0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
0: M2O. 2010.

0: E anche questo sabato sera dalle 11 a mezzanotte qui su Radio DJ One Nation One Station e su M2O in contemporanea sulle due radio gemellate, un'ora insieme alla DJ Parade, la classifica dance di sabato 18 luglio, in replica domenica 19. In replica domenica 19.
1: No,
0: non c'è la replica domenica.
1: Non c'è.
0: Cosa c'è domenica 19?
1: Forse era un modo carino per dirmi che era.
0: Ah, il tuo compleanno domenica 19.
1: Sì.
0: Ma l'ho detto apposta, no? Ho sbagliato apposta perché volevo sottolineare che domani è il compleanno di Mario Fargetta, quindi da domani partono i festeggiamenti che dureranno fino a ottobre del 2026.
1: Guarda, io ho portato la bottiglia a mezzanotte, quando finisce la classifica stappiamo.
0: E parte il trenino?
1: E parte il trenino.
0: Ma sarà fantastico. Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto.
0: Alba on the mic, Fargetta regia, la DJ Parade 20 posizioni.
1: Oh, meno.
0: Oggi abbiamo due nuove entrate, quindi ascoltiamo le canzoni che ci lasciano questa settimana. Se ne va Getaway di Coons e Boys Noize. E anche Duro di Kid Khalif. Al numero 20 questa settimana,
1: nuova entrata!
0: La prima delle due nuove entrate di questo weekend è Rumpta di Solomon e Skrillex.

8 luglio era Romta, al 19 per continuare Loco Loco di Gordo, al 18 Prospa e Clooney con Free Your Mind, e al numero 17 Adam Ten con I Never Knew.

la nuova produzione di uno dei tre della Swedish House Mafia, Axwell, cantata da Born, era Whatever Turns You On, al 14 la più alta nuova entrata di questa settimana. Al 13 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Al 12 Frankie Rizzardo con Shinyuku. E al numero 11 questa settimana DJ Goya con Michiko.

0: metà, ci dobbiamo fermare.
1: Quindi siamo a metà, ci dobbiamo fermare. Torta? No, presto? Non è ancora il compleanno.
0: No, no, no, no.
1: Dopo torta.
0: Dopo.
1: Tra poco, le prime 10 della DJ Parade.

È una canzone cubana, quella originale, che abbiamo sentito in questa versione house di Ricky Bini, a numero 8 questa settimana della DJ Parade. A 7 gli Another, con la ex numero 1, Talk to You. A numero 6, un'altra ex numero 1, Anima, con Beautiful. E a numero 5, nella DJ Parade, Sam Jacobs e Ezra Nuray, con I Don't Mind.

Do alle prime tre e poi ascolteremo insieme la numero uno di questa settimana. È la DJ Parade che suona sabato 18 luglio. Radio DJ M2O. Al 5 abbiamo appena sentito I Don't Mind di Sam Jacobs e Ezra Nuray. Al 4 invece c'è Aye di Casango e Alejandro Garrido. Al 3 Clapton, Wanderlust. E al secondo posto questa settimana The Boza con Magnetic.

0: direttamente dalla Norvegia, che era la nostra squadra preferita, tra l'altro.
1: Esatto, bravo.
0: Che però
1: è stata eliminata.
0: Che peccato. Abbiamo The Bosa, che però invece rimangono alti nella classifica. Al secondo posto, ex numero uno, Magnetic.
1: Guarda, guarda, guarda, fermi tutti! Numero uno.
0: Non ci rimane altro che ascoltare insieme la numero uno. Anche questa settimana, al primo posto nella DJ Parade, Ugel, Imael.

0: anche questa settimana al primo posto nella DJ Parade la classifica dance di Radio DJ, M2O, Bugel e Ultranate con Moving to the Sun. E con questa canzone che ci invita a muoverci verso il sole, però è un po' tardi perché è mezzanotte e ci possiamo muovere al massimo verso la luna, noi vi salutiamo e vi ringraziamo e facciamo gli auguri a Mario perché tra pochi secondi sarà il suo compleanno, quindi parte il trenino e noi tagliamo la torta. Auguri Mario!
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Grazie a tutti voi, da Albertino buon weekend e alla prossima settimana per una nuova DJ Parade.
2: Ciao a tutti!
3: Peace. Arrivederci.

0: and Medwell.
1: Plus de musique.
0: More music.
1: Mass musica.
0: Più musica.
2: Ti ho chiamato per dirti che

0: puntata è domani.
1: È domani, però nella replica è il mio compleanno.
0: Quindi tanti auguri solo nella replica?
1: Sì, sì, solo nella replica.
0: Vabbè, se, porta male fare gli auguri il giorno prima, vero?
1: No, ma no.
0: Ma no, bene, era giusto per...
1: Grazie, grazie.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto.
0: Buon compleanno, Mario.
1: Grazie, grazie, amico mio.
2: I love you.
0: Gli anni non si dicono e quindi si festeggia e basta. E che bello festeggiare col DJ Time. Non trovi che sia il modo migliore?
1: È una cosa fantastica.
0: Ma non è fantastico tutto ciò?
3: Ma non è fantastico.
0: Un'ora di DJ Time. Il DJ Time non va in vacanza fino alla fine di luglio. Poi faremo una pausa e riprenderemo a settembre. Siamo qui su M2O dalle 2 alle 3 la domenica pomeriggio, in replica ancora su M2O e poi in replica anche nel weekend su Radio DJ One Nation One Station, perché il DJ Time è nato lì, poi ha traslocato, capito?
1: Sì.
0: Però siamo qui, siamo gemellati, per cui siamo sempre qui. Allora, pronti come sempre, la puntata di questo weekend, sabato 18 luglio, domenica 19, si apre con quattro canzoni senza interruzione. La prima è di Africa Bambaataa, 1991, Just Get Up and Dance.
4: It's Dave.

0: Make My Body Rock. Una delle prime produzioni del nostro amico Bob Sinclair.
1: Quello è un grande personaggio.
0: 1998, My Only Love.

Beh, forse non è tra le più conosciute, però è giusto ogni tanto andare anche a proporre cose del passato che non sono così famose. Bob Sinclair, 1998, era My Only Love. Questo invece è un super classico della French Touch. Siamo nel 2006. We are your friends. Non sarai mai più solo perché ci siamo noi. Never been alone.

0: Un classico della musica French Touch 2006, erano Justice con We Are Your Friends, una canzone sull'amicizia. Non ti preoccupare, noi siamo tuoi amici, non sarai mai più solo.
1: Se manca la guida, Buffalì.
0: A proposito di amici, Mario, Prezioso dov'è?
2: Dovresti averlo al telefono.
0: Ah, eccolo.
2: Sì.
3: Prezioso, suona!
0: Ah, ha suonato, sì, è lui. Pronto, Joe?
4: Sì, ho suonato, non hai sentito?
0: Sì, ma sei, come mai sei al citofono e non sei al telefono?
4: Ha risposto ogni tanto.
0: Ah, quindi sei sotto qui, sotto... Dopo, se vuoi salire, sali, non c'è problema.
4: Sì.
0: Allora, che cosa sentiamo questo weekend per il disco Prezioso?
5: Allora, questo weekend ascoltiamo sulla base di...
4: The Pausa, Magnetic, Calvin Harris, David Guetta, Katy Perry, Milo e Jennifer Lopez.
0: Ah, bene, allora sali pure.
4: Salgo?
0: Sì. Sali.

Era il disco prezioso di questa settimana. Bella Joe, grazie prezioso, e DJ Time può continuare con Albertino al microfono, Alba on the mic, Fargetti in regia, bella Fargetta, Mario, che domani è il suo compleanno, tanti auguri. Abbiamo tre novità nella parte centrale del programma, sempre ogni weekend, quindi anche questa settimana abbiamo delle proposte da farvi, speriamo vi piaceranno. La prima è di Ugel, David Guetta, French Montana, si intitola Shine.

come novità nel DJ Time. A chiudere la prima mezz'ora sono stati un po', diciamo, il fenomeno del momento, o meglio del 2026, gli Another.

Hanno una sonorità, anche un trattamento, diciamo così, delle voci che è già molto riconoscibile, questo sound ballabile ma molto fresco. E di freschezza questa estate così calda c'era veramente bisogno. Erano gli Another con Like It, novità nel DJ Time a chiudere la prima mezz'ora. Noi torneremo tra pochissimo, rimanete su M2O o su Radio DJ. Arriva Tupac con California Love

0: partner Mini e parte in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
3: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
2: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
3: Ce ne siamo sbarazzati!
2: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
4: Welcome to DJ Time.

0: Coast 1995 ad aprire la seconda parte del DJ Time di questo fine settimana con Albertino al microfono. Fargera, ma Mario?
1: È qua Alberto.
0: Auguri Mario.
1: Grazie, grazie.
0: Tanti auguri a te.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: E adesso, se vi mettete comodi, vi racconterei una storia. Avete voglia?
1: Sì, sì, sì, ma
0: eh? Cosa?
1: Che storia racconti?
0: Chi? Cosa?
1: Tutto.
0: Io?
1: Sì.
0: Oggi?
2: Oh yeah. Check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Your Loving Arms.
4: So many times have I asked you to tell me.
0: Di Billy Ray Martin. A cavallo tra gli anni 80 e 90, la vita notturna di New York risorge dalle ceneri dello Studio 54 e del Paradise Garage. I club frequentati dal jet set americano sono decine

0: The World, Palladium, Nels, Mood, Shelter, NASA, Vinyl, Ark, Body and Soul, Tunnel, Dance Eteria. Al Sound Factory, il DJ resident Junior Baskets propone musica house di qualità. È proprio qui dentro che nasce la versione più famosa di Your Loving Arms, che non è l'originale, ma la Sound Factory Vocal, prodotta proprio da Junior Baskets e che prende nome dal locale stesso. Il remix del DJ americano diventa uno dei dischi più suonati nelle discoteche di Manhattan. È il suo tocco a trasformare Your Loving Arms di Billy Ray Martin in una hit internazionale, capace di vendere 2 milioni di copie. È il più grande acuto di Billy Ray Martin, cantante tedesca che nei primi anni 90 decide di intraprendere una carriera solista in ambito dance. Nel 1993 canta anche 3 brani dell'album Eternity dei Datura. Devotion, Passion e Mystic Motion. Il singolo del suo album di debutto del 1994 è Your Loving Arms. Nel 1995, grazie al remix di Junior Baskets, Billy Ray Martin si esibisce a Top of the Pops, raggiungendo la posizione numero 6 nelle classifiche dei singoli più venduti in Inghilterra.
1: Hi there, hello mom, I'm Lisa Ray Anson and welcome to Top of the Pops, Europe's biggest music show. And opening up the show for us tonight is Billy Ray Martin.
0: L'anno precedente la versione originale si era fermata alla posizione 38. Anche in Italia, nel 1995, la versione remix di Your Loving Arms riesce a raggiungere la prima posizione nella classifica dei singoli più venduti. Un successo clamoroso e inaspettato, come per stessa ammissione di Billy Ray Martin, che negli anni ha continuato a cantare, anche in incognito. Your Loving Arms di Billy Ray Martin è una perla senza tempo, riportata in auge alla fine del 2021 dal produttore inglese Fred Again. Put your loving arms around me. Now baby, then you put your loving. Put your loving arms around me. Metti le tue amorevoli braccia intorno a me e stringimi forte, che è Natale. Yeah.

0: così oggi abbiamo raccontato la storia di Put Your Loving Arms Around Me di Billy Ray Martin, una canzone che celebra l'abbraccio. Abbracciamoci tutti insieme in questo momento, diciamo, della nostra esistenza, vogliamoci bene che fuori fa caldo.
1: Bravo.
0: Abbiamo in collegamento, come tutti i weekend nel DJ Time, anche DJ Maurizio Molella, detto Molly the one and only.
2: Eccomi qua, ciao a tutti.
0: Che presentazione che ti ho fatto,
2: Bellissima, bellissima.
0: Sai che è il compleanno di Mario? Domani?
2: Domani è il compleanno di Mario, però ha detto che non paga neanche da bere, cioè almeno
0: no, anche a me me l'ha detto. No, ragazzi, ti devi vergognare. Ti devi vergognare.
1: Noi ci siamo già visti, ho pagato io.
0: Ok. Vabbè, allora che cosa ascoltiamo questa settimana nel Mega Mix, caro Molly?
2: Allora, oggi partiamo con un pezzo storico di ATB, 9PM Till I Come. Poi ci sarà Mimmo Merelli alla console, Testa Don't Stop degli Z100, Unconditional con Magic Fit, Baracca Destroy degli Steam System, Alice DJ con Vedero Velone e poi Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours.
0: Allora sentiamolo, il Mega Mix di Molella di questa settimana.
2: Eccolo qua.

con l'amour toujours, gran finale del mega mix di Molella di questa settimana, Gigi Doug. DJ Time Again. Noi però non abbiamo finito, perché DJ Time va avanti ancora con quattro canzoni senza interruzione. La prima è del 1990. Stefano Secchi, Orlando Johnson, I Say Yeah.

Europa. Era I Say Yeah. Adesso c'è Joey Salinas, rimaniamo in quel periodo, un anno dopo, 1991, all'inizio della decade di grande successo di questo programma DJ Time, Rock

0: Ma cosa dice esattamente qui la cantante?
1: Dice compare.
0: Allora ho capito bene.
1: Sì.
0: Compare. Joey Salinas, oh come on. 1991, Rocky Romance. Ora andiamo nel 1989, quindi ancora un passetto indietro, un altro dei brani di maggior successo dell'early house, i primi dischi house di successo erano i Ten City con...

su questi pezzi house della fine anni 80 c'erano sti violini, forse un po' ereditati dalla disco music, poi il cantato in falsetto un po' Sylvester. Sì. I Ten City Devotion 1989. E a chiudere la puntata di questo weekend 18-19 luglio, dallo stesso anno 1989, un altro disco di grandissimo successo made in Italy, in tutto il mondo, i Black Box con Ride On Time.

0: chiudiamo questa puntata del DJ Time perché Right on Time era l'ultimo brano di questo weekend. La puntata finisce, ma continuano i festeggiamenti per il compleanno di Fargetta che termineranno a settembre. Va avanti un mese e mezzo, no?
1: Sì, certo.
0: Il tuo compleanno, giusto?
1: Sì. Poi arriva anche il tuo, quindi.
0: Poi arriva il mio, si mischia, va benissimo.
1: Sì.
0: Auguri ancora Mario e grazie a tutti voi per averci seguito. Grazie anche al Molly, Molella, a Prezioso. E noi vi aspettiamo per un'altra puntata del DJ Time la prossima settimana. Saremo qui su M2O sabato pomeriggio e domenica e naturalmente in replica anche su Radio DJ. Da Albertino grazie, buon weekend e alla prossima settimana col DJ Time again.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Peace.
3: Arrivederci!
5: Voi fizzulli a tutto fo!
6: Madonna, ma che Valtteri?
7: Ehi, Valtteri, buongiorno, e a me? Ma potremmo aspettare sempre a te?
8: Beh.

0: eccoci col parapapà.
1: Guarda che invece un na na na na, senti che fa na na na na na na na na na na na.
2: Walter,
1: sono qua, sono qua.
2: Dai Walter,
1: sono qua, sono
2: Walter.
1: Sono qui.
2: Qualcuno ha visto Walter?
1: Certo che sì. Lunedì mattina sta per iniziare la famiglia del Morning Show di M2O, quando vi raccontiamo, dichiariamo di essere il primo programma del mattino, è tutto vero. 6:15 più o meno abbiamo messo il primo disco e in questo momento, dopo Unconditional, entrino i familiari.
3: La famiglia.

0: poi vi racconto bene, vai.
1: Valterino, buongiorno.
0: Senti che in sottofondo c'è la canzone che ho appena messo, perché voi siete malfidati, sì.
1: Hai Valterino, visto? Buongiorno.
0: Ciao, chi è?
1: Però così è un colpo al cuore ogni mattina iniziare con queste canzoni.
0: Com'è, è bello?
1: Cioè, io... per me lo Studio Z è la prima cosa che mi viene in mente.
0: Ciao amico mio, sai che lo è anche per me, che ho passato tante di quelle notti lì. Ciao, chi è?
2: Mia, buongiorno.

0: la radio che avete mollato per stare con noi, per capire cosa posso fare per tenervi qui. Grazie.
1: Buongiorno Walter. Tipo 5:56 53.
0: Vabbè, dai.
1: Merida Castiglione della Pescaia.
0: Castiglione della Pescaia c'è. Ah, sì, l'idea è avere tutte le regioni. Dimmi.
2: Per il secondo viaggio che faccio. Dove stiamo a scaricare.
0: Ma dove sei in questo?
2: Alle Paleoliche.
0: Alle Paleoliche? Dov'è che sono le Paleoliche, raga?
2: Stamattina alle 3 abbiamo iniziato.
0: Mamma ragazzi, wow. Capito. Ciao.
2: Comunque sono Emanuele da Venosa.
0: Da Venosa dov'è? Potenza, può essere.
3: Ciao. Buongiorno Walter.
0: Mamma che allegria che avete. Le donne, più donne.
4: 50

0: anche Pesaro c'è. Buongiorno.
1: Buongiorno famiglia.
0: Ciao.
1: Buongiorno Walter. Yeah. Ciro da Napoli.
0: Napoli
1: 0545.
0: Ciao.
1: Con questo caldo che fa, perché non iniziamo con un bel disco inferno?
0: Mi piace come lo dici, Ciro, amico mio, quando dici disco, mi piace proprio assai, così. E allora brucia, ragazzi. Brucia. Mamma ragazzi.

di questa mattina. Posso iniziare io? Perché mi è venuta in mente questa cosa? Perché ieri stavo facendo delle robe e ho sentito una donna che è meravigliosa, che ha una certa età, che è la mia vicina di casa, che so mi ascolta ogni mattina, Lauretta, che cantava questa canzone. Ma in

0: super puntatona, direi, super telegattoni.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
0: Ve l'ho detto che puntatona!
6: Sull'app, canale 715, digitale.
0: Ciao, buongiorno, sono Walter Pizzulli. In piena estate, anche a luglio.
7: È la famiglia, che ci vuoi fare, ragazzi?
0: Giorno, ragazzi!
8: Walter!

ricordato, lo dicevamo questa mattina appena iniziato, che c'è una stagione, un paio di mesi di questa stagione, in cui ci ricordiamo di avere dei vicini di casa, perché cantano. Io ho dei vicini che sono strepitosi, meravigliosi, guarda, davvero non mi potrei lamentare. Ma ieri Lauretta mia, bimba dorata, tanto Rino non è geloso se dico così tesoro, la signora bellissima di una certa età, meravigliosa, cantava Saldavinci. Io stavo facendo delle cose e lei continuava a cantare proprio. Saremo io e te.

0: Chi inizia, lui?
1: Buongiorno Walter, Benny da Napoli.
0: Napoli è tanto presente stamattina, ciao Benny.
1: La mia vicina ascolta The Summer's Magic sotto la doccia.
0: Vabbè, ma tu da cosa lo capisci che è sotto la doccia? Perché senti scrosciare l'acqua, per quello. Ospi!
2: Buongiorno Walter, buongiorno ciao. Famiglia Massimo da Gen.
0: Massimo, partecipa anche tu al Cosa canta il vicino, la mia vicina competition, vai.
2: Buongiorno famiglia, ciao. Io non da 20 anni che ho preso casa dove abito io a Gela.
0: Allora immaginati, 20 anni, lui è a Gela e cos'è che canta la vicina?
2: La mia vicina canta nel sole di Albano ogni mattina.
0: Tutti i giorni.

0: a qualcuno. Beh, è il capolavoro sta canzone. Perché? Volete che venga a cantare a casa vostra?
1: No.

0: ricordato, può essere.
1: Walter, ciao. Buongiorno.
0: Oh. Ciao.
1: Tu ridi, ma ieri mattina alle 5:30 circa, il mio vicino con la tromba.
0: Io voglio conoscere i vostri vicini, raga, perché io i miei li conosco bene, ma i vostri.
2: Il mio vicino ci canta sempre Pino D'Angiò.
0: Grande lui, beh, lui ha un palato finissimo. Cinzietta!
3: Buongiorno, Walter!
0: Ciao tesoro!
3: Cinzia da Roma!
0: Evviva Roma, che è sempre presente! Appena parte il morning show di M2O, mi dicono che nella capitale spengono tutte le altre radio, proprio che. Dimmi Cinzia, dimmi pure.
3: In questo caso la vicina sono proprio io, perché io mi alleno tutti i giorni.
0: Questa è un'altra chiave di lettura che può interessare. Se siete voi i vicini che cantano e pensate che possa disturbare con la canzone gli altri, qual è quella che cantate?
3: Cantando.
0: Cosa canti?
3: I miei vicini forse non ce la fanno più.
0: Cos'è che canti?
3: Di sentirmi cantare. E in questo periodo sto cantando Cindy Lauper con
0: Just Want to Have Fun. Ma che bello, Cinzia. Però mi hai fatto venire voglia. Ma io ti vorrei come vicina, sai, Cinzia. Perché i vicini devono avere anche dei palati, dei gusti musicali giusti, corretti, che piacciono anche a te. E a noi piace molto questa. E la famiglia del Morning Show di M2O, ce l'hai, Cindy Lauper.

0: So poi questa piega meravigliosa con Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Beh, non l'ho scelta io questa, assolutamente.
1: No.
0: Questa la scelgono i partecipanti tutte le mattine al programma, quelli che partecipano attivamente, i membri della
2: La famiglia!
0: La

ma io vedo che lei è già sveglia, è meravigliosa. E canta, e canta, ed è bello sentirla cantare. Cos'è che cantano i vostri vicini? Poi Cinzia da Roma ha dato un'altra chiave di lettura. Nel caso

0: Viale Monferrato. Ciao Claudier.
1: Un bacio grande, grazie. Una decina di giorni con noi. Sappi che io sarò qua fino al 31 di luglio, poi dal mese di agosto ci fermiamo per un mese.
2: Oh.
1: Sì, ci fermiamo anche se sarò in giro per tutta l'Italia, quindi abbraccerò personalmente, come è capitato proprio sabato scorso, volevo abbracciare i tantissimi amici che sono venuti a trovarmi meravigliosi ad Alghero. E non c'era lo straniero, quindi...

0: Buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno Valterino.
0: Che vuoi?
1: Io posso non posso dirti cosa mi ha fatto ascoltare la mia vicina in Sardegna stamattina, perché era tutto in silenzio.
0: Lo vedi che è tutto legato? Parlavo della Sardegna, di Alghero, dove sono stato sabato. Fra l'altro tornerò in un altro posto, poi vi racconterò il 3 agosto e tac, gli amici sardi.
1: Ma io ho deciso di farvi ascoltare ai miei vicini Paul Kalkbrenner, Sky Undersand alle 5 di mattina.
0: Ma è
1: non
0: bello.
1: Ti dico a palla.
0: Ma
1: però
0: che dicono loro?
1: È abbastanza sensibile.
0: Che dicono?
1: Forza, buona giornata a
0: ciao,
1: tutti, buon
0: mio.
1: Lavoro Vittorio dalla Sardegna.
0: Ciao Vittorio, dalla quale parte della Sardegna? Allora, Paul Kalkbrenner, l'inizio potrebbe anche starci, il problema è quando poi diventa squadra. Senti così. Beh, è bello importante, tipo le 5-6 della mattina. Aprite le finestre, fate ascoltare la musica, quella del morning show di M2O, anche ai vostri vicini. Vi ringrazieranno.
2: No!
0: Forse. Ma sai che devo dire che hanno grande fortuna i vicini, ci mancherebbero. Rosario.
3: Walter, buongiorno, Rosario da Sazzana.
0: Ciao,
3: la
0: Rosario.
3: Mia amica canta cio cio cio cioccolata.
0: Cos'è cio cio cio?
3: Cio cio cio cioccolata.
4: E allora rimanete ignoranti.

0: abbiamo capito.
1: Ciao. Buongiorno Valterino, Andrea da Gorizia. Devo dire che a me piacerebbe avere vicini che cantano, ma in realtà ho vicini che, vabbè, urlano tutt'altro.
0: Ma cos'è che fanno? Fammi sapere.
2: Antonio. Comunque Valterino, sì, ci sono pure io che ho appena finito di consegnare i giornali. Ciao. E me ne sto tornando a casa.
0: Ciao amico mio.
2: Ciao, sono Nino da Cinisello.
0: Cinicini, ciao amico mio, ciao a tutta la famiglia. Se siete appena arrivati, il primo regalo ve lo faccio io. So vi piacerà.

0: salutare per esempio Stefania. Ciao Ste, nuova ascoltatrice da una settimana con noi. Sì, perché in questo periodo magari mollano gli altri delle altre radio e voi scoprite perché esiste una famiglia e quella famiglia insiste e resiste fino al 31 di luglio solo per svegliarvi.
1: La famiglia.
0: Quindi

0: attenzione, ascoltate bene.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: E qua già era bello perché vuole fare gli auguri, ok?
1: Vorrei fare gli auguri a mio marito Dario.
0: Ma è Dario da dov'era che ho sentito stamattina? Il mio amico Dario, è lui, auguri Dario!
1: Che fa oggi?
0: Ok.
1: Gli anni.
0: Ok, Dario.
1: Buon compleanno, anche da parte di sua figlia.
0: Senti qui che meraviglia, senti, senti.
2: Ti voglio bene, papà.
0: Amore!
2: Auguri.
1: Auguri. Un bacione a tutti,
0: ciao.
1: Buona giornata.
0: Dario, ed è subito quel gufo con gli occhiali, raga. Adesso Dario te lo devi comprare.
3: Che sguardo che ha!
0: Glielo compri?
4: Lo prendi, papà!

0: ma che Valtteri, mamma che famiglie.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
2: Ci sono cose nella vita

0: che non puoi cambiare come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso

0: estate con noi, perché nulla è come sembra, ve lo diciamo da un po' di tempo.
1: Tutto estate, estate con noi, perché nulla è come sembra.
0: Allora provate a dirlo anche voi, estate con noi, perché nulla è come sembra. E noi chi? Noi, quelli della famiglia del programma, il Morning Show di M2O. Sono Walter Pizzulli, uomo della sveglia, con voi fino al 31 di luglio, quindi penultima settimana.

0: new season del Morning Show di M2O, il 7 di settembre precisi alle 6:15 della mattina.
1: Ci hanno riconfermato quindi, ragazzi. Beh. Che fortuna, vero?
0: Beh. Vedi che non è che era detto proprio, non è che sempre tu devi dare le cose per scontato, vero?
2: No.
0: Appunto lo dico. Allora, se siete arrivato, cari familiari, avete notato, dicevamo questa mattina intorno alle 6:15, che c'è la stagione, quella estiva, che riporta a galla i vicini di casa. Cioè tu non ti rendi conto che esistono fino a quando non cantano, non li senti, capito? A meno che non urlino, ma se sono persone tranquille li senti cantare ed è una meraviglia sentire cantare un vicino. Ora dipende da come canta e da cosa canta. Quindi stamattina vi chiediamo di partecipare al Cosa canta il vicino o la vicina competition. Quindi ho iniziato io raccontandovi un pezzettino di quello che è capitato ieri e di lì che mi è venuta in mente questa cosa. Grande successo per la puntata di oggi. Grandi vicini che avete voi, 342 6543210, per raccontarvelo. Ale!
3: Il mio vicino, sì, insieme alla sua moglie, sono due signori tosto grandi, diciamo 90 anni, sempre in gamba.
0: Grandi!
3: E canta Granada Romantica.
0: Quella di Claudio Villa?
3: Di Claudio Villa.
0: Ma certo, che è quella canzone dedicata all'Andalusia.
4: Buongiorno famiglia, ciao, buongiorno a tutti. La mia vicina

0: vicina di casa ultimamente sta cantando Luglio con bene che ti voglio.
1: Ma fatemi sapere, ma poi a voi fa piacere sentire cantare? A me fa molto piacere, sai.
2: Valterino, buongiorno. Cosimo dalla provincia di Taranto, da Palagianello.
1: Sì, da... conosco, ciao.
2: Quando ti ascolto la mattina è sempre più croccante.
1: Com'è la mattina croccante? Si può fare? Chiedo al mio amico Mauro Miclini. Si può avere un jingle con su scritto, impresso, proprio con marchio di fabbrica? La mattina è croccante.
3: No!
1: Mai, no, eh!
2: La mia vicina la sento cantare Gianni Togni, ragazzi.
1: Ma quale?
2: Ma non solo una canzone, tutte le canzoni di Gianni Togni.
1: Secondo me questa la canta lei.
4: Luna, luna di un pistolato anche in fondo al mare. Ma io lo so che...
1: Si presta, è molto canzone cantata.

0: basket che dir si voglia. Saluto i miei amici delle Esplanade, come al solito. Franci, stavolta ho mancato perché sai che sono in Calabria, però prima o poi passo a trovarvi, ma intanto c'è il meglio del meglio, il mio amico Mauro Miclini, 8 di sera, passate a trovarlo a Viareggio questo sabato, ok? Lungomare.
1: Buongiorno, sono Maria della provincia di Pescara.
0: Ciao,
1: allora,
0: Maria.
1: I miei vicini sono silenziosissimi e allora come vicino mio marito che si esercita al sassofono.
0: Quindi il problema è tuo marito, tra virgolette, ma è bravo, quanto è bravo? Cioè si esercita perché sta iniziando a muovere i primi passi, anzi i primi soffi, oppure è uno bravo bravo?
2: Buongiorno Walter.
0: Cioè Your Lady's Trick dei Dire Straits la sa fare, così per sapere, capito? Oppure qualcosa di Sade.
2: Gianluigi da Ginosa Marina.
0: Ginosa Marina conosco. C'è ancora il Barionio, fanno ancora i panzerotti quelli buoni? Per sapere, che prima o poi passo.
2: In questo caso siamo noi vicini e... è mio figlio che sta imparando a suonare la chitarra.
0: E vedi che anche oggi c'è questa cosa qui. Bella questa passione che viene anche spesso ai giovani.
2: E cosa? Ora sta suonando sempre la canzone del sole di Lucio Battisti. Un saluto, ciao Walter.
0: Ciao amico mio. Allora quindi praticamente i vicini di questo amico di Marina di Ginosa, che è in provincia di Taranto, posto

0: canzone di Battisti che è la canzone del sole. Ce l'avete un falò?
1: Ma ti ricordi l'acqua venne noi?
0: E noi?
1: Le rocce bianco fondo.
0: Ma di che colore sono?
1: Di che colore sono gli occhi tuoi?
0: Raga.
1: Se me lo chiedi non rispondo.
0: E qua tutti giù nel condominio a fare
1: oh mare.
0: Com'è?
1: Tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero.
0: Bello, raga.
2: Dai, facciamo il karaoke.
0: Sì, ci sta. Vabbè, grazie, salutami il ragazzo di casa, mi raccomando. A proposito invece di quelli che sono svegli, che sono piccini, che dovrebbero stare a dormire, o piccine, senti.
3: Buongiorno Walter, ciao, sono Sara Petra da Collecchio.
0: Sì.
3: Praticamente puoi mettermi il bidito di Michael Jackson, ti prego fallo per me.

fa per farne felice milioni proprio questa mattina. Mi piace pensare che sia così. È una bimba che ha chiesto, è un'ascoltatrice, un membro della famiglia del Morning Show di M2O, una canzone dall'83, il King, il Re in assoluto, Michael Jackson con Beat It.

0: invece silenziosi, silenti, come silente quello lì, capito? E che in realtà siate voi a cantare, quindi loro vi devono sorbire, si devono sorbire le vostre canzoni. Quindi in qualche modo al 3426543210 chiedete pure scusa per il casino che fate solitamente.
1: Walter, buongiorno. Allora, io ho un vicino che non ho ancora ben individuato.
0: Cioè, tu non l'hai mai visto, vedi la bellezza di vivere nelle grandi città, che non conosci i vicini di casa.
1: Che non canta, ma suona uno strumento che potrebbe essere una fisarmonica.
0: La fisa è riconoscibilissima, perché cos'è che fa lui? Che
1: cosa? Una cosa del genere. E canzoni tipo canzoni degli Alpini, su questo genere qua.
0: Ma certo, è così, senti, ma guarda, tipo così, ti sembra? Fa una roba così lui?
2: Beh.
0: Sì, allora sì. È sul cappello quello di Luciano Taioli, vero?
3: E noi portiamo.
0: Ma io non vorrei un vicino così, lo

0: Antonio.
1: Io li cito perché sono fratelli. Quindi,
2: buongiorno Andre. Famiglia, Andrea da Sant'Angelo.
1: Ciao Andrea.
2: Puntualmente la mia vicina, quella di sopra, alle 9, tra le 9 e mezza e le 10 fa cantare il folletto tutte le sere.
1: Quello è pesante, quello è pesante, vero?
3: Ma il numero è giusto, Vanti?
1: È giusto.

0: Buongiorno Valterino, buongiorno famiglia, Luca da Lecco.
1: Ah, la bellezza di attraversare tutta l'Italia, siamo a Lecco, vedete?
0: Il mio vicino non è che canta, lui suona.
1: Suona lui.
0: Suona il basso in un gruppo e prima di andare alle prove, per riscaldarsi, lui ha sempre il giro di basso di Siamo solo noi,
1: di
0: perché
1: Vasco.
0: È un appassionato di Vasco Rossi.
1: Cioè, tipo così.
2: Secondo me ti fa piacere però, eh. Siamo solo noi.
1: Sono finiti i biglietti di Vasco, vero?
0: Beh,
1: incredibile quell'uomo lì.
2: Andiamo su. Che bella che...
1: Posso lasciare su, è tardissimo, ma... Beh, un minuto!
0: Beh.
2: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi.
2: Del morning show di M2O.
3: Andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi.
2: Quelli del morning show di M2O.
3: Che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi. Che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente.
2: Ma va, figurati amico mio.
3: Siamo solo noi. Quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

0: Alessandra. Ale, ciao.
1: Walter, buongiorno. Alessandra da Roma.
0: Dai che vi faccio felici.
1: Nel mio caso i vicini siamo io e mio figlio, perché a gennaio lo porterò al concerto di Max Pezzali, il suo primo concerto. E quindi noi stiamo ripassando tutte le canzoni.
0: Dimmene una.
1: Tutte.
0: Quella?
1: Lui adora gli anni, ovviamente.
0: Fa. Però lo sai che quando ci sono gli anni parte il momento cara io, cara tu, karaoke. Vi va di mandarmi un audio mentre cantate al 3426 543210?
2: Dai, facciamo il karaoke.

0: da, non lo so.
1: Dammene un altro, dammene un altro.
2: La gente che viene dentro consuma, che poi va.
1: Grande Mirko, dammene un altro, dammi una donna, dammi una donna.
3: Capidoro del grande Real. Gianni De Pitese di Ramba.
1: Dammi un altro, dammi un altro.
3: Gianni d'oro del grande Real. Gli anni del P-Day, sì,
1: dammelo un altro,
4: esco un po',
1: dammelo un altro, dammelo un altro,
3: sempre in due, gli anni del
1: dammelo un altro, vai,
3: gli anni del Rogers, come
1: un altro, vai, gli anni
3: del grande Real,
1: un altro,
0: che faccio qui,
1: l'ultimo, dai, l'ultimo,
3: qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo, tranquillo,
1: tranquillo, che sia qui, no? Oh oh oh oh oh oh. Metto Gabri Ponte, se mi date un minuto arrivo qua e state con noi.
5: Questo è il Morning Show di M2O. E state con noi.
6: M2O. Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
7: DJ Time.
8: In the mix.
7: DJ Time.
6: Il rap di 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
9: This is David Guetta.
10: This is Tiësto.
11: Welcome in the Bob Sinclair Show.
12: Dance with us.
6: Vai su m2o.it.
13: Come on.
6: E cerca le nostre web radio.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
16: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
15: Un aiuto per tornare a sorridere.
16: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
15: Rapida la guarigione.
16: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
18: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
17: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché?
18: Ecco perché. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: amici.
1: Buongiorno miei cari vicini, esatto. Buongiorno.
2: Lo dicevo.
1: Sveglia, sveglia, sveglia.
0: Ben svegliati a 5 minuti dalle 7 della mattina. Vi va di lusso oggi, lo sapete, perché tra poco, prima delle 7, vi porterò a casa, ve lo consegnerò, la nuova t-shirt di M2O. Dentro ai gadget troverete anche nel pacco quello che vi arriverà a casa, anche la nuovo, il nuovo cappellino. Troverete dentro anche il portapass e gli stickers, gli adesivi della radio. Insomma, sono 4 premi che vi regalo. Ero distratto perché stavo ascoltando quello che aveva da raccontarci, anzi da cantarci, Cosimo.
3: Stessa radio, stesso uomo, stesso canale.
0: Canale, sì.
3: A me mi piace ascoltare Martellino.
4: La Martellino, vada Ierbina, sta gente.
0: E poi mi fate salutare Stefano, tutto vero? Stai, questo weekend sono in Calabria, vengo a trovarvi a Soverato. Sabato sera, sabato notte, insomma, sarò al Pacifico Club a Soverato, ci vediamo lì che ci abbracciamo.
3: Viaggio! Stessa strada, stesso camion, stesso io.
0: E chi sei tu?
3: Viaggio in Dai. Questo momento a Bologna.
0: Vai, mandate un messaggio ora che vi regalo subito tutti i gadget di M2O.
5: M2O. Play with us.
6: Play with us.

0: o se per lavoro. Cristian!
1: Buongiorno!
0: Allora, senti, sei sulla Napoli-Milano, Milano-Napoli. Dov'è che stai andando? A Napoli, tu?
1: A Napoli, Napoli. No, Napoli.
0: Partito da dove, Cri?
1: Da Roma, da Roma.
0: Da Roma, da Roma. Perché devi andare a Napoli?
1: Del lavoro, faccio.
0: No, raga, non è in vacanza, non stai andando in vacanza. Io ti volevo già suonare funiculì, funiculà, invece no. Ma sei di ritorno in giornata o ti fermi lì per un po'?
1: No, torno in mattinata.
0: In mattinata. Cioè,
1: giù e ritorno a Roma. Senti, prima di pranzo sto verso Abba.
0: Ma è un caso che mi hai pizzicato in strada, in autostrada, oppure stai con me tutte le mattine?
1: Alta, io sto con te, sto col Bertino, sto con tutti. Tutto il giorno su M2S.
0: Ti voglio bene. Che bello
1: non
0: che è.
1: Non ascolta mai nessuno.
0: Cioè, vuoi dire che te lo sei meritato? Quindi ti regalo quattro gadget che sono quelli principali della radio che tutti vorrebbero, tutti vorranno e ai quali regaleremo durante l'estate. Ovviamente un pezzettino proprio della radio, grazie alla nuova t-shirt, quella col logo davanti, con sulla schiena la scritta Dance With Us, così si arrabbiano quelli che non hanno vinto. Il cappellino, portapasse e gli adesivi. Te li faccio arrivare prima che posso, Cri, va bene?
1: Grazie mille, Walter.
0: Buona estate, t'abbraccio, Cristiano.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao. Walter.

0: M2O in tour insieme a Radio DJ.
1: Beach like a DJ.
0: Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O.
1: Beach like a DJ.
0: Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sulla app, canale 715. Digitale.
5: Se ad agosto non ci stai.

0: anche quella.
1: Sveglia! Sveglia! Sveglia!
2: Sono le 7 già.
0: Eh no, le 7 e 9, amico mio.
1: Caffè che fuma.
0: Ce l'avete il caffè che fuma?
3: No.
0: Fumo nuoce gravemente alla salute.

0: 3210 nome, città e Walter. Ma non mi saluti mai, alla fine della sigla vi saluto.
1: Arriva.
0: Walter, non mi saluti mai. Claudio da Noto, ciao amico mio. Non vocale, ragazzi, messaggio di testo. Nome, città, non mi saluti mai.
2: Se vuoi tentare la soluzione alla domanda del viso,
0: ciao Vinicius da Pavia,
2: con un vocale o un messaggio scritto potrei avere il premio.
0: Il premio è la lampada del morning.

0: famiglia, tutta
1: la famiglia.
0: Basta mandare un messaggio a questo numero 342. Signora, lei non ha mai giocato, vero? Mai provato?
2: No.
0: Provi 342 il prefisso. Il numero può anche ricordarlo tranquillamente, facilmente, agevolmente. Ne ho miliardi se volete di avverbi altri, ma ve le dirò che dal numero 6 allo 0 è facile. 342 6543210, ed è come se fosse qui di fianco a me. Allora, stop alle telefonate, fermi tutti. Walter, non mi saluti mai. Martin da Saba, ciao. Walter, buongiorno. Maria Teresa, non mi saluti mai. Vincenzo da Casarano. Valterino, buongiorno. Famiglia Antonio da Piedimonte Matese, ciao anche a te. Uffa, ma non mi... proprio così. Uffa, ma non mi saluti mai. Cristiano da Roma, ciao Cri. Buongiorno a quelli che non saluto mai e che siamo in tanti, grazie a Dio. Fabio da Alessandria. Senem Teres da Santa Fumia Luce. Questo è il codice fiscale. Alessio da Iglesias, non mi saluti mai. Di Gigetto, ciao amico mio. Bizza dal Lago di Como. Francesco Lama, non mi saluti mai. Ma Francesco da Lama o Francesco? Luigi da Macerata, Silvia da Casate Novo. Buongiorno Walter, Carmelo da Catania. Ma quando mi chiami? Potrebbe essere che questa sia la giornata quella proprio giusta, deputato. Veronica da Castiglione del Lago, non mi saluti mai. Valentina da Mazzara del Vallo. Mamma, quanti siamo, non mi chiami mai, ciao. Non mi saluti mai. Fabrizio da Nardò. E poi un saluto dalla palestra Olympus di Cicolani dall'Aquila. Basta, dai, allora.
3: Giochiamo.
0: E allora, se abbiamo detto che arriva il quiz, giochiamo. Le regole sono queste: si gioca entro le 8 della mattina, più o meno giù di lì, qualche istante prima delle 8 vi arriverà la telefonata. Bella, sarò io a chiamarvi. Dovreste riconoscere la mia voce. Vorrà dire che siete stati selezionati, che avete vinto, che vi portate a casa la lampada con la scritta il morning. Più si fa e meno si dice. Cosa? Questo è facile però. Però dai, in quest'estate qui bisogna anche che vi si regalino le cose in maniera più semplice rispetto alle altre stagioni, capito? Allora si gioca da questo momento entro le 8. Più si fa e meno si dice. Cosa? 342 6543210. Pensateci bene. Una roba che tu fai, ma più la fai meno lo devi dire o meno lo dici, capito? Funziona così. Giocate anche se nulla è come sembra. The summer.

0: sera si chiama Quizzo, con l'accento sulla O. Più si fa e meno si dice cosa, è la domanda di oggi. Si vince qualche cosa? Si chiederanno i nuovi ascoltatori e le nuove ascoltatrici.
1: Beh,
0: caspita se si vince qualcosa. Anche perché quella cosa,
1: è per cosa?
0: Non la potete comprare altrove.
1: No.
0: Ve la regaliamo, non è che serve andare su Amazon, capito? Cioè, ve la diamo noi, ma bisogna vincerla. E prima delle 8 della mattina io vi chiamo e ti dico: ehi, hai vinto, e tu in diretta al telefono ci dai la risposta a questa domanda. Più si fa e meno si dice cosa, si gioca via WhatsApp 342-654-3210. Giro d'Italia, via!
2: Ciao Walter, Lucia,
0: via da
2: Vieto. Secondo me il bene.
0: Il bene, più si fa
2: più
0: e meno

0: Si fa e meno si dice.
1: Allora, la regola è che se non dico no, come in questo caso potrebbe essere, potrebbe anche non essere, okay?
0: Un saluto, buona giornata a tutti.
1: Ciao tesoro, a te più di tutti, ciao.
2: Ciao Valterino, Alberto da Milano. Ciao. Sto andando a prendere mio figlio per portarlo al centro estivo.
1: Grande, saluto e abbraccialo fortemente da parte nostra.
2: Per me, più lo fai e meno si dice, è la beneficenza.
1: È la beneficenza. Beh, che...
2: ma non mi chiami mai, cazzo.
1: Vediamo se questa è la giornata giusta, amico mio.
3: Ciao Walter, Salva da Prato, direzione Piombino.
1: Ciao Salva.
3: Secondo me stamani è facilissima.
4: Ti faccio i complimenti.
1: Quando dite che è facile, parte l'inno della spocchiosità che fa solo. Fagli quello aggressivo. È aggressivo. Basta.
5: Ciao
1: vai.
5: Valterino, ciao. Anna e Marcello da Caltanissetta. Per me la risposta è la carità.
1: La carità, per carità.
6: Buongiorno, Mariella da San Michele Saventino. Per me è pensare.
1: Pensare,
7: un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
1: Come lo volete l'aiuto?
8: Piemontese, Valterino.
1: In piemontese, lo volete sicuramente.
9: In Bergamasco, l'aiuto Walter, sì. In Bergamasco, l'aiuto. Nicola da Bergamo.
1: Ciao Nico, senti che aiuto vi do. Riconosci, questo è un altro quizzo, la lingua dell'aiuto di questa mattina. Che lingua è questa? Può essere bergamasco questo?
10: No.
1: È piemontese questo. Allora, attenzione, perché vi dico io che cosa sta facendo in questo momento. C'è un mare sul

0: secondo me questo è un grande aiuto che vi do stamattina.
1: Walter, ma ci stai prendendo in giro?
0: Più si fa e meno si dice. Cosa? Giocate entro le 8 della mattina, anche se nulla è come sembra.

0: domanda di oggi: più si fa meno si dice. Cosa? Giocate al 342-6543-210. Un aiuto tra poco. Pa Partenope.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
13: Cosa?
12: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
13: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
14: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non

0: e poi il parapapà che
1: eccoci col parapapà
0: della Brancale, Mark and Cremo insieme con Stash and the Colors e Partenope. State giocando al quizzo, datevi da fare, più si fa meno si dice. Cosa? Tra poco un aiuto, subito le ultime. M2O
2: DJ Station. Teheran fa esplodere due petroliere nello stretto di Hormuz nella nona notte consecutiva di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Vola a rialzo il prezzo del petrolio. A Bologna un 43enne muore ammanettato durante un intervento della polizia. La questura ha messo a disposizione le body cam degli agenti. La famiglia chiede giustizia. Dopo il caso Roggero, Lega in pressing per estendere i limiti della difesa legittima. Ieri Salvini ha fatto visita per la seconda volta al gioielliere nel carcere di Bollate. Meloni definisce sproporzionata la pena. In Gran Bretagna finisce l'era Starmer, a Downing Street arriva Andy Burnham, che diventa il settimo primo ministro britannico in 10 anni. La Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale i campioni uscenti dell'Argentina. Lo stadio di New York fischia contro Donald Trump. La Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP del Belgio davanti a Leclerc e Verstappen e vola in testa alla classifica del mondiale. E ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Caldo meno intenso al nord, ancora rovente con punte oltre i 38-40 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali con locali addensamenti e qualche rovescio, buono altrove. Nel pomeriggio poche variazioni, tanto caldo. È tutto con il meteo.it, una buona giornata.
0: Ma anche a te cara, quindi estate ragazzi.
4: Estate con noi, estate perché con noi. Nulla è come sembra.
0: E poi estate con noi perché stiamo per giocare, intanto subito ai SMC.

portarvi a casa agevolmente. Anche voi che siete appena arrivati, se anche tu sei arrivato adesso, se anche tu sei arrivata adesso, se siete nuovi ascoltatori, nuove ascoltatrici della radio, la radio M2O, sappiate che potreste far parte, basta dirmelo che siete qui per esempio da poco,

0: regalare da qualcuno.
1: No.
2: Solo noi, come di chi è che lo diceva Toto Cutugno? Solo noi ve la possiamo regalare, a patto che rispondiate entro le 8 della mattina alla domanda più si fa e meno si dice. Cosa? Pensateci, quella roba lì che tu dici più si fa e meno bisognerebbe dirlo, perché capito? 342-6543210. Alle 8 vi chiamo io.
3: Ciao Walter! Vinicius da Pavia.
2: Ciao Vinicius. Vinicius Capossellas. Ciao.
3: La risposta di oggi è il progresso.
2: Il progresso, raga. No. Cioè lì secondo me avrebbe voluto dire i progressi. Cioè più fai progressi e meno lo dice che gli altri sono invidiosi. Potrebbe essere.
1: No.
2: Più si fa e meno si dice. Fossero stati i progressi, probabilmente avrebbe dovuto essere più si fanno e meno si dicono. Quindi più si fa e meno si dice. Cosa?
4: Io sono il Valterino di buon mattino.
2: Ciao.
4: La risposta mi dovranno è l'amore.
2: L'amore, ragazzi.

0: 333210. Vai.
1: Ciao Valterino. Oh. Alfonso de Milano.
0: Alfonso, ciao.
1: Secondo me la risposta è il lavoro.
0: Il lavoro, ciao. Non è il lavoro. Ma va che in Italia si vantano tutti di lavorare, invece uno lavora e se te guardano, ma figurati, ma va là, no.
2: No!
0: Ma sai quell'adagio, lo conosci, no? Che in Italia uno lavora e se te guardano.
3: Dacci un aiuto!
0: Ah, ce n'è un altro che riguarda anche il mio comparto, proprio diciamo così, cioè che se uno non sa insegna. E questo è una. Va, scriverò un libro un giorno, ma intanto 342-654-3210. Ma credo che in tutti i campi, se uno non sa, insegna. Cioè proprio
3: dacci
0: che...
3: un aiuto. Ciao. Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Tutti che ti vogliono raccontare come si fa sto lavoro, ma che ne sa?
4: In Piemontese.
5: Oh, Walter, dimmi. Stamattina niente cotoliva.
0: Allora, niente cotoliva, ma ti do sta aiuto qua. Senti. Bello. Beh, guarda che se dopo questa la capiscono, eh. Vai! Na na na na na na na na na na na na. Secondo me l'hanno capita, dai!

Non so se siete appena arrivati, ma avete la stessa opportunità di portarvi a casa il premio, la lampada del morning show, quella che cambia colore in base all'umore, quella che è diventata, con una parola che è terribile, che è abusata, ma che abuserò anch'io, la utilizzerò, iconica. Oh.

0: 333210. No stress. Tra poco Lauren Wolf.
1: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: più musica. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Mille, mille e ancora mille.
13: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
14: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto.
16: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
17: Every day.
0: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: quiz di oggi. Postato anche oggi sul mio account Instagram, se mi seguite anche lì trovate. Beh. Grazie ragazzi, grazie ragazze. Trovate un po' tutto il mondo del morning show di M2O, anche quello che capita per esempio quando siamo in giro per l'Italia. Fatemi abbracciare e ringraziare, avevo detto che giù di qui li avrei abbracciati e salutati tutti gli amici che sono passati a trovarmi ad Alghero. È stato bellissimo, belli anche i cartelli in prima fila, stupendo, davvero mi sono divertito moltissimo, un caldo torrido, pazzesco. Ma la gente, ma i membri della famiglia.
1: La famiglia.
0: Allora, questo weekend invece sabato notte ci vedremo a Soverato. Quindi torno in Calabria dopo un po' di tempo e ci vedremo alla discoteca Pacifico Club. Quindi sabato notte vi aspetto lì, ci abbracciamo e come al solito ci divertiamo insieme per questo giro d'Italia che sto facendo in questa estate. Senti, com'è la musica? Fammi chiedere al mio amico Ezio Dabra che lo sa che...
2: Ciao Walter,
0: diglielo,
2: Ezio Dabra.
0: Diglielo, com'è?
2: A parte il fatto che stamattina ho scelto musicali da paura.
0: Com'è?
2: Da paura.
0: Allora capito, la musica è da paura, quindi se siete arrivati adesso godete con noi, ma intanto giocate perché prima delle 8 arriva la telefonata bella, vi chiamo io per regalarvi il premio, la lampada del morning show di M2O. Più si fa e meno si dice, cos'è? Giocate al 3, 4, 2, 6,

0: Ciao Walter, sono Claudia da Bologna.
1: Che dite a Bologna?
0: Il silenzio.
1: Allora,
0: ciao.
1: Due se la stanno giocando. Il silenzio, io ho dato un aiuto poco fa e molti dicono il rumore.
2: Buongiorno anche. Walter, la risposta di oggi è il rumore.
1: E sarà il silenzio oppure il rumore o è
3: ciao,
1: altro?
3: Ciao Walterino, siamo Asia e Simona da San Genizio Uniti.
1: La voce.
3: E per noi è il rumore.
1: È il rumore, ciao, vedi, loro giornata. Dicono il rumore. Sarà il silenzio o il rumore? Boh.
4: Buongiorno Walter, sono Daniele da Forlì.
1: Che dite?
4: A io Forlì. Risponderei il rumore.
1: Il rumore, dicono a Forlì. Vedi Walter, gli sbagli, Camelia da Roma mi ha scritto. Vedi gli sbagli. Che
5: buongiorno ti... Walter, io ripeto la mia risposta perché...
1: Hai già scritto?
5: Come
1: già...
5: non leggi mai.
1: Ma non è vero, non è che non leggo, Moni, è che ne arrivano migliaia e me li perdo. Vedi che adesso t'ho letto, che
5: non
1: dici?
5: Non ascolti mai i miei messaggi.
1: No tesori, vi chiedo scusa, ma davvero cerco di fare del mio meglio. Ma spesso esce del mio peggio, dimmi Moni.
5: Allora, ripeto, magari arriva da te. E la mia risposta è il silenzio.
1: Sai che se la stanno giocando, Moni, su il silenzio e il rumore. Quale sarà? Il silenzio e il rumore?
6: Walter, Vincenzo da Seregno, rettifico la risposta. E il rumore,
1: ciao.
7: Ciao Walterino, oggi è complicata. Pensavo ai compleanni, tipo che l'avanzare dell'età.
1: Però perché più si fa e meno si dice cosa? Però forse avrei dovuto dire più si fanno e meno
8: buongiorno,
1: si dicono.
8: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
1: Ciao.
8: Sono i soldi.
1: I soldi.

0: quindi no,
1: dacci un aiuto.
2: Oh, Walter, dacci un aiuto.
3: Ma non è che dessi questo aiuto poi aiutassi troppo? Dessi e aiutassi, capito? E sono due amici, Dessi, volevo salutare Dessi e aiutassi, che sono...
0: Loro non sanno di che parlo.
3: Vabbè, basta, altrimenti un aiutone questo. Ma

0: Ma è una delle mie, ma anche delle vostre favorite, immagino, del genere musicale, di quel genere lì. Lizanne Stansfield, io l'ho adorata dagli inizi, proprio con i Cold Cut and People Hold On. State ascoltando il Morning Show. Alla fine sono arrivato,
1: allora,
0: hai visto?

0: si fa e meno si dice.
1: Non mi chiami mai.
0: Aurelio! Da dove? Da Modica in Sicilia, giusto Aurelio?
2: Sì, da Modica in Sicilia.
0: Sai che stavo notando che sono un paio di puntate che becco amici che sono dolci, dolcissimi, dolci, dolcissime. Sì, sì. Avete una pasticceria lì a Modica, vero?
2: Ci lavoriamo, sì, siamo io e Piero, il mio collega, che ogni mattina giochiamo, proviamo a giocare, stamattina è andata bene.
0: No, non vorrei che pensassero gli ascoltatori che ho bisogno dei cannoli, non è per quello, ragazzi. Come si chiama la pasticceria, Aurelio?
2: È il Bar Fucsia.
0: Bar Fucsia?
2: Sì.
0: Ma perché se uno entra è tutto fucsia, è così?
2: È tutto fucsia.
0: Ah,
2: sì.
0: Certo. E la collega come si chiama?
2: La collega si chiama Marina.
0: Marina!
2: È qua,
0: ci sei, me la passi Marina, Marina, che la saluto, Aure. Dai, passami Marina. Marina!
3: Sì.
0: Ma c'hai le mani, hai le mani in pasta, Marina?
3: No, io mi occupo del salato.
0: Del salato? Che cosa stai preparando di salato, Mari? Mamma ragazzi, ma perché non mi invitate mai lì? Soltanto a lavorare. Cara che sei.
3: Benvenuto.
0: Oh, ti ringrazio davvero. Senti, mi ripassi Aurelio che gli facciamo vincere la lampada, ma poi ve la dividete, la mettete lì in pasticceria, Mari?
3: Sì, certo.
0: Ok, grazie mille, intanto un bacione. Ciao, ciao, cara.
3: Ciao.
0: Sì, perché chi fa la telefonata va in diretta, capito? Aurelio!
2: Sì, sarà qua.
0: Com'è lavorare con lei? Bello, vero? Sempre.
2: Ah, numero uno Marina, guarda, bellissimo.
0: Sì. Sono contento, che bello
2: ci
0: che è.
2: Ci divertiamo tanto, ci divertiamo.
0: Immagino.
2: Prima il divertimento, poi il lavoro.
0: Sono contento.
2: No,
0: senti, ma infatti più si fa e meno si dice, che cos'è?
2: Il silenzio, anche.
0: Fate silenzio.
4: La famiglia.
0: Allora, senti, chiedi anche alla Mari di partecipare al mio 3 e fare gnè gnè. Fatti sentire. 1, 2, 3, vai.
5: Gnè gnè gnè gnè gnè
0: gnè. È imbazzita la crema lì, Ragazzi, vi faccio arrivare, ragazzi, ovviamente anche la lampada del Morning Show, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Quando arriva, okay, fatemi sapere. Se volete, fatevi una foto e taggatemi sull'account Instagram, che faccio vedere anche la vostra pasticceria a tutti gli altri. Va bene?
2: Va bene.
0: Un bacio, vi voglio bene. Ciao e viva la Sicilia.
2: Ciao,
0: ciao.
6: Più musica.
7: M2O.
6: M2O.

0: Test, siete pronti là fuori?
1: Beh.
0: Così sulla fiducia?
1: Beh.
0: Stamattina è andata molto bene per quelli delle 6:15. Siate all'altezza, lo sarete senz'altro voi dell'ora bella tra le 8 e le 9 nel programma Il Morning Show di M2O. Parte subito la competizione. Cosa canta il vicino, la vicina competition? Cioè, se avete un vicino, una vicina che avete scoperto che esistono, perché poi in estate magari hanno la finestra aperta un po' di più rispetto allo, alle scuole.

0: registrazione. Tutte le info su m2o.it. Unlocked Music
1: Festival. Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Super, super!
13: Sull'app, canale 715, digitale.
12: Quella di oggi non è una puntata normale, è una super puntatona. Buongiorno! Cosa cantano i vostri vicini? Competition oggi, allora
14: questa è l'ora bella.
12: Com'è?
14: È bella.
12: Allora nell'ora bella voglio mettere subito una canzone, una dance storica, è 8,90.
13: M2O.
15: M2O. 8,90. Gli anni 90 nel morning show di M2O.
16: Excuse me, we are two. Me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my God. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: jazz inside a bye. Anche in estate, le 8 e 9, in diretta in tutta l'Italia, si ascolta il Morning Show di MLO, buongiorno!
1: Estate con noi!
0: Estate con noi!

0: le 9. Fatemi sapere se siete nuovi, cioè tipo che vi è piaciuto qualcosa e avete mollato un'altra radio. Qual è la radio che avete mollato dopo che avete scoperto che qui c'è
1: la famiglia
0: nel morning show di Medo? Allora, avete notato

aperta, oppure magari ritornano a vivere, capito? E come li capisci di avere dei vicini? Quando cantano. Perché mi è venuta in mente questa cosa? Perché ieri stavo facendo delle robe in giardino e c'è la mia vicina che ho salutato alle 6:15, ma tanto guarda che lei si riesce a svegliare prima di me. Lauretta, che è una donna di una certa età meravigliosa, lei e Rino. E lei

0: se avete dei vicini che avete scoperto di avere proprio perché in questo periodo cantano. Quindi è cosa canta il vicino, la vicina competition. Ho iniziato io, oppure se siete voi vicini rumorosi, cosa cantate agli altri? Laura!
1: Ciao Valterino, buongiorno, sono Laura da Certaldo, provincia di Firenze.
0: Certo che so dov'è.
1: Io sono la vicina che canta e fa rumore con le pentole.
0: Con le pentole.
1: Tipo batteria.
0: Perché?
1: Perché i miei vicini di casa stanno sempre fissi a litigare.
0: Quindi tu c'hai per coprire praticamente, appena lei sente, mi sto immaginando la scena, guarda se più o meno è così. Loro iniziano a litigare e tu inizi a fare... Così? E la suona uguale! C'è un servizio di pentole in acciaio inox che fa sto rumore qua, guarda, e lo riproduce fedelmente. Ma le usi col coperchio o senza, ragazzi?
2: E allora rimanete ignoranti.
0: Ma perché? Io voglio venire di fianco a casa tua, Laura, voglio sapere cos'è che dicono loro, ma soprattutto come fai a suonare così bene. Walter, buongiorno, i miei vicini ormai stanno a memoria Golden e Frozen, grazie a mia figlia di 2 anni e mezzo che ha imparato a usare Alexa. Ricky, ciao Ricky.
3: Ciao Walter.

0: Ciao amore.
1: Spero la Disprey con mio papà.
2: Cosimo.
0: Ciao Cosimo.
1: Ti ringraziamo per la lampada che ci hai fatto mandare dai ragazzi degli insulti numerosi.
0: Com'è? Bella, vi è arrivata?
1: E siamo noi vicini rumorosi, detto praticamente
0: che
1: papà.
0: Carina, che
1: e cantiamo Sorry, scusa, lo siento.
2: Dei pinguini tattici.
0: Bellissima!
1: Ciao!
0: Ciao amore, ciao, un bacio, ciao!
3: Carino, buongiorno, buongiorno famiglia!
0: Ciao,
3: il bar Fucsia è il bar sotto casa mia.
0: Allora, il bar Fucsia sono gli amici che hanno vinto il quizzo di questa mattina, davvero? È sotto casa tua?
3: C'è colazione lì tutti i giorni. Ah. E Aurelio, un grande amico mio.
0: Che bello, Giova, sai che sono contento di questa cosa? Siamo una famiglia.
4: Ciao, capito? Walter, Angelo da Milano.
0: Ciao.
4: Io faccio ascoltare sempre ai miei vicini di casa i Fine Young Cannibals con Johnny.
0: Come

0: quello che avete bevuto voi. Gigi D'Agostino e Busta Kids. Shadows on Night.
1: Voglio andare a ferie.
0: Lui voglio andare a ferie. Questo è il Torment Show di M2O. Lo sapete, per tutta l'estate utilizzate anche I Love You Babe, questa musica, questa melodia, pure per raccontarci quello che vi capita. Sta capitando invece di capire che abbiamo dei vicini di casa, noi non sapevamo neanche esistessero nelle grandi città, è così, eh? A Milano non si conoscono, è così. Beh, poi invece ci sono quelli che sono fortunati, che hanno dei vicini di casa che sono stupendi, speciali, con i quali ci si intrattiene anche. Però scoprite, soprattutto in questo periodo, perché hanno le finestre aperte un po' più rispetto alle scorse tre stagioni, che sanno cantare o che cantano male. Qual è la canzone che canta per il Cosa canta il vicino o la vicina competition stamattina?
2: Ciao Walter. Ciao. Sono Olga di Trieste.
0: Ciao, sono Walter de Milan.
2: Ecco, in questo palazzo sono io, quella la vicina che canta.
0: Cara,
2: per fortuna i vicini non si lamentano.
0: Deve essere brava.
2: Ecco, mi piace tanto tanto cantare, anche se sono un po' stonata. È un cagnolino che ha 18 anni.
0: Tu canti al cane?
2: E di solito canto a lui.
0: Ma lo vedi? Ma ne ho trovati molte e molti che cantano al proprio cane.
2: Per quello è così, ecco, vecchietto.
0: Cioè, lui potrebbe essere più giovane, ma da quando ti ha sentito cantare è invecchiato. No! Olga, ho trovato un audio, non so se sia tu. Senti qua, aspetta, aspetta. Perché siete così? Questo è il cane di Olga che si sta lamentando. Ciao Olga. Luana.
3: Na na na na.
0: Che c'è?
3: Na na na na na na.
0: Bello, mi piace quando cantate.
4: Buongiorno Anna.
0: Ciao.
4: Da Roma.
0: Ciao,
4: io
0: Nina.
4: Sto come questa signora.
0: Quella di prima che ha i vicini che litigano. Praticamente lei deve coprire i rumori, le urla con della musica.
4: I vicini di casa addirittura litigano tutta la notte, il pomeriggio,
0: no,
4: non si può più tenere la finestra aperta.
0: Aia.
4: E io metto musica di tutti i generi, anche musica turca.
0: Allora, tu quando mi hai detto musica turca? A me mi è venuto in mente subito questa.

0: Quindi bello, grazie. Sandro, dove sei?
1: Ciao Walter, sono Sandro d'Arezzo.
0: Dai, partecipa anche tu al Cosa canta il vicino o la vicina competition.
1: L'erba del vicino è sempre più buona.
0: Questa così dicono.
1: Mi sa, almeno il tuo.
0: Sì, sì, i miei vicini sono speciali,
2: Walter,
0: è vero.
2: Walter, buongiorno, buongiorno famiglia Leonardo. Ciao. Da Trani, sono io quello che fa sentire la musica ai miei vicini. Mm. Ogni mattina scelgo un vinile, lo metto su e parte.
0: Eh no, ma io voglio sapere qual è il vinile, per esempio, quello che hai utilizzato questa mattina. Volete un po' d'estate ora?
3: Beh,
0: ve la do con Alvaro Soler, Sofia. Sweet.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi

0: perché se non deghi, non ci credi.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: scegliere la musica con te?
1: No.
0: Ma perché? Scusa, ho beccato uno che pare sia famosissimo, peraltro, capito? Beh, io mi sono buttato sulla canzone che già conoscevo, capito? Vabbè, comunque, grande successo anche per questa cosa. Perché? Perché questa mattina vorrei tanto partecipaste al Cosa Canta il Vicino, la Vicina Competition.
2: Ciao Walter, sono Serena dalla provincia di Verona.
0: Dai che portiamo a casa i moldavi, vai.
2: I miei vicini di casa sono moldavi, sì. E sono fantastici perché hanno il canta tu con tanto di microfoni.
0: Cioè, loro si sono attrezzati praticamente ed è tutto un cara io, cara tu, karaoke praticamente ogni giorno.
3: Dai, facciamo il karaoke.
0: Aspetta, faglielo dire. Quindi Sere,
2: canzoni sovraimpressione sullo schermo, ma ce l'hanno in moldavo, quindi ci sono tutte le canzoni moldave.

0: fanno straridere quando li sento questi microfoni.
1: Sere, però ce n'è un gruppo di famosi, famosissimi, secondo me, che ti ricorderanno qualcosa. Gli Ozone erano dalla Moldavia. Questa canzone è la loro, eh.

0: conoscono gli amici della Moldavia, vedi? Lì, lì.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao.
1: Io sinceramente abito in un condominio dove facciamo a gara a chi ascolta più musica e canta per squarciagola.
0: Ma mandate tutti d'accordo o c'è un momento in cui magari uno dice no, cacchio, basta?
1: Ma siamo tutti in sintonia.
0: Ma vedi? In amicizia, proprio non litigano mai, che
2: bello. Buongiorno Walter.
0: Ciao, ciao.
2: Rosalba da Milano.
0: Rosy, cosa canta il vicino, la tua vicina o i tuoi vicini competition? Vai.
2: Mancare io questa mattina.
0: Ciao, non potevi, no.
2: Allora, i miei vicini quando quando io alzo il volume mi dicono dai dai, perché io abito in un quartiere. Per cui sono tutti quasi,
0: cioè, ma in un quartiere nel senso che è abbastanza è abitato e frequentato da gente che insomma è allegra, è così.
2: Napoletani. E sì. Io canto le canzoni di Giulia.
0: Vai.
2: Se te ne vai, io me ne vengo con te.
3: La Valterina, vado gli ordini a sta
0: gente. No, no, invece deve essere allegria, grande.
4: Valterino, buongiorno. Oh. Danino da Roma.
0: Ciao Danino.
4: Troppo figo, sto in fila sulla Pontina, qua a Roma. Uno c'è a me, sente MDO, effetto stereo da paura.
0: Bello,
4: non ci va, da paura.

0: a Roma ascoltano tutti noi. Ed è
1: auguri a tutta la famiglia. Da Marco da Roma, direzione Siena.
0: Ma sai quanti, amico mio? Ma te ne metto uno a caso, così, uno proprio così, tanto perché uno dice.
2: Forse sono io quello che sta sulla pontina e ascolta Valterino.
0: Hai capito quanti? Va bene, allora cosa canta il vicino o la vicina competition? Ombri, ti stupirò, stupirotti, capito? Proprio così che ti voglio stupire.
3: Buongiorno Walter, io non so di che nazionalità siano i miei vicini.
0: Credo siano boliviani, se ho trovato la canzone giusta.
3: Ma
0: eh?
3: Cantano tutto il giorno una bella canzone. Che fa tiki tiki tacca e...
0: Senti, fammi sapere se è questa, per cortesia, vai, vai.

Morning Gang. È il marchio di fabbrica di Sfera e basta con Fade. Pienza a me. Sai che questa potrebbe essere una delle canzoni che possono partecipare di diritto alla... Cosa canta il vicino...

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin, 500 grammi, coltivate in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Amore, è fatta! Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui! Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su McDonald's.it.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla.
11: Scialla, scialla.
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
13: Fotosì, scarica l'app.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano.
16: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
15: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
16: Ce ne siamo sbarazzati!
15: Terapia di famiglia. Una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it.

0: la community più cinefila del pianeta.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: preoccupati perché la sveglia è una cosa seria. Poi ci fermiamo invece per tutto il mese di agosto, ricominceremo la stagione nuova con il programma della famiglia dal 7 di settembre.
1: Caterino, in vacanza non andare, il fidanzato mi devi trovare.
0: Ci sono delle richieste oggi. Allora, fammi chiudere bene il programma di oggi, è stata puntatona. Volevo ringraziarvi davvero tutti, tutte, anche quelli che non hanno partecipato, che sono sempre di più evidentemente.

0: Pontina. Sì, perché stamattina tutti di lì pare che stiano ascoltando la radio, anche se non è così, ma mi piace pensare che a Roma, in quella zona lì, ascoltino tutti il morning show di M2O. Allora, cosa canta il vicino, la vicina competition? Grandi successi questa mattina, Ale.
1: Sono io che faccio sentire la musica, Alessandro da Roma.
0: Vedi?
1: Tante volte musica rock e CDC piuttosto che Iron Maiden.
0: Cioè lui allora
1: buona
0: si
1: giornata.
0: Dunque lui si sveglia la mattina, adesso non so quanti siano in condominio, e tutti i condomini dicono adesso comincia, guarda che ha già preso la chitarra in mano. Ha già imbracciato la chitarra, guarda. E lui è il solito. Beh, è una sveglia importante, però.

0: poi questa va digerita, dipende da che ora ti svegli. Mi piacerebbe aggiungersi il power che su queste canzoni ci sta sempre. Grazie Alex. Devo chiudere bene. Letizia.
1: Ciao Walter, ciao family. Letizia da Roma.
0: Mi hai fatto tanto ridere, Leti.
1: Io ho un ricordo piuttosto nitido del periodo complicato che è stato il lockdown.
0: Sì.
1: In cui non ero a Roma ma ero a Napoli per studiare. E il sabato pomeriggio uno dei vicini aveva proposto un'iniziativa
0: no,
1: che era,
0: sentite il nome,
1: è stata diciamo accolta, ha avuto un invoco popolare ed era la quarantella.
0: La quarantella, ragazzi! Allora aspetta, è un po' lungo e ho poco tempo, però ho ascoltato tutto il tuo audio. In sostanza lui, avendo l'attrezzatura perché faceva il disc jockey, non potendo evidentemente esibirsi,

dedica richiesta, tu gli potevi chiedere qualunque cosa e lui te la mette. Questa secondo me fa il paio con quell'altro che diceva ce la faremo.

0: Aie!
1: Ma dove credi di andare anche questa mattina? Vuoi tornare ad Alghero tu?
0: Ma sai che è stato bello, ci salutano tutti, ti salutano tutti, salutano tutti la radio, grande affetto, ragazzi.
1: Eri in compagnia di uno straniero?
0: Non c'era.
1: No, di Lorenzo.
0: Ah sì, è vero, sì, perché lui è di Viareggio e quindi considerato straniero. Ma è stato bello, anzi ne approfitto per salutare quelli che si sono svegliati tardi, non ve lo meritereste, perché dalle 6 meno 4, però grazie, è bello.
1: Che uomo mattutino che sei, altro che uomo della sveglia. Credi l'uomo della notte ma che va oltre.
0: A domani. Questo è il Morning Show. Sei pronto?
1: Io sono qua.
0: Nato pronto, c'è Davidino.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla.
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000.
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: A che ora ti sei alzato stamattina, Pizzulli?
9: 3:50.
1: Alle 3:50. Dai Pizzulli, anche per te una decina di giorni e poi te ne vai in ferie. Ma anche lì la sveglia secondo me è sempre alle 3:50.
10: Suona così.

Mistake Scandalous, questa la canzone del lunedì mattina alle 9:05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, un'altra settimana da vivere insieme con la nostra musica e ovviamente anche tutte le vostre opinioni che avrete voglia di raccontare o scrivere al 342-654-3210. Vi dico già che dobbiamo parlare della sveglia mattutina in questa prima ora. Effetti, benefici, malefici anche, perché diciamocelo, soprattutto con questo periodo estivo, la voglia di andare a lavoro, insomma, si fa un po' sentire che arranca, che ammanca. C'è proprio quella voglia d'estate che sta arrivando prepotentemente, siamo quasi arrivati tutti. Beh, se anche questa mattina avete fatto fatica a svegliarvi per andare al lavoro, sfogatevi pure liberamente al 342-654-3210. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e sono pronto ad accogliere il vostro sfogo mattutino, essendo lunedì mattina. Ma ricordatevi anche che le nostre coordinate vi serviranno per giocare con Play With Us, momento ludico oggi abbinato alla canzone che è tra l'altro mia ossessione estiva di questo 2026, Ugel, Ultranate, Moving to the Sun. Quella canzone meravigliosa indicherà il momento di gioco, il momento ludico. E in palio cos'è che abbiamo? Abbiamo un nuovo gadget di M2O che anch'io ho inaugurato settimana scorsa proprio per proteggere la mia macchina quando è parcheggiata sotto il sole. C'è il parasole di M2O, oltre allo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Mi sembra un'ottima occasione per tentare la fortuna e giocare su M2O.

0: Be Yourself è il titolo della canzone che avete appena ascoltato su M2O, ma siete già carichissimi al 342-654-3210, vero? Si parla di sveglia mattutina, ma non solo. Prego Martina, te la parola.
1: Ciao Davide, Martina da Ferrara.
0: Ciao Martina.
1: Speriamo che il sole porti qualcosa di buono qui a Ferrara,
0: sì,
1: che è stata flagellata da grandine,
0: è
1: da alberi caduti e non se ne può più, Davide, non se ne può più. Un saluto a tutti, una buona giornata.
0: Ciao Martina, grazie del tuo messaggio. Guarda, mi ricollego anche proprio alla tua comunicazione, al tuo intervento, per partire dalle nostre notizie da sesta pagina. Una notizia da sesta pagina dove sono stato testimone diretto, ero lì presente a quello che è accaduto. Avrete letto anche voi, visto anche i servizi che hanno fatto i telegiornali, che sabato sera, sabato 18 appunto luglio, è stato annullato il secondo concerto di Bad Bunny, che aveva iniziato proprio lì all'Ippodromo La Maura di Milano. Ma ad un certo punto, anch'io testimone, alle 21, appena finite le note di Nueva Yol, è arrivata una persona dell'organizzazione a comunicare sul palco di non muoversi, di rimanere fermi, perché stava per arrivare un temporale, che in 10 minuti poi avrebbero ripreso tutto. Io ho trovato riparo andandomene piano piano, poi al momento, ma c'erano 80.000 persone, 75.000 rotti, insomma quanto erano, che si sono ritrovati poi nelle condizioni che insomma avete visto anche nelle immagini che stanno circolando. Per fortuna non è successo nulla di grave, è andato tutto bene e la stessa organizzazione ha comunicato che i possessori di biglietti riceveranno un rimborso completo. Ora però posso dire, per aver visto Bad Bunny 40-50 minuti, ma che show che ha fatto!

FM 2.8, è nuovissima questa canzone dei Jubel. Ocean House invece è il titolo dell'M2.8, proprio una sensazione di vacanze, di relax che solo questa canzone può regalare. Per fortuna l'abbiamo ascoltata alle 9.16 minuti su M2.8 e ci ha fatto sentire talmente tanto bene che allora sono vere le parole rilasciate in un'intervista da parte dei Jubel, che hanno detto: noi vogliamo fare una canzone che faccia essere felici, tranquilli

diabetiche ad alto contenuto di caffeina ai minori di 16 anni in Inghilterra, anche perché hanno verificato che in Inghilterra sarebbero circa 100.000 i ragazzi e ragazzini che consumano quotidianamente bevande ad alta caffeina, ed è un'abitudine collegata poi a tutti i disturbi del sonno, ansia, difficoltà di concentrazione. Ma visto che parliamo di disturbi del sonno, ecco, anche noi vogliamo affrontare la questione della sveglia mattutina. Tutto a posto oggi?

0: per la canzone di Fisher e Florence Harman. What a Life è il titolo della canzone ascoltata alle 9:22. Siete su M2O e ci interroghiamo un po' sulla morning routine, come direbbero quelli bravi. Sveglia al mattino, come va? Prego.
1: No, buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Oggi proprio argomento a pennello.
0: Addirittura.
1: Sveglia alle 3:20.
0: Sì.
1: E alle 8:20.
0: 3:20 e 8:20. Praticamente è dormito in due atti.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e edizioni su Citroen.it.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ah, e allora scialla. Scialla,
14: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000.
14: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Alexa and David Guetta con Sad Girls alle 9:31. Com'è andata la sveglia questa mattina? Mi guardano anche i miei colleghi un po' affaticati, un po' lunedì mattina presto, una nuova settimana, siamo quasi arrivati verso la fine, abbiamo voglia di ferie, ma non tutti la pensano così. Stefano,
1: ciao,
0: prego.
1: Davide, buongiorno. Ciao. Stefano, buongiorno. Da Bologna, io tutte le mattine mi alzo alle 4:40 per andare a correre.
0: Ma che voglia.
1: Perché a Bologna è troppo caldo, veramente l'inverno.
0: No, ma non lo metto in dubbio, nel senso che Bologna sia molto calda, però la sveglia alle 4:30 del mattino, a meno che ci sia una necessità lavorativa, di responsabilità, ci mancherebbe altro, ma per andare a correre. Stefano, ma tu ti vuoi bene? Mi sembra di sì, anche perché la tua voce è anche molto felice, quindi chi sono io per giudicare la tua morning routine? Andiamo avanti a parlare della vostra, ma intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 96, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
2: DJ Station. Teheran fa esplodere due petroliere nello stretto di Hormuz nella nona notte consecutiva di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Vola al rialzo il prezzo del petrolio, gas ai massimi da marzo, tutti giù i listini asiatici, in ribasso le borse europee. A Bologna un 43enne muore ammanettato durante un intervento della polizia, la questura ha messo a disposizione le body cam degli agenti, la famiglia chiede giustizia. Dopo il caso Roggero, Lega in pressing per estendere i limiti della legittima difesa, ieri Salvini ha fatto visita per la seconda volta al gioielliere nel carcere di Bollate, Meloni definisce sproporzionata la pena. Sport, calcio, la Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale i campioni uscenti dell'Argentina, lo stadio di New York fischia contro Donald Trump. E un 13enne che festeggiava in una fontana a Salamanca è morto per il crollo della struttura, altri due ragazzi sono rimasti feriti. Infine la Formula 1, Kimi e Antonelli vince il GP del Belgio davanti a Leclerc e Verstappen e vola in testa alla classifica del mondiale. E ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Cala il caldo al nord, ancora rovente il centro-sud con punte oltre i 38-40 gradi, locali addensamenti e qualche rovescio sulle regioni settentrionali. Buono altrove nel pomeriggio, poche variazioni, tanto caldo. È tutto con il meteo.it, una buona giornata. This is M2O. M2O.

1996 per una delle hit più ballate in tutte le spiagge degli anni 90 e non solo. Paradisio con Bailando era la canzone del nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ecco, vedi, Carlo ad esempio mi scrive: ciao Davide, per me è il contrario, mi sveglio volentieri anche se c'è caldo. Considera che non c'è il traffico invernale per le scuole aperte, il freddo e la pioggia, c'è più luce, si gira meno vestiti. Insomma, sono un animale estivo, una lucertola, direbbe mia figlia. Carlo da Genova. Carlo, ragazzi, anche voi che voglia che avete veramente di alzarvi al mattino così presto, eppure anche sappiate che gli italiani hanno una morning routine che non è molto apprezzata a livello internazionale, soprattutto per la nostra salute, ed è proprio un'abitudine sbagliata che è quello del postponi. Sì, rimandare la sveglia mille volte sappiate che è sempre una pessima idea per il nostro sonno e la nostra salute.

0: Double G con Found Love, una versione remix di David Penn appena ascoltata alle 9.41 minuti. Siete su M2O, ma come va la sveglia al mattino?
1: Prego. Buongiorno Davide, buongiorno M2O.
0: Buongiorno.
1: Io mi sveglio alle 5.30 del mattino che devo portare fuori il cane.
0: Mamma mia, che fatica.
1: Prima di scoprire di avere un'ernia al disco mi facevo anche gli allenamenti. Alex Fossano.
0: C'hai ragione anche te, guarda caro Alex. Ma la domanda è un'altra, quanti continuano a spostare la sveglia?
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei Comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: Mi manchi ma domani torno.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: canzone sempre piacevole, leggera, che mette allegria. E anche la voce di Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, l'avete ascoltata su M2O. Più musica sì, ma anche più sveglie ritardate. Spieghiamo bene, perché sempre più italiani in generale nel mondo la tendenza è quella di posticipare la sveglia perché non abbiamo voglia di alzarci. Ecco, visto che abbiamo lanciato questo argomento, indaghiamo un po' le vostre morning routine, come direbbero quelli bravi. Prego, chiamiamo.
1: Buongiorno, ma buongiorno. Noi siamo obbligati a svegliarci alle 5.45 la mattina.
0: Perché?
1: E c'è Walter che si aspetta, mica possiamo tardare.
0: Si arrabbia poi, Walter, lo conosco bene. Se non siete tutti puntuali alle 5.45, poi viene a casa e vi prende uno a uno e vi interroga anche con il suo quiz. Cristian!
2: Davide, buongiorno, Cristian da Roma. Ciao, io alle 4 già sto in piedi e non metto la sveglia. Ormai so anni che...
0: abituato.
2: Alla mattina alle 4 sì, apro gli occhi con o senza sveglia. E negli ultimi 2-3 anni la sveglia manco l'ho più puntata, okay, perché tanto la sveglia a prescindere.
0: Abituatissimo. Alessandro!
3: Buongiorno, Alessandro da Roma.
0: Buongiorno.
3: Io la sveglia tutti i giorni a 10 alle 6.
0: 10 alle 6, dai.
3: Anche sabato, domenica. Comunque sia svegliandosi presto, uno si gode appieno la giornata, specialmente in questi periodi caldi, uno sveglia un fresco.
0: È vero, dai, ci possono essere anche degli elementi positivi rispetto alla sveglia proprio così all'alba, ma a dir la verità è un altro il punto, perché secondo gli ultimi studi ritardare la sveglia di 10 minuti tutte le mattine ci fa perdere circa una notte di sonno al mese, e questo ovviamente non va assolutamente bene secondo le diverse associazioni sanitarie, anche secondo i grandi esperti, rispetto alla qualità e alla salute del sonno. Ecco, mediamente la sveglia viene ritardata dalle 2 alle 4 volte ogni giorno, e il picco ovviamente, con manco a dirlo, è proprio nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dove proprio in questo periodo non abbiamo voglia di alzarci. E allora cosa possiamo fare? Allora, secondo me, una volta partita la sveglia, accendiamo subito la radio, che c'è quella musica che ci dà la carica, come

0: Topic A7S Breaking Me alle 9:53 minuti. Siete su M2O, più musica ma anche più sveglie che dovete mettere per essere reattivi il lunedì mattina. Sentiamo un po', perché abbiamo parlato e stiamo raccontando di come in generale nel mondo, in particolare in Italia, abbiamo questa bruttissima abitudine di posticipare la nostra sveglia, perché alla fine, diciamoci la verità, stare lì un po', qualche minuto in più, qualche mezz'ora in più a letto a crogiolarci è sempre qualcosa di bello ovviamente che vogliamo fare, anche se non fa benissimo alla nostra salute. Vittorio,
1: sveglia alle 5:35,
0: sì,
1: caffè amarissimo, cornetto e giù dal balcone verso il lavoro.
0: Mi sembra di averla già sentita, vero Vittorio, questa? D'altra parte stiamo parlando di un capolavoro della comicità e del cinema. Milo ci scrive: ciao, queste sono le mie sveglie per alzarmi. 6:03, 6:05, 6:07, 6:09, 6:23, 6:25, ma ti vuoi veramente male?

Allora, vedi, stai facendo tutto in modo sbagliato rispetto a quelle che sono magari le, diciamo, i consigli che arrivano dai medici e da tutti gli esperti di salute del sonno. Beh, sappiate allora che in media la sveglia viene ritardata, lo dicevamo appunto, dalle 2 alle 4 volte ogni giorno, con il picco negli orari lavorativi, esattamente come il tuo Milo. Però a essere cintura nera nel rimandare la sveglia sono soprattutto le donne e chi va a letto tardi, ossia teniamo per tardi dopo la mezzanotte. Ma perché si va a letto anche prima di mezzanotte? Vabbè, in età adulta. No, così ovviamente vuole essere retorico, ovviamente ci sono anche tanti che hanno la sveglia, pensate, a mezzanotte 20, alle 2:30, parliamo di tutto il mondo dei fornai, tutte le persone che lavorano di notte e che ovviamente per far funzionare i servizi e per portare a termine il loro lavoro hanno delle sveglie veramente impressionanti.

0: In My Soul, questo è il titolo della loro canzone che avete appena ascoltato su M2A. Ma vogliamo fare un applauso a tutti i fornai d'Italia, come Alessandro De Piacenza, che lui ha la sveglia dal lunedì al venerdì a 00:30. Eh sì, è un lavoro che a quanto pare ovviamente ti deve abituare anche il metabolismo a tenere certi orari. Sonia, prego!
1: Ma secondo me alzarsi presto è un vantaggio.
0: Sì.
1: Stare a letto per fare che cosa? La vita è una sola, va vissuta. Sei da morto, quanto tempo hai per dormire?
0: Sonia la tocca piano, però anche dormire è un suo piacere.
2: M2O, il tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia. M2O Cinema.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: M2O Cinema.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Lunedì 20 luglio 2026. Siamo tutti svegli, ok? O qualcuno di voi magari alle 10.02 ha voluto posporre ancora una volta la sveglia. Mettiamo l'M2 Hit.
6: M2O.
7: Enjoy your summer.
2: M2O. M2 Hit.

0: flow in it back, e so che sto bene sul rap, ma sto bene anche sul boom bap, questa non è roba da rap, ma roba sweat, gioca sano, baby, know that we flow in it back,
1: Tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix, lo trovate a spot qui durante le nostre dirette, talmente belle, talmente da cantare che noi lo chiamiamo M2Hit. Appena ascoltato le 10:06 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e questo lo sapete, è il nostro matinee, una sorta di festicciola mattutina dove ci ritroviamo a commentare le notizie della giornata. La questione vittoria dei mondiali l'abbiamo già fatta, dai, l'avete vista tutti praticamente la finale ieri sera. Anch'io tra l'altro l'ho vista con un nutrito gruppo della comunità argentina di Milano. Non sapevo ci fossero così tanti argentini, a dire la verità. C'era proprio una piazza gremita di tifosi. Si vedeva un po' male, faceva un po' caldo, ma in qualche modo l'abbiamo portata a casa come serata. No, una bella partita, un bel campionato, anche con tutte le critiche che si è portato intorno. Ovviamente per noi di M2, immagino anche per gli appassionati di musica, anche con un occhio di riguardo rispetto a questo show del, diciamo, del metà tempo, lifetime show, come direbbero quelli bravi, che ci ha tenuto un po' lì incollati per vedere un po' come sarebbero andati e come se si fossero esibiti Madonna, Shakira e anche Justin Bieber. Beh, ovviamente potrebbe essere l'inizio di qualcosa anche di diverso rispetto alla finale dei mondiali a cui eravamo sempre abituati. Non so perché abbia fatto questa grande parentesi rispetto ai mondiali di calcio, ma perché stavo un po' scorrendo anch'io le prime pagine dei quotidiani nazionali e ho visto inevitabilmente anche la vittoria meritatissima, mi viene da dire, della Spagna. Tornando invece anche alla questione sonno, sulla questione degli italiani, diciamo che non siamo molto educati da questo punto di vista. Dai, sentiamo qualcuno. Angelo,
2: buongiorno, io sono 50 anni 50. Che punto la sveglia alle 10:30 per sì. scendere a fare il pane
1: alle 22:30.
2: Angelo,
1: no, guarda Angelo, alle 22:30 o alle 10:30? No, perché cambia tutto, eh.

0: questo è il titolo della canzone che avete ascoltato alle 10:13. Lunedì mattina, 20 luglio 2026, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Ancora qualche battuta rispetto al sonno, o meglio, alla sveglia degli italiani. Andrea, dimmi!
1: A me invece succede il contrario, metto la sveglia magari a 6:30.
0: Sì.
1: Poi mi sveglio alle 6.
0: Sì.
1: Ma non mi metto lì nel letto mezz'ora a dormire ancora.
0: Non lo fai.
1: Mi sveglio e faccio le mie cose, anche perché tante volte, quando mi sveglio con la sveglia,
0: sì,
1: mi sembra di svegliarmi meno riposato.
0: No,
1: quindi una volta che sono sveglio, sveglio.
0: Andrea, tutto giusto. Invece io mi sento più vicino alla scuola di Gerardo, che scrive: prima sveglia alle 6:40, poi 6:50, poi 7:10, 7:20, 7:30 e a fatica mi alzo. Ecco, forse c'è qualcosa che non va. Oppure: ciao, sono Filippo dalla Svizzera, da Losanna. Benvenuto anche te Filippo, benvenuto qui su M2O. Ci sono anche molti orologi smart, scrive, e telefoni che ti svegliano con una melodia e con un colore diverso per farti svegliare dolcemente. E ci sono anche orologi che ti svegliano con un'ora prestabilita in base alla frequenza cardiaca. Ora, io avevo provato queste sveglie un po' più melodiche, un po' più dolci. Ecco, meno male che non le ascoltate più, perché stavo rischiando di bucare la diretta su M2O.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

0: Avete visto ieri sera l'esibizione di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love? Giustamente Simona mi fa notare che non ho citato i BTS. No, guarda, ma io lo so perché non ho citato i BTS durante l'esibizione a metà tempo dei mondiali ieri sera. Perché in quel momento stavo cambiando schermo, ero in una piazza di Milano pieno di persone appartenenti alla comunità argentina che erano lì ovviamente a tifare per l'Argentina. Però non si vedeva benissimo, quindi proprio in quel cambio di schermo me li son persi.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Allora, com'è andata la serata?
4: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
3: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
4: Nah, non ti sei persa niente.
2: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita.

0: Roni, non ci sono paragoni.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

every day. On Mehmet Rock.

0: canzone molto intensa, anche molto misteriosa, un po' come tutto il repertorio di Clapton ci ha insegnato negli ultimi anni. Wanderlust è il titolo invece appunto della canzone di Clapton che avete ascoltato alle 10:30 minuti. 342-654-3210, non so perché oggi abbiamo una linea tutta M2O salute, visto che da una parte abbiamo parlato anche del benessere, i benefici di una notte dove abbiamo dormito bene, siamo stati bene per oltre 7 ore di sonno, adesso invece dobbiamo parlare invece di abbronzatura, anche perché non è mai, diciamo, troppo tardi per raccontare un po' la storia dell'abbronzatura, che a dire la verità è un fenomeno anche piuttosto recente a livello storico. Prima bisognava essere bianchi, pallidi, per dimostrare ovviamente un certo senso di privilegio, di sanità, di salute e tutto quanto. Ecco, infatti è proprio da lì che discende anche la questione del sangue blu, ma è tutta un'altra roba che tra poco vi racconteremo. Intanto musica del passato molto abbronzata, visto che stiamo per andare nel 1998 con Miami, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
1: Nona notte consecutiva di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, vola al rialzo il prezzo del petrolio, gas ai massimi da marzo, tutti giù i listini asiatici, in ribasso le borse europee. A Bologna un 43enne muore ammanettato durante un intervento della polizia, la questura ha messo a disposizione le bodycam degli agenti, la famiglia chiede giustizia. Dopo il caso Roggero, Lega in pressing per estendere i limiti della legittima difesa, ieri Salvini ha fatto visita per la seconda volta al gioielliere nel carcere di Bollate, Meloni definisce sproporzionato la pena. Lo sport e il calcio, la Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale i campioni uscenti dell'Argentina, lo stadio di New York fischia contro Donald Trump. Un tredicenne che festeggiava in una fontana a Salamanca è morto per il crollo della struttura, altri due ragazzi sono rimasti feriti. Infine la Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP del Belgio davanti a Leclerc e Verstappen e vola in testa alla classifica del mondiale. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata lieve instabilità al nord con addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna, altrove tempo stabile e caldissimo. Nel pomeriggio temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, nessuna variazione altrove. Ed è tutto con ilmeteo.it, una buona giornata.

E voglia anche un po' di quella coolness che solo Will Smith sapeva trasmettere nel 1998 con la sua Miami, canzone che abbiamo ascoltato per fortuna alle 10:36 minuti nel nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2.

Andando via allo specchio prima di andare al lavoro, quante volte vi siete guardati in cerca di un minimo segno del costume solo per dire ok, sono abbronzato, ma perché ancora un segno magari di coolness e di figaggine, definiamola così. M2O. Che musica.

0: 10:41 minuti su M2O, si parla di abbronzatura. Sergio!
1: Abbronzatura è bellissima, è un sinonimo di vacanza.
0: Sì.
1: Però attenzione, perché tutti i dermatologi, compreso il mio, vabbè, ultimamente si dice di stare molto attenti, perché il sole adesso è un po' vigliacco, un po', sì, traditore. Quindi è protezione, vero, totale, sempre.
0: Per fortuna,
1: ciao ragazzi,
0: c'è molta Santa, più attenzione in questi anni. Ma vi ricordate degli anni 80-70, quando c'era proprio il prendisole, cioè uno specchio contro la faccia?
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc. 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: We'll be right back.

0: Avicii e la sua Hey Brother che avete ascoltato alle 10.48 minuti, dove anche oggi vogliamo fare la nostra pausa caffè. Una pausa caffè a nome un po' dell'abbronzatura, della tintarella, dell'estate. E a parlare di tintarella è qui presente un ospite speciale, Carlo Conti. No, non è vero, mi dicono dalla regia che non c'è nessun Carlo Conti. No, ora scherzi a parte. Stavamo raccontando un po' della storia dell'abbronzatura, del piacere di avere questo bel colorito, molto, diciamo, salutare da un certo punto di vista. Ora però volevamo anche interrogarci sugli aspetti salutisti dell'abbronzatura, perché se vi ricordate bene, negli anni 70-80 c'erano ancora i prendisole, cioè quelle robe a specchio che si mettevano intorno al collo nell'immaginario collettivo per riflettere la luce del sole e abbronzarsi di più. Ma che è una roba da denuncia, che se a pensarci bene non ho mai capito perché lo volessero proporre così a tutti i fan della tintarella. Fabio, prego.
1: Ciao, Fabio da Roma.
0: Sì.
1: Ma io mi ricordo quando ero piccolino che mia madre usava birra per abbronzarsi, altro che protezione per la pelle. Un saluto,
0: un caro saluto anche all'Associazione Dermatologi Italiani. Daniele scrive: io non mi pongo problemi, vario da una tonalità bianco mozzarella e arrivo al massimo al grado di scamorza affumicata. Beh, comunque un buon colorito da questo punto di vista, o no?

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Parliamo di abbronzatura, Move into the Sun è la canzone e in palio abbiamo anche il parasole di M2O. Vedete che tutto torna, è un grande fil rouge anche all'interno del nostro Play with Us. Il momento ludico, abbinato per tutta la giornata alla canzone bellissima, ossessione estiva, di Ugel e Ultranate Move into the Sun, che vi permette di portarvi a casa il nuovissimo parasole di M2O, che personalmente ho anche già, diciamo, utilizzato settimana scorsa, così anche ho scoperto per la prima volta che se metto il parasole posso mettere le mani sul volante nonostante sia stata parcheggiata. Sono delle scoperte che si fanno anche a 39 anni. Portachiavi, frisbee e stickers. A chi vanno tutti questi premi?
3: Previdas, Francesco dal Gargano.
2: Francesco dal Gargano, e lì hai bisogno del parasole perché ce n'è tanto.

la nostra pausa caffè alle 10:57, dove ci stiamo interrogando sull'importanza o meno dell'abbronzatura. Noi abbiamo provato a contattare Carlo Conti, ma mi hanno detto che oggi era impegnato, anche se so che ogni tanto ci ascolta volentieri. Ma a dir la verità, l'abbronzatura come concetto di benessere, come concetto di vacanza, è qualcosa di molto recente. Parliamo del boom economico, parliamo proprio degli anni del secondo dopoguerra, anche perché più o meno fino agli anni 20, gli anni 30, la pelle bianca, quella che viene chiamata la peau de lune, la pelle di luna, era qualcosa di molto sofisticato e chic, anche perché tutte le persone che invece avevano un'attività all'aperto, pensate al mondo agricolo, al mondo della pesca, al mondo comunque delle costruzioni, insomma, avevano la pelle un po' bruciata dal sole. Da questo punto di vista non era visto appunto come qualcosa di sofisticato e nobile. Tuttavia, però, una curiosità che spiazza sempre sono i benefici del sole, che erano già noti ai greci e romani, e noi sappiamo che comunque loro se la godevano, rispetto magari alle condizioni igienico-sanitarie, hanno fatto un'evoluzione e sappiamo che soprattutto durante l'impero romano se la godevano abbastanza. Ecco, dipendeva un po' la classe sociale di appartenenza, però tutto sommato, ripercorrendo gli ultimi 2000 anni, non se la passavano male rispetto alla tecnologia e alle scoperte di quel tempo. Pensate che già nell'antica Roma erano presenti le terrazze, proprio quelle chiamate solarie, per prendere la luce del sole, visto che avevano dei benefici. Comunque è bella vita che facevano, erano lì tra le terrazze, le terme, un po' di salute, una chiacchiera in senato. Chiaro, se eri un patrizio eri anche di una classe nobile, se eri uno schiavo, diciamo, potevi anche migliorare la tua condizione di vita, ma c'era sempre la possibilità di essere liberati. Questa digressione sull'impero romano non so perché, ma d'altra parte è stata anche per noi.

0: questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato su M2O. Ma volete più musica nella vostra vita? E allora sappiate di essere nel posto giusto.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Lunedì 20 luglio 2026, le ore 11:01 su a parlare di Tintarella, nonostante per me ormai sia solo protezione totale.
1: L'estate di M2O suona così.

con Stupid Disco alle 11:04 minuti. State ascoltando M2O, più musica, sì, anche più notizie, visto che ci siamo fatti un po' una digressione storica rispetto al valore culturale ed estetico dell'abbronzatura della pelle abbronzata. Io non so voi, probabilmente sarà l'età, ma ormai saranno almeno 10-15 anni che io di piazzarmi al sole, proprio così, a cuocere, mamma mia, ma che fatica che mi fa, ma che caldo, un conto nell'acqua così a mollo, a chiacchierare con gli amici, e poi altra roba, ma perché mi devo ustionare? Metto una bella 50 totale che comunque t'abbronzi subito. Non sono figlio di dermatologi, è proprio una questione di fatica, mi fa fatica stare lì fisso al sole, anzi magari sotto l'ombrellone a leggere un po', probabilmente anche l'età o la maturità, alcuni dicono così. Eppure no, stavamo raccontando di come veramente questo dogma per l'abbronzatura sia arrivato poi solo nel boom economico, perché prima la pelle bianca era veramente qualcosa di molto ricco e che indicava un grande benessere.

C'è emotività, emozione, sentimento nella canzone di One Republic I Lived, una versione remix che avete appena ascoltato alle 11.09 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo il nostro matinè, una sorta di festicciola mattutina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, dove in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e proviamo a commentare tutti insieme le notizie che troviamo in giro per il mondo. Anzi, se volete anche voi interagire con la diretta, sentitevi sempre liberi di farlo al 342-654-3210. Vocali brevi, 15-20 secondi. Dopo tutta questa stagione avete imparato e siete diventati così bravi e anche così generosi nelle vostre opinioni. Ma ora, visto che ho voglia un po' di stuzzicarvi, che dite se tiriamo fuori il complotto della giornata? No, perché è qualcosa che stiamo pensando un po', visto che oggi, 20 luglio, si celebra un anniversario che segna la storia dell'umanità. E detta così, forse alcuni avranno già capito, visto che oggi è il giorno in cui l'uomo mise piede sulla Luna per la prima volta. Forse c'è da dire, perché le teorie complottiste sono anche le più disparate. Ecco, se ne avete qualcuna da raccontare, le ascolto tutte al 342-654-3210. Adesso invece, musica nuova.

0: piuttosto noto nella scena underground inglese e l'abbiamo ascoltato alle 11:13 minuti. Sto parlando di Silva Bumba con On Tonight M2O, novità appena ascoltata su M2O, dove proviamo, così un po' per ridere, a parlare delle teorie complottiste rispetto allo sbarco dell'uomo sulla Luna. Io non credo neanche ad una teoria di queste, però mi diverto molto ad ascoltarle, perché dico, ma perché costruirsi una farsa così difficile quando la realtà dei fatti a volte potrebbe essere anche molto più semplice nel raccontarlo? No, facciamo questo perché oggi, 20 luglio, pensate, 57 anni fa, Armstrong metteva proprio il piede per la prima volta sulla Luna, e conosciamo tutti magari quelle parole che abbiamo ripreso da qualche video un po' sgranato su YouTube, perché era effettivamente un grande passo per l'umanità, un piccolo passo per l'uomo. Sentiamo qualcuno.
1: Ah, Davide, ciao. Alex da Cesena.
0: Dici.
1: Guarda, non è da sentirmi complottista, però riguardando tante cose dello sbarco della Luna, per me è una gran bufala, partendo dalla intervista fatta agli astronauti. Se te la vai a rivedere, sono tutti cupi,
0: Cupi. Che è successo?
1: La contentezza, la gioia di aver fatto una cosa importante. Per me è una gran bufala.
0: No, allora, quindi tu su uno stato d'animo, su un'espressione di un'intervista dopo la missione lunare, tu giudichi la, diciamo, la non veridicità di questo fatto storico. Ora, io mi dico una cosa, Alex, guarda, lo so che ci ascolti sempre con tanto affetto, ma la questione è anche un'altra. Ma dopo aver fatto una missione lunare con quelle tecnologie, ma sarai un minimo stanco dopo l'intervista? Non lo so, adesso pensiamo a loro faccia un po' triste, diciamo che è tutta una bufala. Ma non diciamo cavolate.
2: Quel

0: Tyrell e Wiz Khalifa con That Sir, appena ascoltata alle 11:20 minuti, lunedì mattina su M2O. Parliamo un po' di complotti sull'allunaggio. Gabri, prego.
1: Ciao, sono Gabri di Como.
0: Ciao.
1: Già solo il fatto che dicono che sono stati assunti degli attori e dei registi non ha senso, sì. A mio avviso, che ci sia una teoria complottista, e anche perché diciamo che c'è anche il loro più grande nemico, l'Unione Sovietica, che non ha detto niente ed è un po' strano. Se ci fosse stata una prova contro, sono sicuro che loro avrebbero detto qualcosa.
0: Erano proprio concorrenti, erano gli anni della Guerra Fredda. Tra poco ne parliamo in diretta su
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ma da quanto siamo su quest'isola?
5: Ah, ho perso il conto.
4: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
5: Stappiamola.
4: Allora, che c'è scritto?
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
4: Allora l'aperitivo è salvo!
5: L'aperitivo sì, ma noi?
4: No, non pensiamoci adesso.
6: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
12: Fotosì, scarica l'app.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
16: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
15: Un aiuto per tornare a sorridere.
16: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
15: Rapida la guarigione.
16: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Keita nella versione insieme a Jonas Blue della sua Madan, appena ascoltata alle 11:29. Lunedì mattina ci stiamo interrogando sui complotti che riguardano appunto l'allunaggio, visto che oggi sono trascorsi 57 anni rispetto a quel primo passo dell'uomo, ma un grande passo per l'umanità. Vittorio, prego!
1: Come avrebbe detto il buon Aldo Biscardi, gomblotto.
0: Sono veramente tanti anche quelli che pensano alle teorie alternative o complottiste. E pensate, tutto partì nel 1957 in piena guerra fredda. Poi ovviamente le storie sono andate in maniera diversa e tra poco le raccontiamo.

0: Ascoltando questo M2VO Old, a voi non viene voglia di andare a far festa con Leonardo DiCaprio come in The Wolf of Wall Street? No, non lo so, perché è proprio una delle colonne sonore di quel film capolavoro. The Outer Brothers, appunto, nel 1995 facevano ballare tutti con la loro boom boom boom. M2VO Old, la musica del passato, che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2VO. Mentre ci interroghiamo un po' su tutto quel mondo di complottisti riguardo allo sbarco sulla Luna, che avvenne, lo ricordiamo, il 20 luglio ma di 57 anni fa. Ecco, tutto partiva dalla Guerra Fredda. Infatti il 4 ottobre 1957 l'Unione Sovietica lanciava lo Sputnik 1, primo satellite artificiale della storia. Per gli Stati Uniti fu uno shock, praticamente erano in apprensione perché la tecnologia russa dell'Unione Sovietica, almeno di quel tempo, era nettamente maggiore. E poi ancora nel 1961 Yuri Gagarin diventava il primo uomo nello spazio orbitando intorno alla Terra. E da quel momento intervenne anche il neo presidente John Fitzgerald Kennedy, che decise di spararla grossa per il momento. Disse nel 1961: attenzione americani, mondo intero, entro la fine del decennio andremo sulla Luna. E così fu. Tuttavia però furono da subito infatti le teorie complottiste che ancora oggi convincono, ne sono certi, circa il 5% degli americani e un italiano su 50. Ora non immagino che siano tutti professori del Politecnico in astrofisica, che ci sia magari delle lacune tecniche e di conoscenza. Tuttavia però, se vogliamo farci una risata magari su quello che si può inventare, è sempre molto interessante chiacchierarlo, così come se fosse una chiacchiera da bar. Ecco, pensate che il complottismo non nasce di per sé dal nulla, anzi la prima teoria risale al 1976 e, come probabilmente saprete, la bandiera che sventola nella foto iconica è l'obiezione più citata. Perché come fa la bandiera americana, almeno in quell'immagine, a muoversi? Allora, la NASA ha già specificato che aveva inserito un'asta orizzontale rigida per farla stare distesa, e poi lo sventolio non è il vento, è l'oscillazione dell'asta piantata sulla Terra. Tutto chiaro?
1: Let's get down, let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: su Instagram, ma alle 11:38 minuti su M2O abbiamo preparato il bagno di cultura generale.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
6: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
5: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
6: Ce ne siamo sbarazzati!
5: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno.

0: di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Bello, questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 11.44 minuti. Lunedì mattina, una nuova settimana, una nuova mattinata, ma pur sempre il nostro bagno di cultura generale non può mancare in questo momento della mattinata. E allora ricordiamo i fatti della storia, anche se ci abbiamo costruito un po' tutto il dibattito rispetto ai complotti supposti rispetto allo sbarco della Luna, proprio perché oggi, 20 di luglio, ma del 1969, la missione Apollo 11 toccava il suolo lunare. Neil Armstrong, appunto, mosse i suoi primi passi come essere umano sul suolo lunare.

pensiero più ricorrente era: ma se oggi nel 1969 siamo sbarcati sulla Luna, dove andremo a camminare? Su Marte? No, sei rimasti sempre lì, l'uomo è andato fino alla Luna. Chissà quali saranno le prossime missioni lunari, anche perché la NASA ha sempre un grande fascino.

un sample famosissimo. I Like to Move It, appena ascoltata alle 11.51 minuti, dove su M2O continua il bagno di cultura generale. Ancora fatti della storia avvenuti proprio oggi, 20 di luglio, benissimo. E allora sappiate che oggi, ma nel 1865, con l'unificazione delle funzioni portuali del neonato nostro Regno d'Italia, nasceva il corpo deputato alla vigilanza sulle coste, alla sicurezza della navigazione e alla protezione dell'ambiente marino. Sì, stiamo parlando della nascita delle capitanerie di porto.

0: Sì, questa è la canzone che chiude la nostra diretta di oggi. Come promesso, passo il microfono a Marlene e noi ci sentiamo domani su M2O. Ciao!
1: M2O. La musica di M2O arriva in Sicilia.

0: registrazione. Tutte le info su m2o.it. Unlocked Music
1: Festival. Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Ci siamo, nuova settimana, mezzogiorno. Ciao Davide. Allora, con calma, andiamo con ordine. Cosa c'è adesso? Beh, i nostri tre non stop.
1: M2O.
3: Enjoy your summer.
1: M2O.

Max, Never Going Home. M2O, che ore sono? Mezzogiorno e 7 minuti, lunedì mattina, ricomincia una nuova settimana. Io la faccio cominciare adesso, per quelli che si svegliano tardi, così, magari per chi è in vacanza. Si parte con calma, quando arrivo io sappiate che è quel momento lì in cui chiudiamo insieme la mattina e iniziamo insieme il pomeriggio in questo nostro viaggio musicale di 2 ore che vi fa fare il giro del mondo con la nostra musica. Partiamo dall'Olanda oggi. 342-654-3210 il nostro numero. Sono Marlene e questa è la prima di oggi.

la voce dell'americana Emily Warren. Loro, gli olandesi Another, invece li conosciamo benissimo. Questa è la loro nuova insieme, si chiama Silver Lines. Il primo M2 Hot di queste due ore su M2O. M2O.

Kygo, Eva Max, che ore sono? Mezzogiorno e 16 minuti. Ben arrivato, ben arrivata a te che hai appena acceso la radio. Ah, lunedì mattina, mettiamo la quarta e andiamo.

0: Gu, Aira Star, Woman M2O, lunedì mattina, 342-654-3210, questo è il numero che vi servirà anche per il Play With Us da questa settimana. Ah, c'è un gadget nuovo, ma lo sapete già. Non vi dico di giocare adesso, si giocherà più avanti, quando? C'è tempo, c'è tempo, tanto io sto qua fino alle 2.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors. Un attimo prima di fare il nostro viaggio indietro nel tempo, vorrei fare un giretto nel 1995. Cosa succedeva in quell'anno? Usciva il capolavoro di Martin Scorsese, Casino, con Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci. Se non lo avete mai visto, recuperatelo subito. Oppure vi potete dedicare a questa serie drama ambientata nel mondo dei casinò, sempre di Martin Scorsese. Si chiama The Roman. Secondo me ha tutte le carte per essere un capolavoro.

È stata anche un'attrice, abbiamo parlato di cinema, Dana Dawson, Three is Family. Che anno era? Il 1995. Una volta allora vi sblocchiamo qualche ricordo col nostro viaggio indietro nel tempo. Come si chiama? M2 Old.

Flowers. Miley Cyrus: non solo mi compro i fiori da sola, ma adesso sono anche immortale. Da 2 mesi ha una stella sulla Walk of Fame, prima artista nata negli anni 90 ad ottenerne una. Subito Calvin Harris su M2O, Release

0: Duo.
1: Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario, eh?
2: Mi sono accorto.
1: Magnetic di The Boza. Questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto. Scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade di questa settimana a...
0: numero uno. DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Torni sempre al tuo paese.
12: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
15: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
16: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

The Wave. C'è entrata in testa questa dei londinesi Jungle, che arrivano in Italia a novembre per una data. In agosto uscirà anche il loro quinto album e quindi niente, noi li amiamo e questa canzone ci mette sempre in quel mood bello rilassato. Londinesi, dicevamo, sì, dove spesso da Londra, o meglio dall'Inghilterra in genere, arrivano delle idee e delle proposte veramente matte. Una di queste arriva per dicembre, già ci portiamo avanti, abbiamo parlato dell'autunno con la loro data. In Italia a dicembre, proprio in un paese, a Croydon, a 15 km da Londra, c'è un IKEA. Dentro quell'IKEA, uno dice che novità l'IKEA, ce ne sono in tutto il mondo, ecco, ma dentro quella faranno una cosa mai fatta prima, la prima maratona mondiale proprio all'interno dell'IKEA. Ma perché? Allora, adesso non lo so i fan delle maratone come sono messi, con l'idea di magari correre al chiuso, però è una specie di maratona goliardica che sfrutta gli spazi dell'IKEA, che sono perfetti perché sono un percorso già ben definito nel quale ci facciamo intrappolare ogni volta che andiamo. Ci sono le frecce in terra, non ci si può sbagliare. L'unico rischio è quello di farsi distrarre dalle cose, che è un'idea che hanno messo lì giusto per vedere chi riesce a portare a termine la maratona e chi no. Sappiate che è un evento unico, è la prima volta che lo fanno, quindi se volete provare a partecipare sarà il 13 di dicembre e la domanda di partecipazione si può già inviare fino ad esaurimento dei posti. Fino ad esaurimento gadgets, si può anche giocare al Play With Us entro le 2, occhio.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Adesso vi premio, ma fatemi chiudere il tema della maratona IKEA col messaggio della Fede, che forse pensava di fare una battuta, ma in realtà le scrive: sì, e poi la medaglia te la fanno costruire da sola? Eh sì, hanno pensato di far indossare delle magliette e delle medaglie proprio da costruirsi da soli, pensa tu. Allora, i nostri gadgets invece sono già belli che costruite, impacchettati, pronti per arrivare a casa vostra. Che cosa vi regalo oggi? Il nostro nuovo gadget, il parasole di M2O, e poi zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Chi è il fortunato o la fortunata di oggi?
3: Play with us, Davide da Milano. Marlene, fammi vincere, per favore.
2: Davide da Milano, bravissimo. Ti chiamiamo noi.

0: Boogies in my soul. Chaka Khan, Snoop Dogg. Che bella chiusura di mattinata. State lì che iniziamo insieme il pomeriggio.
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: In FM, live su m2o.it.
0: Ah, con queste onde vi dico che è arrivato il lunedì pomeriggio. Luna passata da un minuto, buona pausa pranzo.
1: L'estate di M2O suona così.
2: M2O. Più musica.
1: M2 Hit. The Italian Remix.
2: M2 Hit.

0: caro Bruno, se tu avessi una Vespa, la tua pausa pranzo non sarebbe allegramente in coda in autostrada. Un abbraccio a tutti quelli che sono fermi in coda. Ci siamo noi. M2O più musica era il nostro M2 hit.
1: Più musica.
2: M2O.

0: All Night. Non si può ascoltare questo pezzo senza farsi venire in mente il ballettino di Parov Stelar. Abbiamo iniziato insieme il pomeriggio, 1:10 del lunedì. Ciao, sono Marlene, siamo a metà del nostro viaggio musicale. 342-654-3210. Allora, ho citato le vespe poco fa, non ho fatto in tempo a citarle che è arrivata una foto di Ignazio in tre, sono su tre vespe diverse, ma dice: ieri siamo usciti, ci siamo arrostiti. Ecco, niente. Oh, mai una gioia, troppo caldo anche per la vespa. Allora, sapete che facciamo? Vi porto in Svezia con i Jubal.
1: M2 Hot. Le hits di domani.

Sono svedesi, sono un duo. Si chiamano Jubel. E questa è la loro nuova Ocean House, il nostro M2 Hot dell'1:10 su M2O. M2O.

0: Walker con la voce di Ava Max, si chiama Fate. Ho pensato che aveste bisogno di un po' di carica, di un po' di energia in questo lunedì pomeriggio ed ecco che l'abbiamo appena ascoltata insieme qui su M2O. Tra poco vorrei farvi anche fare il nostro solito viaggio indietro nel tempo. Vi spoilerò che vi porterò nel 1999. Dove andate? State qua.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 zaino scuola a 14,99 euro e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Allora, com'è andata la serata?
7: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
6: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
7: Nah, non ti sei persa niente.
8: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
12: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
13: Sì. Scarica l'app.
14: Afte.
15: Ne soffro da quando ero piccola.
16: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
15: Un aiuto per tornare a sorridere.
16: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
15: Rapida la guarigione.
16: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: More music. M2O.
1: More music.
0: Più musica.

Franco Paranoia, un altro dei successi di Samurai J uscito quest'anno, che secondo lui questo è l'anno migliore della sua vita. Ci credo, c'è Sanremo, c'è il successo, un po' più di fama, c'è l'apertura del concerto di Ricky Martin. Ha detto: sono stato felicissimo di poter aprire quel concerto, anche perché Ricky Martin è uno degli artisti preferiti di mia mamma. Mi sembrano passati secoli da quando lavoravo al call center, poi finalmente ho potuto mollare tutto e dedicarmi interamente alla musica, sono grato per questo. 1999 invece è l'anno in cui sto per portarvi i Cassius.

0: My Feeling For You Have Always Been Real. Questa sì che è una dichiarazione d'amore. 1999, il duo francese dei Cassius ci regalava questa Feeling For You, che noi vi abbiamo fatto ascoltare nel nostro M2 Old.
1: M2 Old.

0: estate del 2014 quando per la prima volta ascoltavamo questa Won't Look Back. Duke Dumont, M2O.
1: M2O. La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: più musica.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
0: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

every day. L'estate su M2O suona così.

entrambi inglesi mi ricordano che l'Inghilterra è uno di quei paesi dai quali arrivano spesso degli eventi pazzeschi, a Londra soprattutto. E ve lo dico, ve lo racconto, anche perché so che tra di voi ci sono molti international, molti ascoltatori che ci ascoltano da fuori Italia. È arrivato poco fa il messaggio di Francesco da una soleggiata Neuchâtel, quindi fatemi salutare tutti gli international, visto che non li ho ancora salutati, e poi fatemi raccontare questa cosa a Londra. Lo dico anche per chi magari avesse in mente di fare una vacanzina londinese, un weekend londinese, perché da qua ci mettiamo veramente un attimo, e questo evento potrebbe essere uno di quelli davvero davvero imperdibili. Che cosa succede? Che hanno inventato Grease the Immersive Music Movie Musical, ovvero hanno trasformato questo luogo per eventi che si chiama Evolution London nella scuola di Grease. Cosa significa? Che voi partecipate a questo spettacolo che è un po' tutto, è un musical interattivo, vengono proiettati delle parti del film, si può interagire con gli attori, si può partecipare a una gara di ballo, visitare l'officina, fare un giro sulla ruota panoramica, entrare nei corridoi della scuola. E uno dice ok, ma costerà un occhio della testa. In realtà no, dalle 39 alle 60 sterline, è un prezzo accettabilissimo, vanno avanti tutta l'estate fino a settembre. Per me è abbastanza imperdibile questa cosa.

canzone di Anna, White Girl Wasted. Era l'ultima, no, questa è l'ultima di oggi, quella di Purple Disco Machine. E poi che succede? Poi succede che ci salutiamo, come sempre ci diamo appuntamento a mezzogiorno. Ma c'è Ilario? No, sorpresa.

0: Beat of Your Heart, Purple Disco Machine. Allora, io ho detto sorpresa, ma io vedo già qualcuno qua che scrive: vai Prinzi! Allora, sono preparatissimi. Ciao Patrizia.
1: Lo sanno già quindi, l'avevo detto ieri, dai.
0: Brava, ti hanno sentita. Allora, c'è la Prinzi, a domani, ciao.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
1: Salutiamo Marlene, salutiamo anche Ilario, sono le due in punto. Le due in punto di questo lunedì 20 luglio. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli, insieme fino alle 17 ci siete, allora via, Amoni!
2: M2O.
3: Enjoy your summer. M2O.

0: All'ingrosso qui su M2O alle 2:09 del pomeriggio di questo pomeriggio lunedì 20 di luglio. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli, salutiamo Ilario. Sì, insieme per tutta la settimana tra le 14 e le 17. Che bello, dai, sono contentissima. Sono feliciona anche di leggere già i vostri messaggini al 342-6543-210. Feliciona di presentarvi il prossimo pezzo nuovo. M2 Hot, Room Tap.
1: M2 Hot.

Ciao da Patrizia Principalli, insieme fino alle 17. Amici, attenzione, attenzione, perché c'è una breve pillolina per voi, tutta per voi adesso da ascoltare. Dance with us ogni notte qui su M2O. Ogni notte un DJ set diverso, stanotte Tiesto. Siete pronti? Breve anteprima, adesso. Dance with us.

0: Tiesto, solo su M2O.
1: Dance with us. Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
10: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
9: No. Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
10: Ce ne siamo sbarazzati!
9: Terapia di famiglia. Una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Dai, lavorativamente possiamo già dire che siamo a martedì. Eh sì, dai, per chi ancora le ferie sono troppo lontane, giusto dirlo, giusto per dare quella carica in più, quella speranza in più, no? E invece gli amici che sono già in vacanza, cosa vuoi dire? Beati voi, vi diciamo proprio qui, nient'altro, è solo beati voi. Comunque, per tutti c'è un M2 Old, si torna indietro nel

vogliamo sentirla fino alla fine, eh? È la voce delle Sakara. In Bastille, Another Place, qui su M2O. Ancora buon pomeriggio a tutti da Patrizia Principali e questo piano stupendo, magnetico, che utilizzano i Debosa qui su M2O.

0: 2
1: 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Ecco, dimenticate i mega concerti con centinaia di migliaia di persone transenne, caos, perché sono arrivati i festival per introversi. Sì, in tutta Europa sta nascendo questo trend completamente opposto alla normalità, si chiamano Silent Festival e si tratta proprio di raduni immersi nella natura dove le uniche attività concesse sono la lettura collettiva all'aperto, sessioni di ascolto in cuffia, quindi niente folla, niente urla, solo relax. E sicuramente la risposta è per chi vuole staccare la spina nei weekend, però senza gestire quell'ansia lì, l'ansia dei grandi eventi, per chi ce l'ha ovviamente. Tra l'altro, tra i vari trend in controtendenza sono nati anche i Mu Cocktail funzionali. Adesso capiamo meglio di che cosa si tratta. Quindi, oltre alle classiche birre e cocktail alcolici che conosciamo tutti, c'è un boom clamoroso di questi Mu Cocktail, che sarebbero i cocktail analcolici, ma in versione funzionale. Quindi sono questi drink dissetanti creati con l'aggiunta di ingredienti naturali come ginseng o magnesio che ti permettono di fare serata, ballare fino all'alba, rinfrescarti sicuramente, però senza gli effetti dell'alcol e soprattutto senza il mal di testa.

0: complimenti alla Spagna, il loro secondo titolo, se non sbaglio. Dai dai, Shakira, Burna Boy su M2O.
1: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Quando sono le 15 in punto. Le 15 in punto di questo lunedì 20 luglio. Ciao a tutti dalla Princi. Si riparte, treno stop, via.
2: L'estate di M2O suona così.

Che potenza vocale! Lady Gaga! Born This Way! Che brava lei! Sì, è la mia beniamina, anzi è mia cugina. L'ho sempre detto, nei miei sogni, così. Nel mio sogno lei è sempre stata mia cugina. Voi di quale artista siete cugini? Così noi siamo cresciute insieme, sempre nel mio immaginario comunque. Buon pomeriggio da Patrizio Principali. Ah, che belli che siete al 342-6543-210. C'è il nostro amico Mario da Milano, scrive: io fingo di ascoltare la call di lavoro, ma in realtà ascolto voi poi con Lady Gaga, sai? Cioè, come fai a non ballare con Lady Gaga? Non ti hanno ancora sgamato? Andiamo con un pezzo nuovo, Silver Lines, Another.

la voce del brano, che ha raccontato che il testo è stato scritto di getto in soli 20 minuti in una stanza d'albergo a Londra, ispirata proprio da una base strumentale che il duo olandese le aveva inviato via telefono. Questo è talento.

0: che vita, che vita di lunedì pomeriggio. Poi dipende ovviamente dai punti di vista. Che vita chi sta lavorando, dice: mamma mia, lunedì pomeriggio, c'è ancora tutta la settimana. Che vita invece chi ha appena cominciato le vacanze. Ah, che vita, magari con la musica di M2O è tutto perfetto. Dai, che il sole splende per tutti sempre.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
5: Fotosì. Scarica l'app.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
9: 14 agosto, Aura in the Square, Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House, biglietti disponibili su Ticket SMS.
10: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

cattive abitudini qui su M2O. Ma no, sole buone, buonissime abitudini, tipo quella del Play With Us. Giocheremo anche oggi, ovviamente. Si gioca per cosa? Allora, i gadget di M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi, al 342-6543210. Ma chi sarà? Il fortunello o la fortunella che si porterà a casa i fantastici gadget di M2O con il parasole, il nuovissimo e bellissimo parasole di M2O? Lo scopriamo? E dai, va!
3: Play with us, Laura da Milano.
2: Ah.
3: Ciao Prinzi.
2: Dimmi.
3: E dammi sta gioia oggi. Amoni.
2: Amoni, dai, dai, hai vinto te.

0: che ho sabato.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

di questo lunedì 20 di luglio. Cosa vuoi fare il 20 di luglio se non parlare di vacanze? Sappiate che c'è una nuova alternativa alle spiagge affollate, una nuova alternativa che sta conquistando i viaggiatori europei: il glamping fluviale. Cioè, invece del classico mare o della baita in alta montagna, la tendenza del momento è affittare tende di lusso o piccole palafitte posizionate lungo le sponde dei fiumi, oppure, non lo so, vicino alle cascate. È un'esperienza un po' più selvaggia, ma con tutti i comfort di un hotel, perché appunto parlavamo di tende di lusso, magari per chi cerca temperature più fresche, bagni nell'acqua dolce o sport come il kayak direttamente fuori dalla propria tenda. Per chi invece come me non rinuncerebbe mai e poi mai al mare, diciamo che sta spopolando una mania: il dump folks, ovvero il popolo di chi decide deliberatamente di lasciare a casa l'ultimo modello di smartphone per portarsi il dumb phone, ovvero un vecchio telefono cellulare, quello proprio con i tasti fisici, lo schermo minuscolo, senza la possibilità di installare nessun social network. La tendenza sta spopolando soprattutto tra i più giovani come terapia d'urto per un vero e proprio detox digitale durante le vacanze. Se lo fai durante le vacanze, quando lo fai? Cioè, dovremmo farlo un po' spesso, sempre, diciamo. Quindi fanno così in vacanza perché? Perché il telefono in quel caso serve solo per ricevere chiamate d'emergenza o fare chiamate d'emergenza o inviare messaggi proprio essenziali. Ma non è meraviglioso? Dovremmo farlo tutti.

0: myself, Elok Sigala, Ellie Goulding. Stai ascoltando M2O.
1: M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach Like a DJ. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Le 4 in punto qui su M2O. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Patrizia Principale. Sì, insieme per tutta la settimana fino alle 17. Siete pronti a ripartire? Il treno stop.
1: M2O.
3: Enjoy your summer.
4: I can pay for everything that's on you. So everything is on me.

0: Sole 2 o le 16:09 minuti di questo lunedì 20 di luglio. E lo so che il lunedì dici mamma mia, tutta la settimana davanti, il weekend è lontanissimo, ma non vi preoccupate, c'è la musica di M2O, o poi ognuno trova la sua, tipo io mi tiro su guardando le foto che ci inviate al mare al 342-6543-210. Ognuno c'ha le sue. Poi magari c'è chi aspetta un M2 Hot, un pezzo nuovo, lo aspetto anch'io, il nuovo di Jubal, Ocean House.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits

0: Airplane, che già io ho paura degli aerei. Sentire l'aereo di carta, ragazzi. No, no, ragazzi, l'aereo di carta, no. Se poi parliamo di aeroplanini, sai, quelli che facevamo quando eravamo piccoli. Poi io sono mai riuscita a costruire, cioè ci provo anche adesso con mio figlio, ma non ci riesco. Quindi aeroplanino di carta anche no. Vabbè, così, per buttarla lì, alleggeriamo questo lunedì pomeriggio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

every day.

0: More music.
1: M2O.
2: More music.
1: Più musica.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Mille, mille e ancora mille.
7: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
8: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: salutiamo con Alan Walker e Evo Max. Diamo la linea ad Albertino Everyday. Torno domani per tutta la settimana con voi tra le 14 e le 17. Da Patrizia Principale è tutto, un bacione e come sempre, ciao mamma!
1: M2O. La musica di M2O arriva in Sicilia. Unlocked Music Festival. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani. M2O.

0: accesso gratuito con registrazione. Tutte le info su m2o.it.
1: Unlocked Music Festival.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
9: Allora, grazie Patrizia da tutti.
10: Grazie!
9: Buon pomeriggio, nuova settimana insieme. Lunedì sono le 5. M2O.
11: M2O.
12: Hey girls, the boys, superstar DJs.
13: Here we go.

Here we go! Hai visto che ho beccato il punto in cui lui dice here we go e ho detto here we go anch'io? E senza le parole in sovraimpressione, non era un momento karaoke. Perché questa è una delle mie preferite. Hey boy, hey girls! Here we go! E un poco non la sentivamo, che bella, erano i Chemical Brothers su M2O 1999.

0: siamo qui. Perché ridi?
1: No, perché c'era il silenzio, ci doveva essere il fischio di Mario, diciamo.
0: E invece Mario, giustamente, essendo in processione, non si è presentato. Buon pomeriggio, ciao, sono Albertino e siamo qui quasi tutti insieme. Purtroppo, non so adesso se era previsto o meno, non siamo, diciamo, la formazione al completo, ecco. Shorty, io e te avevamo parlato, poi dopo.
1: Parliamo, quando vuoi parliamo.
0: Parliamo Albert. Più tardi alle
1: sempre
0: 19.
1: Sempre un piacere, va bene.
0: Shorty regia Ale Lippi.
2: Proprio oggi che come Trump mi ero messo lo scudo antiproiettile per parare i colpi di Fargetta, non si è presentato.
0: Oggi Mario non si è presentato perché ieri era il suo compleanno e sì. Oggi partono gli eventi che si protrarranno fino al 31 di ottobre, Halloween. E credo che sia partita la processione.
2: Sì,
0: no?
2: È partita da Milano ieri sera. Poi nei prossimi giorni andremo nel dettaglio, perché sono previste una dozzina di date per la processione. Daremo proprio tutto. Quindi stasera non è presente.
0: È partita
2: noi.
0: Dopo il temporale di Babbani o prima?
2: No, è partita durante. Motivo per cui oggi non c'è, perché si è rotto tutto quello che doveva portare con sé.
0: Ma scusa, il compleanno era ieri perché è partito sabato?
2: No, sì, stavo organizzando perché partiva alla mezzanotte del sabato.
0: Ah, è vero, hai ragione anche tu. C'è la Ginger.

0: Buon pomeriggio!
1: Questa canzone, cara Ginger, questa tua sigla ha degli arrangiamenti, come li possiamo definire? Ska?
2: Bravo!
1: Oppure?
2: Ska! Reggae ska!
1: Reggae ska! Però inizia con un claim che mi ricorda molto la Sardegna.
0: Ah sì?
1: Perché dice hey yo!
2: È vero!
1: E quindi ne approfitterei per salutare gli amici di Alghero che in migliaia hanno ballato insieme al nostro uomo della sveglia Walter Pizzulli venerdì sera in occasione di Beach Like a DJ, giusto?
3: Corretto.
1: Ho visto che ha fatto proseliti, è stata una
0: ne
1: serata.
0: Ha preparato anche degli striscioni la famiglia.
1: Sì. Sono contento per il Walterone che sicuramente sarà all'ascolto. Salutiamo Mario che dovrebbe essere. Da dove dovrebbe essere arrivata la processione del suo compagno? A Viterbo?
3: No, allora, all'abbazia di Morimondo la prima tappa. Quindi era Milano, tra Pavia e Morimondo, sì, perché sono brevi tappe di una ventina di chilometri perché le percorrono a piedi. Quindi fanno una ventina di chilometri.
1: E lui viene portato su una sedia, giusto?
3: Lui viene portato su un trono.
1: Sì, tipo le lemore, diciamo, ai tempi d'oro.
3: Tipo le lemore, tempi d'oro. Guarda, sono in grado di dirti la prima tappa perché mi ha appena mandato. Ecco, Milano, abbazia di Chiaravalle. Quindi sì, primi 10 chilometri.
1: Quindi ora che arrivano a Viterbo a piedi ce ne vorrà.
3: No, Viterbo è prevista più avanti, primi di agosto.
1: Va bene. Va bene, intanto lui comunque tra una tappa e l'altra si ripresenterà in radio, secondo voi? Penso di sì.
2: Ha un lavoro. Sì, adesso perché devo avviarla questa cosa, poi una volta avviata va da sola.
1: 3 punti per Shock.
2: Grazie a te.
1: Ginger!
0: Sì!
1: Ho saputo che c'è un regalo nuovo oggi.
0: Eh sì.
1: È una bellissima notizia, caspiterina.
0: L'abbiamo promesso e noi le promesse le manteniamo.
1: Sì, il regalo finalmente è arrivato e a grande richiesta c'è il parasole di M2O. Wow. L'anno scorso vi ricordo che di questi tempi ne parlavamo, ci ridevamo sopra, ma alla fine poi l'abbiamo realizzato veramente. È un progetto che ci stava molto a cuore. E ride. E se ce l'abbiamo fatta, devo dire, è stato un grosso investimento nella ricerca per realizzarlo. E abbiamo sbagliato anche la misura, ma è bellissimo comunque.
0: Sì, copre bene la macchina.
1: Copre fino a un tir, diciamo.
0: Sì, okay. Sì.
1: Sì, quindi è per tutti.
3: Perché noi pensiamo sempre a macchine molto grandi.
1: È ovvio. Quindi un bel regalo, se volete partecipare al Play With Us, se volete vincere il parasole, quale regalo migliore con questa crisi climatica, con questo momento in cui la macchina quando la riprendi sembra di essere in un microonde e noi ve la raffreddiamo col parasole di M2O. Più zainetto, più portachiavi, più frisbee, più stickers. 342 65 43 210.

0: alla chitarra Santo Johnny, questi erano i Medusa. Non sapevo che i Medusa avessero coinvolto Santo Johnny per questa loro nuova canzone, che tra l'altro parla del fine settimana. Si chiama The Weeknd. Chissà quante canzoni nella storia della musica hanno raccontato i fine settimana. Però diciamo che per i Medusa, che sono tre produttori di musica dance che viaggiano nei festival, nelle discoteche, nei clubs più famosi del mondo, ha anche un senso, no? Un contesto di... Cos'hai da guardare tu oggi?
1: Stavo seguendo...
0: Di solito mi guarda Fargetto, oggi sei tu che mi guardi. Sì, cioè, no, cosa vuoi?
1: Mi ha lasciato un appunto.
0: No, poi tu sei più alto, mi guardi dall'alto.
1: Mi ha lasciato un appunto.
0: Chi?
1: Mario.
0: Cosa ha detto?
1: Ricordati di guardarlo ogni tanto e di dirgli quanto è bello da parte mia e di quanta luce sta illuminando il suo volto.
0: Grazie.
1: E Mario mi ha lasciato queste note.
0: Fallo
1: per me, grazie, e poi ti spiego.
0: Va bene. Allora, a proposito di Weeknd, allora la prima canzone, come avete sentito, era la nuova dei Medusa. Non male, si sente il loro sound, non è male, eh?
1: No, non è male, il loro touch.
0: Il loro, sì, il loro suono.
1: Che è un po' la caratteristica di quelli bravi, no?
0: La firma.
1: La firma, no?
0: La firma.
1: Far riconoscere la firma.
0: Come i calciatori della Spagna, eh?
1: Quelli hanno messo una bella firma ieri
0: che
1: sera.
0: Che palle,
1: sì.
0: Ieri sera.
1: È un po'
0: allora,
1: noioso.
0: Allora, Ginger!
2: Sì.
0: Noi abbiamo sempre questo problema, che arriviamo alle 5 e ovviamente è già stato detto tutto da tutti, no? Cioè,
2: sì.
0: Che cosa vuoi aggiungere? Cioè, che commento vuoi fare? Poi io cosa posso commentare, che non ho mai capito niente di calcio? Niente, giusto, tutto bene. Come va? Beh, hai visto la partita? Sì. Però non sono l'unico, che alle 5 del pomeriggio del giorno dopo ancora si chiede che cosa è successo ieri sera.
1: Non è così.
0: Spezza una lancia,
1: no,
0: Alessandro.
1: Spezza una lancia a tuo favore. Forse ti riferisci al a quello di cui parlavamo poco fa fuori onda, no? Del fatto che ad esempio Google mette a disposizione una funzione molto divertente che si chiama Google Trends, che ti permette in tempo reale di vedere cosa stanno cercando gli internauti di un determinato paese in quel momento. E poco prima di andare in diretta ho chiesto a Google Trends di farmi vedere cosa gli italiani stessero cercando in quei minuti, in quelle ore su Google Trends, e al secondo posto c'è chi ha vinto i mondiali.
0: Minchia, zio, cioè non lo sono, cioè, alle 5 del giorno dopo.
1: Sì, c'era ancora questa domanda.
0: Quando tutti i media parlano praticamente solo di questo, secondo posto solo il temporale di Bad Bunny e la casita

0: volata via. C'è gente che chi ha vinto i mondiali. Allora noi diamo la notizia.
1: Noi diamo una notizia.
0: Ha vinto la Spagna.
1: Chi ha vinto i mondiali?
0: Ha vinto meritatamente la Spagna.
2: Ma non va bene, stai spoilerando.
1: Tra l'altro ci sono dei video molto divertenti sull'annuncio a chi non sapeva ancora che avesse vinto i mondiali di vari comandanti di aerei di linea che comunicano in tempo reale ai passeggeri a bordo dell'aereo come stava andando la partita, perché quelle persone evidentemente si sono ritrovate in volo sfortunate proprio nel momento della finale. Al primo posto dei più cercati oggi pomeriggio c'era lei.
0: Chi?
1: Shakira.
0: Bella Shakira.
2: Bella.
0: Telegenica.
1: Ieri telegenica.
0: Molto bella.
1: Anche Paredes, se vogliamo, è molto telegenico, il centrocampista dell'Argentina, perché è un bel ragazzo.
0: DJ Paredes.
1: Però ieri è stato un po'. Bravo. Peccato non poter
0: entrare. Se ci fosse Mario saremmo già entrati nel vivo.
1: Paredes cercatissimo non per la sua bellezza, diciamo così, ma per le sue risse.
0: Ma non giocava nella Juve.
1: Giocava nella Juve e nella Roma. Ieri era bello agitato Paredes, quindi i suoi occhi celesti in realtà erano iniettati di sangue.
0: Un po' tutti agitati. Devo dire che l'halftime che hanno introdotto gli americani, non so se poi nelle prossime edizioni verrà ripetuto.
1: Quello non si sa.
0: Però insomma, alla fine è stato anche... è stato molto veloce anche.
1: 27 minuti, perché per una partita di calcio una pausa di 27 minuti è stata molto particolare, però è stato molto, molto seguito, insomma.
0: Un saluto a Luca da Torino che non sapeva il risultato della finale.
1: No, perché lui dice, Luca dice non segue...
0: Grande.
1: Dice non segue il calcio, Luca però.
0: Ho capito.
1: Anche se non segue
0: anch'io non seguo il calcio.
1: In questo mese è il calcio che segue te.
0: No, io veramente, io adesso che sono finito, io basta.
1: Quindi calcio mercato niente.
0: No, quest'anno tengo al Como.
1: Buono.
0: Sì, perché ogni anno cambio squadra.
1: Ottima scelta. Comunque, quinto posto tra i più cercati oggi pomeriggio, Trump alla finale dei mondiali.
0: Sì.
1: Poi il nome di quello che ha segnato il gol decisivo, quindi non farti più problemi.
0: No. Poi
1: già nei 5 non sai cosa dire, di quello che sanno già tutti.
0: Però io volevo dire che ieri sera, quando è uscito a Joe Squillo insieme a Ronaldo e Ronaldinho, ho detto cazzo, canta Music, Joe Squillo.
1: E sarebbe già la seconda volta nel vivo.
0: E poi era Madonna.
2: Sì.
0: Sono confuso.
3: M2O DJ Station. M2O.

0: Aspetta, incredibile a volte l'intuito, l'intuito pazzesco. Quante volte l'ha detto lei?
1: L'ha detto tante volte.
0: 200 volte l'ha detto, non potevo sbagliare. Leggo questo messaggio.
1: Vai.
0: Aspetta, che prima lo leggo, poi capisco se lo devo leggere pubblicamente.
2: Lo leggo io.
3: È buono, è buono.
0: Leggilo tu.
2: Allora, se manca Albertino non si fa il programma. Se manca Ginger c'è Simona. Se manca Shorty c'è il Flauzio. Se manca Alessandro è meglio. Se manca Mario nemmeno viene sostituito.
0: Beh, Mario è insostituibile, no?
2: Esatto.
3: Chi è l'autore di questa poesia?
2: Ma io l'ho messo a monitor solo per te, Alessandro.
3: È Omero,
2: si chiama Paoletto.
3: Paoletto. Paoletto. Che bello, Paoletto. Ti ci vedo lì con quella tastierina. Bravo, Paoletto.
0: Vabbè, è stato cattivo.
3: No, è stato molto simpatico.
0: Sincero, dai.
3: Beh, certo.
0: Cosa c'è di male?
3: Niente. Più che altro sai cosa, perché mi ha preoccupato? Perché mi ha chiamato per nome intero.
0: Eh sì.
3: Quindi questo Paoletto secondo me la sa lunga.
0: Come i genitori quando ti devono rimproverare.
3: Alessandro, vieni immediatamente.
0: A me mi diceva proprio nome e cognome. Alberto di Molfetta, vieni? Come? Mio papà. Cosa vuol dire? Vabbè, volete il video dei tuoni dei lampi di sabato sera a Milano?
3: Quelli che hai girato dall'aereo?
0: Sì.
3: Quello ti sei beccato la tempesta, come la era tempesta. La solita di Bad Bunny?
0: Era quella, sì.
3: Cavolo, quindi
0: la
3: hai
0: tempesta
3: avuto un
0: punto
3: di vista privilegiato sulla cronaca.
0: Comunque tutto bene, quindi allora è confermato che la Spagna ha vinto.
3: È confermato che la Spagna ha vinto. Almeno che Trump oggi non telefoni a qualcuno.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: devi andare su deghi.it.
11: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi devi cucinare per 16.
11: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare. Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
14: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
16: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
17: Falling on a
1: ossessione. Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Questa è la versione originale. Se non ricordo male, il video di questa canzone di Madonna, molto bello. Nel video c'era una Borat, no, una Ali G, uno dei personaggi che interpretava. Sai che lui interpretava questo attore inglese comico. Come si chiama?
1: Sacha Baron Cohen.
0: Ecco, lui è un classico esempio in cui sono più famosi i nomi dei personaggi che lui interpretava del suo vero nome.
1: E anche il fatto che quando ha fatto film d'attore come Sacha Baron Cohen fa un effetto totalmente differente rispetto a quando
0: ha fatto anche dei film drammatici.
1: Anche
0: tra
1: assolutamente, però Ali G e Borat sono i suoi personaggi.
0: Ali G è stato il primo personaggio di Sacha
2: Baron Cohen.
0: Baron Cohen. Dove praticamente lui faceva il rapper, no? Il rapper
1: arricchito, no?
0: La parodia del rapper inglese, un po' ragamuffin anche, reggae. E era molto provocatorio, anche molto volgare, se vogliamo. E lui era in apertura del video di Madonna, che però ieri sera si è esibita nell'halftime con un mashup, cioè lei ha cantato Music, però sulla base dei Tramps di Disco Inferno, e quindi un po' anni 70. Salutiamo Madonna, che sicuramente ci sta sentendo.
1: E anche Ronaldo e Ronaldino.
0: E anche Ronaldo e Ronaldino.
1: Devo dire, li ho visti molto.
0: E Franchino,
1: felici,
0: e Giuseppino e tutti quelli che. Tutto
3: in
0: lo
3: forma,
0: staff.
3: In forma.
0: Chi?
3: Ronaldo era in forma.
0: Beh, anche troppo.
1: Diciamo che si stanno godendo la vita.
0: In forma.
1: Beh, molto.
0: Era
1: molto.
0: Forma di Coppa del Mondo.
1: Vabbè, dai,
3: un sorriso bellissimo.
1: Grande.
0: Sì. Scusa, ma la coppa, no? Quella lì che hanno vinto la Spagna. Ha vinto la Spagna, tra l'altro.
1: Ha vinto la Spagna.
0: Questa è la notizia per tutti coloro.
3: Quanto?
0: 1-0.
3: Ah.
0: Ha segnato Fernando.
1: Ferran Torres.
0: Ah, non Fernando.
1: Ferran Torres.
0: Fernando ha segnato ai supplementoni.
1: Ai supplementari.
0: Benissimo, vedi che le cose l'ho vista. La coppa quanto viene? Se vado dal comproro dopo.
1: Dovresti saperlo molto bene, perché come ben sai, abbiamo anche parlato in questa trasmissione, viene prodotta a Paderno. Dugnano,
0: è
1: la
0: per
1: Coppa
0: quello
1: del
0: che
1: mondo.
0: Ti, ma non mi hanno informato. L'ultima.
1: La Coppa del Mondo pesa 6,175 kg. Quindi, nella sua versione originale, 6 kg pesa la
0: Sai
1: Coppa.
0: Sai che ho notato
1: mondo.
0: Che alcuni dei calciatori che l'hanno sollevata, alcuni l'hanno sollevata con grande facilità, con una mano sola.
1: Sì.
0: Ah, per altri invece sembrava pesante. Non si capisce bene.
1: Sapete perché? Per me è l'effetto che molti non pensano che pesa 6 kg. Quindi, quando il compagno te la passa, tu non ci vai con l'attitudine di una cosa che pesa 6 kg, ci vai moscio e quindi ti prende un po' alla sprovvista. 6 kg, 18 carati, quindi 75.
0: Quindi non è in vendita?
1: No, allora no.
0: No, chiedo così.
1: Non è in vendita?
0: Quanto,
1: no, tant'è
0: quanto viene?
1: Tant'è che la coppa di ieri sera, quella consegnata, è l'originale, quella placcata in oro 18 carati da 6,175 kg. Però la Spagna dovrà riconsegnarla alla FIFA, perché poi la FIFA gli dà una versione tarocca. Si tengono la copia le federazioni, non si tengono l'originale. Anche perché se mettiamo caso che tu oggi volessi andare in centro a Milano ad un compro oro e cambiare la coppa, no? E trasformare la Coppa del Mondo in oro, ti darebbero 500.000 al cambio attuale dell'oro.
0: In contanti.
3: Ho fatto il calcolo.
1: Più o meno mezzo milione.
0: Quant'è Gigi?
3: Allora, si aggira intorno ai 113 euro al grammo. Ok?
0: Quindi?
3: Per 6 kg, quindi 6.000 grammi. Viene 678.000 euro.
1: Qui dicono alle quotazioni di oggi pomeriggio del compro oro su Milano, l'oro indicativamente
0: perché
1: va
0: che ti dà 670.000 cash a Milano.
1: Tra l'altro il compro oro può darti, se non sbaglio, cash fino a un certo punto. E poi ti bonifica, credo.
0: Non lo so,
1: così.
0: Tu hai il compro oro.
1: No, però ho visto qualche programma televisivo che raccontava questa
0: tu
1: cosa.
0: Tu hai il compro erba c'è?
2: No, compro erba sì, c'è.
0: Sì, c'è.
2: Sì, c'è il compro erba. Tra ce ne sono diversi.
1: No,
2: poi.
1: Tra l'altro. Notizia, allora, la coppa non si può assolutamente vendere e comprare. Però non so se avete letto, non so se Shorty magari avrei letto sicuramente la notizia. Che l'erba del campo del
0: vicino
1: terreno
0: è
1: di gioco
0: la più verde.
1: Di ieri sera verrà messa in vendita e si potrà

0: Che cazzo te ne fai? Perché te la fumi? Cosa te ne fai?
1: E noi, beh, ricordo, ah, e noi siamo anche in possesso del listino prezzi.
0: Ce l'hai tu, Sean?
2: Sì, Albert.
0: Quant'è?
2: Allora, praticamente sono quattro modalità, dalla sì, più economica a quella un po' più, diciamo, che costosa.
0: Non ti sei mai interessato a ste cose?
2: No, però quando si parla di erba è un argomento che a me mi prende proprio a cuore. Cioè, la prima, la versione più economica si

0: Nemesi Edition, 780 euro, stessa zolla, però c'è un biglietto commemorativo in metallo con le incisioni in oro che decretano l'autenticità della zolla.
1: È una truffa,
2: shorty,
1: sta roba.
2: In oro, shorty sull'erba del campo.
0: Incredibile, sì. E poi c'è la terza, che è quella che costa ancora un po' di più, siamo intorno ai 1045 euro, stessa zolla, però c'è in aggiunta anche la targhettina di metallo, una miniatura del pallone ufficiale.
1: Una miniatura, manco un pallone
0: manco vero.
1: Vero,
0: esatto, è la stessa roba che ho pensato anch'io. Mamma poi mia. C'è quella più costosa in assoluto. Arriviamo a 2600 euro, dove la zolla è un centimetro più grande rispetto alla precedente. C'è sempre il mini pallone, il biglietto metallico e una replica del trofeo della Coppa del Mondo in vetro lavorato.
1: Ma chi è che vende sta roba qua?
2: La FIFA.
1: Ma sono così barboni.
2: Cimeli che molti collezionisti e feticisti del
1: sono
2: mondo.
1: Come quelli che vendono i saluti sui social.
2: Poi magari giocheranno sull'ambiguità, che uno legge erba.
1: Tristezza.
2: Uno legge erba in vendita, magari qualcuno gioca anche sull'ambiguità.
1: Vabbè. Grazie Shorty per il listino. Guarda, adesso è cosa?
0: È un piacere, sempre un piacere.
1: È un piacere.

0: Quanto ne sanno gli ascoltatori più di noi? Ne sanno un tot.
1: Ciao ragazzi, ti danno 500 euro in contanti massimo e comunque non ti danno 113 euro al grammo, ti daranno 80-90. Quello è il grammo che vedete voi, è l'oro puro.
2: Sì.
0: Beh, comunque sono sempre dei bei soldini, o no?
3: Beh, mezzo milione per una Coppa del Mondo.
0: Ma io anche 80-90 li prendo.
4: Il compro oro da solo fino a 490 euro cash.
0: 490 euro cash,
3: sì, vero.
0: Tutto il resto?
3: Bonifico.
0: Adesso non ci rimane altro che procurarci la coppa.
3: Beh, esatto. No, visto che sei di Paderno, potresti intercedere per noi, no?
0: Anche, anche Barbara è di Paderno.
3: Cosa dice Barbara?
0: Ginger.
2: Barbara ha fatto un reel su Instagram dove ha riprodotto fedelmente la coppa del mondo a mano con la pasta di zucchero. Stamattina, visto che vive a Paderno, è andata direttamente nell'azienda che produce e fa questo particolarissimo lavoro e si è fatta spiegare un pochino la storia di questa azienda.
0: Poi se la sono mangiata perché era di pasta di zucchero, quella che ha fatto
2: probabilmente. Ma molto bella, vera, sembra vera.
0: È come una torta praticamente.
2: Sì.
0: È commestibile?
2: Sì, è molto dolce.
0: E voi avete mai mangiato una coppa del mondo?
3: No, la coppa del nonno sì, però.
0: Brava Barbara, abbiamo visto il video, molto bello, grazie. Noi ci fermiamo, tra poco ritorniamo con Albertino Everyday su M2O.
5: Everyday, Albertino. M2O. 1-2-1-2 con 1. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
9: Fotosì, scarica l'app.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro.
16: Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
18: Movies Inspired Medusa e My Movies presentano Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
19: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
18: Ce ne siamo sbarazzati!
19: Terapia di famiglia. Una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
20: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
21: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
22: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
21: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: due O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Beh, questa canzone calza a pennello perché lui parla appunto di uno che si sposta verso il sole. Quando c'è tanto sole, hai la macchina parcheggiata, tu mi insegni che ci vuole un parasole. Ma non un parasole qualunque, il parasole di M2O. Bravissimo, applauso.
3: Bravo, bravo,
2: tre punti
3: bravo,
2: per
3: bravo,
2: me stesso.
3: Non hai neppure letto, eh?
2: Era tutto improvvisato.
3: E non hai neppure letto.
2: Non ho letto.
3: Bravo.
2: L'ascoltatore che vince il... è un'ascoltatrice, mi sembra di capire, vero Ginger? Mi sembra sì, mi sembra proprio dal nome di sì. Eh?
4: Eh sì, Ad.
3: Eh sì, poi che nome?
2: Che nome?
3: Cioè, non è neanche un nome di quelli banali.
2: È un nome esotico, un nome
3: è
2: esotico.
3: È un nome importante.
2: Chissà di dov'è. Lei, che vive a Forlì, però è di Brindisi. Perché queste persone ci vogliono confondere geograficamente? Vince il parasole di M2O, più lo zainetto, il portachiavi, frisbee e stickers. Oggi però... Allora, lei vive a Forlì.
5: È un casino.
2: Lei vive a Forlì. È di Brindisi, ma oggi è a Manduria.
3: Vabbè, però, però adesso...
2: Manduria
3: cos'è?
2: È in provincia di Taranto, o sbaglio?
5: Sì.
2: E cosa ci fa lei?
5: Ah, non lo so, guarda.
2: La vincitrice è... Dolores.
6: Dolores,
2: Dolores di Brindisi,
3: ma vive a Forlì,
2: oggi a Manduria. C'è confusione, Dolores.
7: Sono molto, molto contenta di questa cosa.
2: Di che cosa? Sono... Che ci stai confondendo o che stai vincendo?
7: Ah beh, vabbè, è così bello, è tutta... sono italiana, ecco, sono italiana.
2: Sei italiana? Sì, questo l'ho capito, anche se hai un nome esotico però.
7: Ma infatti, devo ringraziare mia nonna perché aveva avuto questa brillante idea di farmi chiamare così.
2: Ah, è stata lei l'autrice, diciamo, la creativa della famiglia, Dolores,
7: sì,
2: ispirandosi a chi secondo te?
7: Ah, è meglio che non lo dico, è la Madonna della Dolorata, quindi direi.
2: Ah, davvero?
3: La Madonna della Dolorata.
2: Non c'ero arrivato, sinceramente.
3: Vabbè, dai.
7: Ah,
2: senti,
7: no, va

0: Senti,
1: siamo
0: ma
1: un po' esotizzati.
0: Cosa fai io se non sono troppo indiscreto a Manduria oggi?
1: Facevo un bel bagno nel mare Adriatico, qui nello Ionio, che è Adriatico,
0: quindi,
1: nello Ionio.
0: Manduria adesso. In provincia di Taranto, o ricordo
1: sì,
0: male?
1: Taranto, esatto, vieni. Esatto. San Pietro in Bevagna, quindi sul mare, e quindi, prendevo un po' di sole.
0: Quindi sei in vacanza?
1: Sono in vacanza, sì, in questo periodo sì.
0: E quindi noi ti stiamo invidiando.
1: Sempre M2O.
0: Noi ti stiamo molto invidiando, anche perché la Puglia d'estate.
1: Lo so, io vi sento, però tra un po' anche voi andrete in ferie, quindi ecco.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Spero meritatamente, anche noi ci concediamo una piccola pausa.
1: Certo.
0: Dolores, ti mandiamo questo regalo. Non sappiamo se mandartelo a Forlì, a Brindisi o a Manduria. Dove lo mandiamo?
1: Da qualche parte mi arriva, non ti preoccupare.
0: Va bene. Buone vacanze allora.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Un bacio.
2: Più musica.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Mi manchi ma domani torna.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

così dopo aver regalato il parasole, che tra l'altro è già partito per Manduria, però forse va a Forlì e poi si ferma a Brindisi, anche il parasole non sa dove deve andare. Siamo pronti per la seconda ora e anche per le news, le 18 e 2 minuti.

0: Questo è veramente un super classico della musica elettronica, una canzone che risale agli anni 90, Energy 52, Caffè del Mar, sembra il nome di un energy drink. Energy 52. E invece no. Però quanta energia ci ha messo questo brano? Adesso possiamo stupendo. Affrontare al meglio il lunedì sera.
1: Che oddio. Che oddio, c'è un po' di energia.
0: Ma Mario?
2: Dimmelo tu.
0: Allora lo dico per gli ascoltatori che si fossero sintonizzati solo in questo momento. Ieri è stato il compleanno di Mario e lui ha deciso di non presentarsi perché giustamente oggi cominciano le celebrazioni con processione che dureranno fino al 31 di ottobre.
1: No, fino al 6, no, in realtà fino al 7 di settembre.
0: Ma ieri ha detto
3: no, vabbè, che avevamo parlato di 31.
0: Lui ha parlato di 31 ottobre,
3: ottobre
0: Halloween.
1: Sì, allora forse questa è solo la prima tranche.
0: Queste sono perché, sono la, stati, sì, perché sì. È la processione quella lì. Che dici tu? Allora, nel frattempo noi dovremmo avere già ricevuto le news, non sono ancora arrivate. Arrivavo adesso?
2: Ora ora, Alb.
0: Adessissimo sì, proprio. Sì. Grazie per la linea, Felisandro e tutta la redazione di M2O. La prima notizia arriva da Albania. Ritrovati in un lido di capo rondoni, non lontano da Durazzo, i lettini da spiaggia rubati 2 anni fa a Reggio Emilia. Intanto a Reggio Emilia non c'è il mare.
1: No, però c'è la fabbrica che li ha costruiti, magari, no?
0: Credo che fossero di un club privato tipo piscina.
1: Tipo te. Vabbè.
0: Mi hanno appena confermato adesso dalla redazione.
1: Quindi li hanno ritrovati.
0: Che è così.
2: Sì, quello.
0: Viterbo, caos in un club per scambisti a Viterbo, condanne per 18 anni di carcere.
1: È una rissa.
0: Cosa hanno combinato?
1: C'è stata una rissa tra gli avventori di questo club scambisti di Viterbo.
0: Perché erano gelosi? Non sono ammessi gelosi. Manchester compra cartellone pubblicitario per un sensitivo senza mettere i contatti. Un vero medium sa cosa fare.
1: Geniale lui.
0: Ho capito.
1: Lui cercava un medium e dice: cacchio, quello bravo sa già tutto.
0: Pensavo che lui fosse un medium.
1: No, lui cercava un medium, però non ha lasciato nessun contatto e ha scritto sotto: se sei un medium bravo, hai già capito.
0: Vabbè.
1: Bravo.
0: Stati Uniti, Scarafaggio passeggia sulla giornalista, lei continua impassibile la diretta dicendo: beh, sapevo che era
1: sì,
0: lì, ma...
1: c'è proprio la diretta con lo Scarafaggio che l'attraversa.
0: I Beatles, praticamente.
1: Sì.
0: Danimarca, svenimenti e malori al congresso mondiale dei Babbi Natale che hanno sfidato il caldo estivo con barba, stivali e vestiti rossi.
1: Caldo. Sì, si stanno organizzando perché manca poco, no?
0: A Natale.
1: Eh sì, quindi c'è il congresso a luglio.
0: Antartide, osso usato per decenni come fermacarte in un museo, in realtà era un preziosissimo reperto archeologico introvabile. Fermacarte.
1: Eh sì, occhio.
0: L'ultima notizia da Basilea, troppo caldo per lo yodel, le prove direttamente nelle fontane.
1: È il canto tipico svizzero, quindi si canta nelle piscine, nelle fontane, perché fa caldo.
0: Va bene, io allora vado.
1: Non puoi.
0: Non posso, no. Infatti rimango, era uno scherzo. Sto qua fino alle 7, voi?
2: Anche noi, Albert.
3: Anche.
0: Allora ci sentiamo tra pochissimo.

0: con Albertino Everyday fino alle 19 anche questo lunedì 20 luglio. Siamo in diretta da The Cave Studio qui dal Palazzo delle Radio di Via Massena 2 Milano. Il nostro amico da Monaco di Baviera scrive: ma non è che, visto che abbiamo dato la notizia della rissa degli scambisti di Viterbo, ma non è che Mario è assente perché è rimasto coinvolto in questa rissa? No, Mario non scambia, perché sai, lui essendo siculo non scambia.
1: No, rassicuriamo tutti che non è così.
0: Allora, questa canzone Aie ci ha portati a, alle 18:13 minuti, in questo preciso istante.
2: Che precisione!
0: Di questo lunedì, che arriva dopo un weekend dove sono successe tante cose.
2: Però se guardi molto bene l'orologio, sta per accadere qualcosa.
0: Sono le 18:14.
2: Sempre così.
0: Quell'orologio lì è stronzo, fa sempre così. Lo sa e ogni volta mi frega. Sono successe tante cose, forse non molti di voi sapevate che la Spagna ha vinto i mondiali di calcio.
2: Dai, secondo me ora sì.
0: Io fino a mezzanotte lo dico.
2: Dai, che è bravo.
0: Magari sì, qualcuno. Sì. Per esempio, nel weekend molto caldo, temporale sul concerto di Bad Bunny, lo sapevate?
2: Grandinata sul concerto di Bad Bunny.
0: Che
2: feriti al concerto
0: che peccato,
2: di Bad Bunny.
0: Mi spiace tanto per i ragazzi, anche per lui, perché comunque è un artista che mi piace tantissimo. E faceva molto caldo poi, no? Questo weekend. Molti si rifugiavano nel reparto surgelati e altri al cinema a vedere l'Odissea.
2: Beh, motivo importante, no? Film molto atteso, il nuovo di Christopher Nolan, l'Odissea.
0: Nolan, Christopher Nolan è quello dei caschi anche?
2: No, è un altro.
0: No, così per sapere.
2: Fa film.
0: Record di incassi.
2: Record di incassi, soltanto nel primo weekend ha guadagnato circa 260 milioni di dollari.
0: Bestiale.
2: Niente male se pensiamo al fatto che ne sono stati investiti 250.
0: No,
2: quindi...
0: Se pensi che è la storia di una discoteca di Spresiano, in provincia di Treviso. Cioè, chi è?
2: In questa storia dell'Odissea di Spresiano, scusate, Matt Damon chi interpreta?
0: Giannino, che è il proprietario. Io spero che gli arrivi questo saluto da parte mia, perché
2: e poi mi verrebbe anche da fare un'altra battuta.
0: No, perché insomma è un locale dove noi abbiamo fatto un sacco di eventi, cose.
2: Elena di Troia, chi la interpreta?
0: Questo non lo so. C'è sempre un'Elena di Troia in giro.
2: In realtà, ovviamente, mette in scena il poema mitologico di Omero, no? Che racconta di Ulisse, interpretato da Matt Damon, che cerca di tornare a Itaca una volta finita la guerra di Troia.
0: Quindi Itaca Airways?
2: Sì, un colossal gigantesco, record di incassi, tantissimi attori importanti per uno dei film più attesi. Fa molto strano, no? Se vogliamo pensare, un record di incassi in un weekend estivo. Quindi evidentemente il film era molto atteso.
0: Ma torniamo alle discoteche, no? Per esempio,
2: c'è ancora l'Odissea di Spresiano.
0: L'Odissea è uno di quei maxi locali anni 90 che però resistono, sono pochi, molti non ci sono più.
2: Si chiama Odissea Fan City ed è un agglomerato di intrattenimento.
0: Sì, allora, con quali attività sono state trasformate le discoteche che non ci sono più, quelle degli anni 90 dove impazzavano quelli del DJ Time, cioè noi?
2: Allora, secondo una ricerca dell'Istat, quindi una fonte abbastanza attendibile, direi, intanto bisogna dire che il numero dei da 7000
0: sai
2: degli
0: che
2: anni
0: all'Istat
2: 90,
0: quando tu vai a lavorare all'Istat quando entri ti chiedono: lei è in Istat?
2: E ti fa notat.
0: Questa è Ginger, questa era bellissima.
1: Ma oggi guarda, sarebbe potuto entrare nel vivo più e più volte.
2: Non c'è Fargetta che lo disturba. Albertino mi performa,
0: mi concentro.
2: Secondo, incrociando un po' i dati di questa ricerca, che ovviamente più che dimezza le discoteche dagli anni 90 a oggi, ma questo già lo sappiamo, ben il 27,3% oggi sarebbero supermercati e poli commerciali.
0: Cioè là dove si ballava adesso?
2: Sì, c'è un supermercato o un centro commerciale.
0: Se compra.
2: Al 18% delle discoteche degli anni 90 sono diventati ristoranti, bingo, outlet, poi un bel gruppo al 9% di discoteche che sono diventate attività aziendali, palestre, edilizia residenziale, parcheggi, addirittura luoghi di culto in alcuni casi sono stati sostituiti da luoghi di culto. Alcuni hanno mantenuto comunque attività notturna, ma ad esempio declinata in forma di lap dance o di club privé.
0: E voi?
2: Tipo quello di Viterbo.
0: Sì, no, mi piacerebbe da parte degli ascoltatori una segnalazione di una discoteca di quelle lì dove loro andavano da ragazzi e che cosa si è trasformata.
2: Guarda, inizio io se posso con un esempio, se
0: no,
2: mi dai
0: non puoi
2: permesso,
0: perché aspetta che chiedo a Shorty, può?
3: Dai, Shorty. Non potrebbe perché il regolamento non lo permette.
0: Il regolamento cosa dice?
3: Il regolamento è praticamente
0: cosa? No. Pagina 4.
3: Aspetta che
2: però dice che se la...
0: cosa dice?
3: Nonostante
0: vedi,
3: una buona...
0: tuttavia,
2: no, la risposta tuttavia... è buona, la risposta
3: sì,
2: è buona.
3: Però bisogna passare sempre dal capo al becchino.
0: Vabbè, dai, dillo.
2: Perché la risposta non è nella classifica che abbiamo dato. Al posto del Kama Kama, discoteca dove sono cresciuto, frequentato per tutti i sabati per anni, c'è una rotonda.
0: Ah, vedi?
2: Hanno fatto proprio una...
0: la famosa rotonda del Kama Kama.
2: Sì, non si sono neppure sforzati per
0: tu,
2: fare.
0: Shorty, hai una tua discoteca.
3: Io ho fatto per tanti anni il Genux di Desenzano del Garda, vero, insieme anche al buon Benny Benassi. E non so, perché per un po' è rimasto lì così, tipo demolito, e dicevano di un hotel o un centro commerciale. Ad oggi non so cosa ci sia.
2: Guarda,
3: non so, non so se è stato
2: un
3: fatto.
2: Articolo del Giornale di Brescia di febbraio parla di rovi ancora abbandonati.
0: Uccelli di rovi.
3: Così,

0: Ginger.
1: Sì.
0: E tu?
1: Io in una Cesano Maderno in Brianza, però hanno fatto il liscio, adesso è chiusa. Ah. Proprio, però poi ci hanno fatto il liscio per molti anni.
0: Ok, quindi ancora, era ancora un locale dove
1: era
0: si parla.
1: Ancora attiva.
0: Stanno
1: sì.
0: arrivando i primi messaggi al 342-65-43-210. Segnalazioni da tutta Italia. Aspettiamo i vostri WhatsApp o SMS. E ovviamente li leggiamo, li mandiamo in onda tra pochissimo.

0: sabato.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
1: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
5: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: giusto per ricordarvi che questa era la colonna sonora dei che ha vinto la Spagna, giusto?
1: Ha vinto ancora la Spagna,
0: non so, magari qualcuno non se lo ricorda. Sono le 6:30, sono arrivati Ginger! Milioni di messaggi!
2: Miliardi di messaggi.
0: Che bello, ragazzi, vi ricordate la discoteca Le Mirage a Monte San Savino? Adesso c'è un Conad. Saluti da Valle di Arezzo, io me lo ricordo. Mi ricordo anche il nome del titolare, te lo giuro.
3: Il signor.
0: E anche il nome del figlio del titolare.
3: Il signor
0: Tito.
3: E il figlio?
0: Alberto come me.
4: Pensate.
0: Oh. In omaggio, credo. Spero. Nel mio paese una discoteca è diventata un Eurospin, però non è specificato quale. Marabù di Reggio Emilia, un rudere. Quindi niente.
3: Niente.
0: Pianeta Rosso, QQ Disco, sì, è diventato
3: Luca.
0: Super. Dove
3: Luca,
0: era?
3: Luca.
0: Ah, questa non me la ricordo. Sole Blu, Cassano delle Murge in provincia di Bari, diventato una discarica.
3: Era meglio prima allora.
0: Palladium a Trevignano Romano, un albergo. Secondo me ci sono stato qua io, eh. Hanno abbattuto lo studio Z ed hanno costruito dei supermercati.
3: Mi sembra che da queste prime risposte rispecchia un po' la statistica, sì, che abbiamo detto, che più del 27% sono diventati supermercati.
0: Il Dada Umpa di Parma è un Aldi, quindi supermercato.
3: Sì.
0: La Selva di Vergiato, un albergo, Michele. Ah, ciao Alba, la discoteca Meeting Club di Bergamo dove ci siamo conosciuti io e i miei genitori.
2: Dove si sono conosciuti i suoi genitori?
0: Sì, certo, è diventato un centro della salute mentale.
3: E giù battute, no? Vabbè, non facciamole.
0: Waikiki a Peschici sul Gargano, molto in voga negli anni 90, è diventato una rivendita di edilizia. Alessio di Milano. Forse ci sono stato perché il nome me lo ricordo. Sentiamo un po' di audio.
5: Ciao, sono Federico da Roma. Al posto della mitica Esteria adesso c'è un nuovo ristorante. Però onore del vero, hanno messo una targa al ricordo di questa fantastica discoteca anni 80. Ciao.
0: Esteria non era dove lavorava?
3: Come suonava Marco Trani.
0: Marco Trani.
3: Storia della notte italiana.
0: Eh sì.
6: La mia bellissima discoteca Agua di Marcelli. L'hanno spianata e ci hanno fatto un villaggio turistico.
0: A Vercelli? Che cazzo è un villaggio turistico?
3: No, Vercelli, non lo so, non ho capito bene se fosse Vercelli.
0: Sembra strano comunque.
7: Allora, questa secondo me non l'avete detta, tipo il XX secolo di Seriate, provincia di Bergamo, è diventato parcheggio dell'aeroporto di Orio al Serio.
0: Pensa.
7: Ciao Cristian, siete grandi.
0: Non lo sapevo.
8: Allora, i magazzini mondani a Viareggio e Darsena attualmente sono il Maki Maki.
3: Che è un'altra discoteca, quindi.
0: Qui il contrario.
3: Qui
0: però
3: non ha cambiato destinazione d'uso.
0: Sì, prima
3: è rimasta discoteca.
0: Ah, però ha cambiato nome.
3: Sì.
9: Io Alba, noi andavamo a ballare tutti alla domenica pomeriggio da ragazzini alle cinema a Milano.
0: Sì.
9: Ho visto ultimamente è diventato un bel supermercato.
0: Sì, sì,
9: ciao,
0: sì.
9: Ciao.
0: Me lo ricordo molto bene. Molto bene.
10: Oh Alba, il Magrif di San Vittorio Lona. Adesso c'è un giro pizza. Adesso vado lì con le mie figlie. Hanno mantenuto comunque il tavolo dove c'era la console. E tutte le volte, come veramente come un anziano, gli dico: io venivo a ballare qua, quella lì era la console, capito?
0: E loro ti guardano male. Grazie.
9: Al posto del mitico Concord di Chiesina Uzzanese,
0: ecco,
9: non c'è più niente, in stato di abbandono, però periodicamente, tipo una volta l'anno, nel parcheggio fanno la serata Concord con musica DJ e si balla all'aperto.
0: Però è bella, è una bella idea, molto, bellissima.
11: Ciao Alba, allora al posto del Genux c'è il King, è un cinema, una multisala.
0: Non lo sapevo.
3: Vedi,
11: era meglio il Genux.
0: Sì, sicuramente.
12: Picchio Rosso Modena.
0: Picchio Rosso.
12: Ci sono state costruite delle villette.
0: Villette.
13: Ciao ragazzi, volevo dirvi del Genux di Desenzano che anch'io andavo a ballare.
0: Sì.
13: Visto che sono del 72, era mitica quella discoteca. L'hanno fatta diventare un parcheggio dell'aeroporto. Quando ci passo ancora davanti per andare a Bergamo lo vedo e ho bei ricordi.
0: Eh no, ti confondi.
13: Ciao,
3: XX secolo.
0: Sei confuso con
13: Massi da Antegnate.
0: Va bene così. Ti perdoniamo, dai. L'elenco è ancora lungo, lo riprendiamo dopo l'M2 Hold delle D.

0: messaggi al 342-6543-210 segnalandoci discoteche che non esistono più e che sono diventate qualcos'altro. Nella maggior parte dei casi
1: supermercati e centri commerciali al momento.
0: Addirittura foto annessa qui,
2: Ah, sì.
0: Eh sì, che bella. Dove siamo qua?
2: Non lo so.
1: Cosa stai guardando?
0: Sto guardando
2: sei ad Assemini, Eurogarden.
0: Ah, che è in provincia di Cagliari.
2: Sì.
0: Sì, ok.
3: Ciao, al posto del Roxy a Vigevano hanno costruito un palazzo super moderno che sta malissimo perché intorno sono rimasti tutti i palazzi anni 80. Ciao da Veronica.
0: Che peccato.
4: Ciao ragazzi, il grandissimo Moby Dick di Marzamemi a Pachino è diventato un negozio di alimentari, souvenir, insomma un negozio per turisti. E niente, basta.
0: Grazie. Al posto del mitico Mazzum di Sirmione, da chi era un locale che faceva serate molto alternative, no?
1: Sì, sì.
0: Hanno fatto un'esposizione di compressori d'aria.
1: Pensa, che, che fantasia.
0: Come mai? Perché dove c'era il Jais, ora c'è uno store cinese. Mi ci piange il cuore tutte le volte che ci passo davanti. Cinzia da Empoli.
1: Jais, storico in Toscana, sì.
0: Io da ragazzina andavo al Diva di Genova, in piazza Tommaseo. Ora c'è una banca. Ciao a tutti. Il Babylon a Capannoli, Pisa. Appartamenti. Insonnia Ponsacco, Pisa. Studio medico. Cucu Disco, Antraccoli. Boh, Lucca. Supermercato Ciucheba, Castiglioncello, Livorno, appartamenti. Chi è questo ascoltatore? Sa tutto.
1: È un toscano, tutto, credo, sì. Perché è la zona mia quella lì, quindi
0: sa tutto però. Sì. La discoteca New Life di Roma è diventato un hotel. Il Nautilus di Cardano al Campo sono anni che deve diventare un Tigros.
1: Tigros spinge ultimamente.
0: Cosa vendono al Tigros?
1: È un supermercato, tipo un S lunga.
0: Ah, ok.
1: Grande distribuzione.
0: Planet di Gela, Palestra.
1: Buono.
0: L'Epic Disco Club di Arcisate, in provincia di Varese, è stato chiuso per 10 anni per restauro. Stanno facendo un centro di allestimento veicoli custom. E vabbè, grazie per tutti i vostri messaggi. Noi torniamo tra pochissimo.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
10: Fotosì. Scarica l'app.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
14: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.
16: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
17: Cosa?
16: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
17: Ma arriva per le vacanze?
16: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: posto, insomma, prevalentemente supermercati, ecco. E abbiamo quasi finito, 10 minuti alle 19 per chi segue la diretta. Tra poco arriverà il profumatissimo Andrea Mattei per la replica del mattino, come sempre Walter Pizzulli, il re di Alghero. E quindi un saluto anche ai nostri amici replicanti del mattino. E noi abbiamo terminato e volevamo salutare anche tutti gli stranieri che sono all'ascolto, perché per esempio parlando di quello che è accaduto ad Alghero, per esempio questo weekend, no? Mi hanno detto ci sono un sacco di turisti stranieri. Cioè l'Italia in questo periodo è piena di... Come possiamo rivolgerci ai turisti stranieri che sono magari per sbaglio sono all'ascolto della radio?
1: Ti do due opzioni. La prima è l'inglese. La seconda è l'italiano, consigliandogli ad esempio alcune regole per mangiare, regole di buon tono a tavola, visto che anche la BBC radio inglese ha chiesto... Ripossiamo
0: sei
1: fare,
0: stanco,
1: sono
0: vero?
1: Molto stanco.
2: Te l'ho
0: Ginger!
2: Detto. Non l'ho visto che è stanco.
0: Sono se c'era Mario, sai quanto lo massacravamo?
1: Mi sono incartato. Ricomincio. Dai, ricominciamo.
0: Parliamo del fatto che la BBC... ha stilato una serie di regole, sì, o di consigli per i propri conterranei, per gli inglesi che vengono in vacanza in Italia, su come comportarsi a tavola.
1: Ecco, voi che ci state ascoltando, e sicuramente molti di voi andranno in vacanza in Italia, perché c'è una statistica, un dato che parla di un turismo inglese molto presente sul nostro territorio, BBC ha stilato proprio una regola di 7 comandamenti.
2: Ah, ok. Quindi avevo capito che l'Italia aveva stilato questa classifica per gli stranieri.
0: No, gli inglesi sì.
2: Ma proprio noi?
0: No, è una classifica, cioè praticamente è un sondaggio, no? C'è scritto o BBC o BB no. Sì, cioè, quando ti devi comportare.
1: Sì, certo.
0: Perché gli inglesi sono maleducati a tavola.
1: No, ad esempio, gli inglesi hanno un modo di stare a tavola che non corrisponde con il bon ton italiano. Ti faccio un esempio.
0: No, secondo me non è più per la scelta del menù.
1: No, c'è in realtà anche bon ton. Ad esempio, la prima regola di questo vademecum stilato da BBC è: cari inglesi, a tavola non si affretta, in Italia il pasto è un rito sociale, il cameriere non ti porterà mai il conto finché non lo chiedi tu. Quindi gli insegnano il fatto che mentre in Inghilterra si mangia nel modo più veloce possibile perché non è un rito sociale, in Italia in realtà lo è, quindi con calma, cari inglesi. Punto 2, fettuccine al freddo, pollo sulla pasta, non sono piatti italiani come vi raccontiamo qua a Londra. Se ordinate la pizza con
0: pollo sulla pasta,
1: se ordinate la pista con i peperoni, pizza con i peperoni come fate qua a Londra, non vi porteranno i peperoni, non il salame. La maionese e il ketchup non devono mai essere messi sulla pasta. E via dicendo, continuo. Punto 4, intingere il pane in olio aceto all'inizio è un rito estero. In Italia il pane si usa con le pietanze o alla fine per fare la scarpetta. Punto 5, molto interessante, non tagliare gli spaghetti. Bisogna arrotolarli con pazienza intorno alla forchetta.
0: Tagliare gli spaghetti.
1: Perché gli stranieri, gli inglesi, tagliano gli spaghetti. Punto numero 6, cari inglesi, niente parmigiano sul pesce.
2: Mamma.
0: Il sapore sul pesce.
1: Il sapore forte del formaggio copre la delicatezza del pesce, quindi assolutamente no. Ultimo punto fondamentale per gli italiani: latte caldo compromette la digestione. Cosa vuol dire? Cappuccino solo a colazione,
0: non durante
1: il pranzo o a merenda o a cena, soltanto a colazione, preferibilmente con un cornetto.
0: Noi guidiamo con la volante sinistra,
1: Noi guidiamo dalla parte opposta.
0: Vabbè, comunque say hi to all the English tourists here in Italy. Get down.

0: di 20 luglio 2026 su M2O, quindi ci salutiamo, andiamo via. Oggi non c'era Mario, che peccato.
1: Ci salutiamo, speriamo torni domani. Insomma,
0: speriamo che domani che siano finite le prime celebrazioni del suo compleanno e che torni fra noi domani pomeriggio. Nel frattempo, prima di salutarci, avevo una domanda per la Ginger. Ginger!
2: Dimmi tutto, Alberto.
0: Cosa resterà di questa puntata?

0: perché è ufficialmente partita la processione che ha avuto inizio durante il concerto di Bad Bunny. Ha avuto qualche problemino, ma adesso è partita.
1: Bene, bene, sono contento.
0: Inoltre Mario ha lasciato un appunto ad Ale Lippi.
1: Cioè?
0: Ricordati Ale di guardare Albertino, digli che ha un bello sguardo, che bello, fagli tanti complimenti.
1: Cioè, sembra che sia una mia richiesta.
0: Fallo per me, ciao Mario.
1: È una sua richiesta, ok.
0: Ci sono persone che alle 17 del pomeriggio, quindi quando inizia Albertino Everyday, non sa ancora chi ha vinto il mondiale di calcio.
1: Ma che vergogna.
0: E noi oggi l'abbiamo rivelato in diretta. Chi ha vinto?
1: Ha vinto la Spagna.
0: Esatto. Ieri Joe Squillo era ai mondiali con Ronaldo e Ronaldinho.
1: E poi si è scoperto che era Madonna.
0: Ah sì?
1: Hanno detto così.
0: Il papà di Albertino, quando era arrabbiato con lui, lo chiamava Alberto di Malfetta, vieni qua. Esiste il compro oro, ma anche il compro erba, vero Shorty?
2: Brava Ginger.
0: La nostra ascoltatrice Dolores è di Brindisi, ma viva Forlì e oggi si trovava a Manduria.
1: C'è un po' di confusion, qua.
0: Il film dell'Odissea di Spresiano in 3 giorni al cinema ha incassato 260 milioni di dollari.
1: Forse non è così.
0: E poi ho un messaggio per tutti i turisti in vacanza in Italia. Hi tourists, stay with us. This is the best radio in the world.
1: Grandissima!
0: Andate bene?
1: Bellissimo, ottima pronuncia. Domani torniamo, come sempre, dalle 5 alle 7, dalle magiche frequenze di M2O per un'altra puntata di Albertino Everyday. Ciao Ale, ciao Shorty, ciao Ginger. A domani alle 5.
3: Ciao a tutti! M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia. In FM, live su m2o.it.
1: Tuffo, ore 19. Ciao. Linea arrivata, grazie Capostazione Albertino. Sono Mattei, insieme fino alle ore 23.
3: L'estate di M2O suona così.

0: con la N. L'icona pop Girlfriend è la terza canzone del No Stop. Buonasera, c'è dell'allegria là fuori. Qualcuno batta un colpo al nostro numero per farmi capire se sì, ma credo proprio di sì, dai. Siamo arrivati al 20 di luglio, dopo l'appuntamento di Albertino Everyday è arrivata subito una sorta di lamentela. Guarda Mattei che ti sei sbagliato, perché hai detto insieme fino alle ore 23. In realtà no, in realtà è proprio così. Sentiamo un po' l'assistente di studio se ne sa qualcosa.
1: 4 ore partono oggi dal lunedì 20 Vero. Luglio 2026. Vero. 23 Mattei. Vero. Andiamo. Sì. Fisha Play.
0: Fisha Play, ok, grazie torre di controllo. Novità, sentiamo.
2: M2 Hot.

0: Ma com'è che abbiamo già aperto le porte della sala house di M2O? Così, di getto, di botto, senza avvisare, senza preavviso, senza squillino e scendi. Arriva dall'Inghilterra, da... e quindi è una novità fumosa, perché immagino un club di questa città, perché lei arriva da Manchester, si chiama Silva Bumba, e probabilmente appunto è così, è abbastanza fumosa. On Tonight è il titolo di questa novità musicale.
1: Musica. M2O.

Town Road. Sai quando ti facevano ehi? Bello? Adesso non so se si può ancora fare. Lil Nas X e Billy Ray Cyrus in onda su M2O nella nostra playlist, in questa versione firmata da Diplo, che è ancora là sugli spalti dello stadio dove hanno giocato la finale. Diplo che è molto contento e quindi Spain, Spain, Spain, Spain, Spain, Spain, Spain, Spain, Spain, Spain, questo è proprio là.

0: 2, oh, si muove tutto qua, si muove tutto, mannaggia, mi dica.
1: Ehi, su questa deve aprire il bar.
0: Dici?
1: Sei sicuro? Se no non si fa a fare l'after.
0: Hai perfettamente
1: alle
0: ragione.
1: 23.
0: Esatto.
1: Dai, e fiumi di prosecco, no. Please.
0: Per un attimo ho pensato che dicessi fiumi di parole Jalisse, invece era fiumi di prosecco, please. Mauro, mannaggia. Torniamo tra poco.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla,
14: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000!
14: A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

poi questo weekend ha chiuso il Tomorrowland, è stato anche il suo debutto. Per la prima volta Calvin Harris si è esibito al Tomorrowland, insieme a lui in un piccolo momento c'era John Newman per Blame, e perché ormai il livello è alto, ragazzi, il livello è alto. Immagino una chiacchierata ipotetica tra Calvin Harris e Martin Garrix. Ma scusa, quindi è la tua prima volta al Tomorrowland? Sì, io porto John Newman, così canta dal vivo Blame. Tu e Martin Garrix che risponde: ma io porto D-Age, mi suona la chitarra. Ma D-Age, il chitarrista degli U2, esatto. E questa è stata la guest, l'ospite del DJ set invece di Martin Garrix. Livello altissimo anche del prossimo M2 World che sentiremo dopo le news. Ti dico

0: che loro, beh, l'indizio è facile, indossavano dei caschi. M2O, M2O,
1: DJ Station. Il legale della famiglia di Abderrahim Fakir ha chiesto che non sia la polizia a indagare sulla morte del 43enne avvenuta ieri a Bologna durante un intervento degli agenti. L'inchiesta, afferma il legale, dovrebbe essere condotta da un corpo autonomo e non dalle persone coinvolte nella vicenda. Intanto la procura del capoluogo emiliano, che procede per omicidio colposo, ha avviato verifiche su 6 persone, i 2 poliziotti che hanno immobilizzato la vittima e 4 operatori del 118. Voltiamo pagina, cambio della guardia a Downing Street. Andy Burnham è da oggi il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester ha rimpiazzato Keir Starmer, che ha dato le dimissioni davanti a Re Carlo. La gente è stufa di una classe politica che non è all'altezza, ha affermato Burnham. Faremo grandi cambiamenti. Ora il calcio. La nazionale spagnola è rientrata a Madrid oggi pomeriggio dopo aver conquistato ieri la Coppa del Mondo. Prima della grande celebrazione prevista in serata a Plaza de Cibeles, i giocatori sono stati ricevuti dal re Felipe VI. È stata un'odissea, ha detto il sovrano. Quando gioca la nazionale, giochiamo tutti, e adesso che avete vinto, lo avete fatto per tutta la Spagna. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali che si sposteranno verso la pianura padana e gli Appennini. Domattina tempo instabile dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. In giornata l'instabilità riguarderà tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche il resto del centro. Caldo e sole invece all'estremo sud e in Sardegna. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina. This is M2O. M2O.

i pomeriggi, le serate, le mattinate, perché era sempre praticamente nel Walkman che c'era appunto all'epoca. Da Funk è il titolo di questo M2 Old, siamo nel 1995, loro ovviamente sono i Daft Punk e l'M2 Old tornerà in onda con noi.

0: Mester.
1: La voce che si sente, che è molto riconoscibile e che fa
0: Mr. Love Love,
1: è quella di Shaggy, al quale ovviamente chiedo scusa, soprattutto ai suoi avvocati. L'abbiamo sentito insieme a Rehab, Michael Patrick Kelly per Rebellion.
2: Andrea, ciao. Per me uno spritz e poi sì? Magari anche un caffè doppio, così
1: vediamo.
2: Magari sì. Mi sveglio un po' che sto caldo.
1: Ma... ah, c'è della sonnolenza per il caldo, Paola? Beh, allora c'è bisogno di questa canzone, ma c'è bisogno di M2O. Vai!

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

quando apri il freezer, convinto che un ghiacciolo al limone, quello lì con la stecca di liquirizia, ne è rimasto uno, e invece non ti ricordi che li hai mangiati tutti. Apri e... apri e c'è un momento proprio di delusione, ma tragico, tragico.

0: Alan Walker e Eva Max con Fate in onda su M2O. Buonasera, in diretta fino alle ore 23 in diretta.
1: Aspetta, ma è in diretta diretta?
0: Diretta diretta, proprio diretta.
2: Ciao Matteo.
0: Ciao.
2: Buona serata.
0: Anche a te.
2: E sono Paola da Prato,
0: sì?
2: Oggi è il mio compleanno.
0: Dai.
2: Faccio 68 anni.
0: Giura.
2: Hai capito bene.
0: Ma senti che 6, voce.
2: 8.
0: Sì.
2: Vi ascolto sia al lavoro, perché sì, ancora lavoro, che a sì, casa. Mi fate tanta tanta compagnia.
0: Grazie. Siamo
2: ciao,
0: qua.
2: Un ciao, abbraccio, me li fai gli auguri?
0: Certo, certo. Guarda, io chiedo anche agli ascoltatori se c'è qualcuno che come se la conoscessimo tutti, ma un po' è anche così, che vuole mandare un messaggio vocale. Paola, Paola, auguri Paola, 6-8, probabilmente è quasi un record, non lo so, dobbiamo un attimo capire. Comunque, le tragedie di cui ho parlato prima, soprattutto appunto quella del ghiacciolo, sono molto frequenti in estate perché, come diceva l'ascoltatrice di prima, Paola, l'altra Paola che aveva bisogno di uno spritz da una parte e di un caffè per tirarsi un po' su, perché il caldo ci fa un po', ci affatica, e delle volte la fatica è mentale, quindi probabilmente non ti ricordi che hai mangiato qualcosa, non ti ricordi, quindi tragedie da questo punto di vista, cose che non ricordavi, tragedie in cucina, tragedie di cose che pensavi di avere e invece no, tragedie di macchine che avevi parcheggiato da una parte ma in realtà non le avevi affatto parcheggiate, le avevi parcheggiate da un'altra parte, cose di questo tipo che riguardano appunto dei piccoli cali di lucidità mentale che possono capitare in queste giornate molto calde. Poi vedremo di cosa avremo bisogno in quei momenti, però intanto voglio sapere cosa è successo. Dimenticando anche tu i ghiaccioli, fammelo sapere. Il nostro numero, vi serve il numero? Certo, eccolo qua, 342 654 3210.

0: Susanna.
1: Ignorantissima.
0: Questa è bella, bella, bella. Ma gli auguri?
1: Auguri Paola.
0: Vai
1: una
0: Paola.
1: Giovanile voce.
0: Esatto. Poi?
2: Sì. Paola.
0: Oh Paola.
3: M2O.
4: Play with us.
3: Play with us.
0: Sono gli ascoltatori che gentilmente hanno fatto gli auguri a questa nostra giovanissima ascoltatrice che oggi ne fa 6.8, aggiornamento software 6.8, si chiama Paola. Ma noi qui abbiamo il Play With Us, è già arrivato! Abbiamo in regalo il parasole di M2O, quello che si chiude facilmente, più lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Oh, ma quante cose volete! Ah, siete ascoltatori assidui? Va bene. Chi sei? Dove sei? Come ti chiami?
5: Play with us.
0: Sì?
5: Alessia da Bari, un bacione
0: Vai.
5: Grande.
0: Un bacione anche a te.

0: chiama Living in Love, Living in Love, Live a Little Love. Adesso è Armin Van Buren in onda insieme alle 8. Una tragedia, Mattei, quando pensavi di avere ancora della benzina e invece no.
1: No!
0: Ma scusa, Matteo, lì c'è l'indicatore, dai!
2: La musica di M2O arriva in Sicilia. Unlocked Music Festival. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani. M2O.

0: registrazione. Tutte le info su m2o.it. Unlocked Music
1: Festival. Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Avvisiamo il gentilissimo pubblico all'ascolto che siamo arrivati alle 8.
3: Occhio un minuto. Siamo in onda M2O con Andrea Mattei. Piacere. Possiamo ripartire con un'altra ora insieme. Lo facciamo con l'M2 Hit.
4: M2O. Enjoy your summer.
0: M2 Hit. M2 Hit.

Live to Move, grande classico della musica dance degli anni 90. Qui invece V-Sound, J Balvin con Godzilla. 8 e 10 minuti, siamo in onda su M2O. Stiamo parlando di quelle tragedie. Quando lei dice a lui: sì, certo, è rimasto ancora un po' di gelato. Questo messaggio di Maurizio d'Alessandria: è rimasto un po' di gelato. Tu vai nel frigo, apri e invece... che pensavi di avere ancora qualcosa da mangiare, ma in realtà soprattutto cose extra, e in realtà poi ti sei dimenticato, le hai già finite. Fammi sapere il resto.

edizione al Tomorrowland pazzesca, con la console, gli strumenti, il pianoforte, tutto messo su una pedana, e piano piano, lentamente, sono saliti e sono apparsi agli occhi del pubblico. Ci sono diversi video, andateli a vedere. Sono i Medusa qui insieme a Khalid per Weekend, titolo di questa novità musicale. L'appuntamento M2O.

Hey, how does it feel? Dad Dogs, Fezzo e Zark in onda su M2O alle 8 e 19 minuti. Stanno arrivando diverse storie fra cose lasciate in frigo e i mariti che poi all'insaputa delle mogli le vanno a mangiare, quindi poi succede una grandissima tragedia. Ne parleremo tra poco. Intanto ti dico che questa sera ritornerà Tiesto. Dance with us.

0: Questa è un'anteprima del suo set che ci sarà in Dance With Us questa sera. Se vuoi le puntate le puoi sentire su m2o.it.
1: Dance With Us. Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Ma da quanto siamo su quest'isola?
6: Bah, ho perso il conto.
5: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
6: Stappiamola.
5: Allora, che c'è scritto?
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
5: Allora l'aperitivo è salvo!
6: L'aperitivo sì, ma noi?
5: No, non pensiamoci adesso.
4: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
14: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
13: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
14: Ce ne siamo sbarazzati!
13: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
15: Afte.
16: Ne soffro da quando ero piccola.
15: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
16: Un aiuto per tornare a sorridere.
15: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
16: Rapida la guarigione.
15: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: to the Floor. Erano gli anni 2000. Poi, ultimamente, gli Offenbach da Parigi hanno contattato gli Star Sailor ed è ritornata Fall to the Floor, tornata anche nella nostra playlist. Quindi una cosa che ti faceva arrabbiare era
1: sapere magari di avere nel frigorifero una determinata cosa, tipo uno yogurt che mi piaceva un sacco.
0: Sì.
1: Nel rientro dal lavoro pensavo, oh, adesso arrivo a casa, me lo mangio come buono. Arrivavo a casa, aprivo il frigorifero e se l'era mangiato lui il mio yogurt. Diventava una bestia.
0: No, dai, dai, ma dove sono le mogli che perdonano i mariti? Una nuova serie televisiva. Bene, riparleremo, dai, di questo argomento molto bello, di cose che hai dimenticato di non avere più. Ora arriva dal passato.

poi Slim, siamo nella fine degli anni 90 e lui ci stupiva con una sorta di cucito a mano, lavoro artigianale. Ritaglia e cuci di vari sample, ce ne sono davvero tante in questa canzone. Vediamo un po'. Uno, dai, uno dei, perché sennò ci mettiamo mezz'ora. Sentiamo un attimo. Non ci dice niente, ma a un certo punto, secondo me qualcosa arriva. Sì. Una pizza, no. Senti. È qua. Esatto, questa è una canzone di tanto tempo fa, degli anni 70, uno dei sample di Right Here Right Now. L'appuntamento M2 Hold.

M2O, più musica. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Ilo Milo, ma non è un po' ipnotizzante o ipnotica questa canzone? È una versione remix, l'hai appena sentita nella playlist in onda su M2O. Allora, secondo me potremmo aprire il bar e quindi vado a sentire tutti i vostri messaggi bar.

0: più musica.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
0: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Allora, com'è andata la serata?
6: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
5: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
6: Nah, non ti sei persa niente.
7: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: quasi arrivati alle 9, ma l'avete vista questa serie di fantascienza appena uscita su Netflix, bellissima?
1: Mogli che perdonano i mariti sarebbe una serie di fantascienza, sicuro.
0: Esatto. Bravo Alessandro, sì, mi sa proprio di sì. Però stiamo parlando di questo perché siamo partiti dal fatto delle varie tragedie domestiche. Prima, fra tutte, in queste giornate di caldo, quando tu entri in cucina, vai subito nel freezer convinto di avere qualcosa, è un extra, tipo ghiaccioli con lo stecco di liquirizia, vasetto di gelato che sì, ce n'è rimasto un po', almeno così ricordavo, yogurt tuo preferito, eccetera eccetera, vai lì e non lo trovi. Allora, se vivi con tuo marito, con tua moglie, ovviamente fai un colpo di telefono, oppure se è di là, vai di là, glielo chiedi e cerchi di risolvere o di capire questo grande mistero. Se vivi da solo, è quella la tragedia, perché non te lo sei ricordato. Ma c'è una motivazione, prima di passare ai vostri messaggi, c'è una motivazione del perché non ricordiamo di aver finito le cose in frigo. C'è un effetto soglia, sogliola? No, soglia, lo chiamano gli esperti. Spostarsi da una stanza all'altra fa un reset, agisce come un reset mentale. Quindi tu arrivi in cucina, delle volte capita, vai in una stanza e fai: che cavolo dovevo fare qua? Aspetta, perché il cervello ha subito un reset. Poi ci sono le azioni automatiche, quindi la routine della routine della routine della mamà della mamà della mamà, e quindi alla fine non registra il cervello quell'azione automatica. E poi c'è un'attenzione divisa, indivisa, salve? No, c'è un sovraccarico cognitivo che potrebbe appunto incidere su questo, su questa problematica. Ma tu cosa dimentichi nel frigo? Cosa pensavi di avere che invece hai finito? Fammelo sapere con un messaggio!

0: la versione remix in onda su M2O, quasi arrivati alle 9, c'è cioè questa richiesta da parte di... Oh, non si firma, qual è la serie Netflix a cui ti stavi riferendo? Ma come? Questa?
1: Mogli che perdonano i mariti...
0: Aspetta, aspetta, come?
1: Mogli che perdonano i mariti,
0: sì,
1: sarebbe una serie di fantascienza, sicuro.
0: Dai, Ale!

0: and we never look back.
1: Never look back. Scusa, scusa, ma abbiamo aperto? Hai aperto? Ok, perfetto. Un po' tardi devo dire, perché è lunedì sera alla discoteca. Però come si sente dal vociare, abbiamo aperto il nostro bar.
2: Ciao. Siamo David e Giulia da Pisa.
1: Sì.
2: Dopo questa giornata intensa di lavoro, un prosecco e un caffè. Grazie.
1: Prosecco e caffè. David, addirittura in coppia in automobile a sentire M2O. Va bene. Vedremo per quanto tempo terremo il nostro bar aperto. Nel frattempo possiamo ricominciare.
3: In FM Lab su M2O.it.
1: Già arrivati alle 9:03 minuti. Buonasera. Ciao! In onda con Andrea Mattei ancora per 2 ore fino alle ore 23. Ripartiamo.
4: L'estate di M2O suona così.

0: Crookers. Oh, 9, 11 minuti. Siamo in onda su M2O. Dai. C'è un sacco di gente che ci sta ascoltando mentre si allena, ma ti rendi conto?
1: Buonasera Mattei.
0: Ciao.
1: Io uscito dalla palestra, vedi? Ho pompato petto e bicipiti come
0: bravo,
1: se non ci fossero domani.
0: Bravo.
1: Ovviamente l'estate sta per arrivare e quindi
0: sì,
1: non c'è tregua.
0: No, assolutamente. Ma è già arrivata l'estate. Cioè l'estate è arrivata, vero? Era. Vabbè, ma tu allenati anche per me, per favore. Nel frattempo siamo in onda insieme ancora per tutta questa settimana, per 4 ore, quindi 19:23 è il numero del volo.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

House. Questa canzone è firmata da Jubel, sono due producer in onda su M2O. Ocean House, titolo della novità musicale, l'M2O che tornerà in onda con noi.

0: Due-o. Sì. Sono appena caduta in piscina.
1: No.
0: Con i vestiti. Mio no. padre non mi ha picchiato, per fortuna. No. Però ci sono i miei amici.
1: Bene.
0: E uno mi sta puntando la torcia in faccia.
1: No, ma è per salvarti, per salvarti. Cadere in piscina con i vestiti. Però dai. La fortuna è che siamo al 20 di luglio. Fossimo stati al 20 febbraio, sarebbe stato davvero un problema.

0: jazz all'interno della nostra playlist che ti dà sempre più musica, questo è il bello. Però c'è anche qualcosa di bello, c'è un plus, nello specifico M2A Plus, te lo ricordo, attraverso i nostri canali social, i contenuti esclusivi che puoi vedere sul canale YouTube, anche sull'Instagram di M2O, quindi segui M2O.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Ma da quanto siamo su quest'isola?
5: Ho perso il conto.
4: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
5: Stappiamola.
4: Allora, che c'è scritto?
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
4: Allora l'aperitivo è salvo.
5: L'aperitivo sì, ma noi?
4: No, non pensiamoci adesso.
2: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
11: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
12: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
16: Perché? Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

potrebbe anche essere il messaggio di scuse di Bad Bunny, visto che quello che è successo dal punto di vista meteorologico, quando era sabato c'era proprio la sua data qua in Italia, a Milano, e ci sono stati dei feriti, la tenda del primo soccorso che si è riempita di fan e sono state necessarie le misure di evacuazione per 80.000 spettatori e annullare l'evento. Tutto questo per un temporalone mega temporale. The Summer is Crazy potrebbe essere il titolo di quel sabato oppure di questo M2 Old. Sentiamo. M2

Alexia. Summer is crazy, il titolo è molto attuale se parliamo dal punto di vista meteorologico, o magari no, magari ci sono altri motivi un po' più simpatici. Dal passato era l'M2 Oldie, in onda con noi.

0: quanto ci piace, quanto.
1: Buonasera.
0: Salve.
1: Sì. Tutti matti.
0: Sì.
1: Per Mattei.
0: Ma via, via, via, via, via. Pensavo che dicesse buonasera. Sta per arrivare l'appuntamento con il Previdas, perché qua c'è gente in attesa, di ricevere regali, ovvio.
2: M2O.
3: Play with us.
2: Play with us.
0: Bija, bija, bija. L'appuntamento con il Play With Us che arriva a sorpresa quando vuole lui, non si sa quando, ma comunque arriva e ti regala il parasole di M2O, nuovissimo, a forma di occhiale, più zainetto, portachiavi, frisbee and stickers. Tutto griffato M2O. Chi sei? Dove sei? Cosa fai?
4: Play With Us!
0: Sì?
4: Elga ed Elle che
0: sì.
4: Stanno andando a casa Bolzano.
0: Vai!
4: Ciao!
0: Farà fresco sicuramente. Vi mandiamo il Play With Us
2: M2O.
5: You make me feel alive again.

0: Romeo.
1: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21, solo su M2O.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
6: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
7: Fotosì, scarica l'app.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
4: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

10 minuti per arrivare alle 10 di questa sera, la lunga maratona di questa settimana. È così che si chiama questo film che sta andando in onda ormai dalle ore 19. Ma scusa, ma non era un volo, è un volo, è un film, è quello che vuoi. Ok, a seconda del tipo di attività che stai svolgendo, è lunedì, ma che cosa vuoi fare di lunedì? No, c'è tutto un gruppo di persone che si è messo lì con il compito di stabilire le migliori serate della settimana per fare l'amore. Ma la brutta notizia è che non ce n'è una di migliore, anche perché dal punto di vista scientifico e biologico il momento migliore in assoluto per fare l'amore è la mattina presto, tra le 6 e le 8. Con una bella fiatella di quelle proprio importanti. Amore, dimmi. E sono tutti e due stesi e torni proprio in catalessi. Però il martedì e il giovedì sera, secondo questa ricerca, dopo il lavoro infrasettimanale, ideale se cercate appunto intimità e relax. Venerdì e sabato sera sono le serate principali per spezzare la routine e quindi uscire. La domenica mattina, spesso sottovalutata, a seconda appunto di questa ricerca, per appunto cercare dei momenti e avere appunto dei momenti così di relax. Intimo, relax, amore, domenica mattina. Abbiamo fatto after, è passata solo mezz'ora da quando siamo andati a dormire, ma ho letto su un sito che questo è il momento migliore. Vieni qua che ti abbraccio io. Ma lei, ovviamente, è già andata via.

attesa per Calvin Harris al Tomorrowland. C'è stato il suo debutto con John Newman per Blame, hanno fatto Blame insieme. Comunque, tralasciando la serata migliore per fare l'amore, ti chiedo, ascoltatore di M2O, di dare un aggettivo a questa prima serata della settimana. Vediamo cosa esce fuori dai nostri ascoltatori.

0: lucine che riflettono negli specchi, un po' come succedeva nei vari video degli anni 80. La sua è proprio un'atmosfera voluta degli anni 80, Dream Machine, in onda su M2O. Ciao Mattei, temperatura gradevole finalmente per quanto riguarda Teresa, ma dove sei? In che parte d'Italia? Mattei, serata piacevole per quanto riguarda invece Luca da Alessandria, ti mandiamo un abbraccio, un aggettivo per questa prima serata della settimana e ripartiamo subito.
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ.

0: quattro spiagge e la festa si apre con la musica di M2O. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Quindi siamo arrivati alle 10 e 2 minuti. Buonasera. Salve.
3: Torna alle 22, uccidi lì. Pizza play.
2: Va bene.
3: Ora Mattei 60 minuti e poi.
2: E poi via. Grazie Gianni.
1: M2O.
4: Enjoy your summer.
5: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

essere proprio precisini con il dito indice alzato, come quell'emoticon di quando devi dire una cosa. Sì, però vorrei aggiungere qualcosa. Ecco, proprio quella là. Salve, buonasera, siamo in onda fino alle ore 23 in diretta con Mattei per tutta questa settimana. Si parte alle ore 19. Vi ho chiesto di dare un aggettivo a questa serata infuocata per quanto riguarda la Calabria. Mary, che da Bologna si è spostata. Beh, ci sono comunque dei posti molto caldi, ma anche dal punto di vista delle feste e degli eventi. Tra poco ne parleremo. Adesso arriva una novità musicale. M2.

inedita e magari che non avresti mai pensato, ma che invece funziona molto bene. Hanno mandato il loro singolo nuovo e noi abbiamo detto condividiamolo con i nostri ascoltatori. Era l'appuntamento M2Hot.

0: lei.
1: Cyril, Wiz Khalifa, That's Her, nella playlist di M2O di questa sera, immaginando un mondo là fuori dove non ci sono brutte vibrazioni. È per questo che arriva questa canzone.

0: che freshness. Anche questa canzone è firmata Jungle su M2O 1023. Aspetta un attimo. Ma è aperto, vero? Ok. Allora, mi hanno appena confermato che il bar è aperto, però. Però è il bar serale! Niente rattementa, perché comunque siamo nella versione serale del bar. Un conto è quando è il tramonto, l'ondramonto, come diceva quel ragazzo là, un conto invece è il bar serale. Quindi
1: senza alcolico ma senza ghiaccio. Va bene, Midori Sour
0: per rimanere in tema di cose vintage. Torniamo tra poco, stai qua.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

every day. M Midwell suona con

Ha detto anche ieri sera, di fronte a 70.000 persone, Maddie, Madonna, Danceteria, che qua in Italia sì, era anche il nome di una famosissima compilation che c'era all'epoca, parliamo degli anni 90, però è in realtà il nome del locale, del primo, della prima discoteca americana dove New York si è esibita. È stato un po', diciamo, il primo momento in cui lei ha avvertito che qualcuno credeva in lei. Probabilmente questa è una sorta di grazia. L'abbiamo sentita all'interno della nostra playlist, ma ora torniamo indietro nel tempo, arriva l'M2O.

qua, cioè, ma qua si sta muovendo tutto, ma e com'è la forza di gravità? No, hanno utilizzato una tecnica molto particolare nel videoclip, quando c'erano i videoclip di Cosmic Girl per Jamiroquai, gruppo musicale con JK a capo e il cappello con le piume. Dal passato era l'appuntamento M2Old con noi.

0: secondo me David Guetta, che ha diretto, devo dire, fantasticamente.
1: Esiste?
0: Sì, dai, facciamo che esiste. Ha diretto questa produzione musicale. Secondo me voleva rispondere anche a quelle voci che dicono: no, David Guetta, non sei un vero producer, perché produrre musica dance potrebbe delle volte sembrare più facile. E qua arriva appunto Gone Gone Gone insieme a Teddy Swims, Tones and I, in onda su M2O.

0: sabato.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: l'intervista su M2O Plus, la nostra piattaforma dei contenuti esclusivi, ma anche nel riascolto delle puntate di Albertino Everyday. Piano, con questo palco, mannaggia. Sì, sento del vociare. Ah, quindi c'è ancora posto per accontentare un ascoltatore, ancora, come dice proprio lui, Samurai J. Vabbè, non lo so, sentiamo un attimo, sì.
1: Okay.
0: Sì.
1: Buonasera, Castel da Pisa.
0: Salve. Cosa?
1: A me è un Jack Daniels.
0: Jack Daniels. Scusa, ma il Jack Daniels, Jack Daniels, col ghiaccio. Col ghiaccio, col ghiaccio. Quindi ascoltatore di Pisa con il ghiaccio. No, dicevo, mannaggia, attenzione a questo palco. L'avete sicuramente sentita la notizia che si è diffusa tantissimo nelle ultime ore, quella di Noemi che è caduta dal palco. Ha dovuto ovviamente bloccare il tour, la data è ovvio, ma proprio anche tutti gli altri concerti. Poi ha mandato un video all'ospedale, ha rassicurato tutti. Ha anche detto, leggendo appunto quel post, che aveva indossato gli occhiali da vista, ma lì secondo me non si sa perché non c'era lì quel nastro. Allora, per far capire a chi poi occupa il palco, cantante e musicisti, qual è il limite di quello che si chiama bocca scena, bocca asciutta, no, bocca scena in gergo teatrale, cioè il limite anteriore del palco, quello che sta di fronte appunto alle prime file, ci sono diversi modi. Ci sono i nastri che si mettono a terra, quindi dei nastri che si illuminano anche al buio, che comunque un minimo si possono vedere, anche se lì per terra è tutto nero, non è perfettamente illuminato. Sicuramente ci saranno stati. Ci sono poi i tech rider, cioè sono delle schede tecniche dettagliate che tu ti guardi prima e dici ok. Poi ci sono le prove, momento delle prove, e lì capisci che magari puoi fare tre passi e poi la fine. Il problema però è sempre là, che noi stiamo ragionando a mente fredda in un altro momento, mentre quando sei lì nel pieno dell'esibizione, ovviamente l'attenzione e soprattutto il carico emotivo è decisamente un altro.

0: Daddy's Gonna Hide the Bomb, quindi rubata la chiavetta dei dischi del DJ Time, che arriva nei weekend, ma anche DJ Time in the Mix, che invece arriva durante la settimana.
1: Ma allora è un furto, non lo dite a nessuno, che rimanga un segreto tra noi e voi, come quella volta che eri in disco. Ero in disco, ma non tu.

0: sapeva appunto di Midori, molto molto molto dolce. Grazie a tutti, abbiamo finito, sta per arrivare... No? Cos'è questa? La bonus track? Davvero?
1: Ah, Matteo, siamo alla fine.
0: È vero.
1: Domani?
0: Domani? Ma domani chi viene? Gianni, ma io sono stanco. Bonus track e Roddy Ricch. La la.

0: remix di Roddy Ricch, la sua canzone The Box, remixata da un primo James Hype, praticamente senza barba, senza baffi, senza faccia da Popeye, ma già con un grande talento.
1: Domani
2: e si ridefinisce Mattei.
0: Davvero?
2: E si riparte Mattei.
0: Davvero?
2: E si riparte.
0: Va bene, Gianni, sei l'assistente di studio, se lo dici tu va bene. Vi aspetto domani a partire dalle ore 19 in onda su M2O.

0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì, ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Sono io a parlare, eccomi.
0: Fargetta, Fargetta in regia. Perché c'è Fargetta in regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è il DJ Time Again. Anche questo weekend, dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3, la domenica pomeriggio poi in replica, ci raggiungeranno Preziose Molella. Perché ci raggiungeranno Preziose Molella, vero?
1: Certo che sì.
2: DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18. Su M2O.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
3: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
2: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
3: Ce ne siamo sbarazzati!
2: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
4: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen. 1-2-1-2.
5: Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
6: Yeah, man.
5: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
7: Hey, hey, put it all the way in.

0: Pizza.
1: M2O Cinema.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
3: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: M2O. DJ Time. DJ fucking time, DJ fucking time. Check out the sound of DJ time in the mix. Check out the sound of DJ time in the mix.
5: DJ time.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 zaino scuola a 14,99 euro e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. M2O DJ Time.

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: DJ Time.

questo disco ci salutiamo. DJ Time in the Mix torna però domani, sempre su M2O, da mezzanotte. Ciao da Gio Arsa. Best electronic music. Electronic music. You're listening to Dance With Us. Best DJs. Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Transformation. Dance With Us. Move into the sound.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Perché, perché?
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
6: Perché?
8: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.
10: Tonight.

0: You were listening to Dance With Us with Martin Garrix. Stay tuned. Next artist performing, Tiesto. Stay with us.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Best electronic music.
9: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
10: Best DJs.
11: Dance With Us.
12: Be a part of the musical transformation.
13: With us.
14: Move into the sound.
15: Please welcome.
16: Go, go, go, go.
0: Fast track to a new era.